Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te live.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio
1: Più. Radio Studio Più è sempre con te. Ad Ancona sui 105.2, a Macerata sui 105.3. Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te, sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

0: noche, tú y yo en la playa. La arena, el mare.
1: Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

questo programma chiamato Ravelli Go, tutto il resto è noia. Buongiorno da Marco Ravelli, grazie sin d'ora anche al mio amico Maurizio Caresana, alla console, grazie soprattutto a tutti quanti voi amanti della musica dance degli ultimi 30-35 anni, ovviamente anche quest'oggi nella prossima ora ci faremo una bella scorpacciata, rivivremo un sacco di ricordi con quelle canzoni che hanno caratterizzato un po' la nostra adolescenza. Si inizia con...

Anche se San Valentino è già passato da un bel po' di mesi, oggi ho pensato di iniziare la puntata con un disco che parla d'amore, non a caso intitolato In the Name of Love. Oggi facciamo anche la traduzione, nel nome dell'amore. Vabbè, non è una traduzione poi così difficile da fare. Era il disco di Vandana del 1996. Si passa all'anno 2002 con il DJ Ross e questa è Dreamland.

Tra i tanti artisti dance provenienti da Torino, capitale della dance in quegli anni, c'erano anche loro. C'erano anche i Da Blitz, che hanno realizzato tanti dischi in quel periodo, a metà degli anni 90. Oggi per voi ho scelto questo, che era del 1995, era intitolato Moving On. Oh, molti mi segnalano che sono stato citato sul libro di Gabri Ponte, lo so, grazie comunque a chi me lo ricorda. E vabbè, nel 2001 lanciai proprio questa

poi ricordo anche l'aneddoto, perché mi incontrai un giorno con il mio amico Molella e mi disse il Molly: guarda, mi sono visto con Gabri, mi ha detto di lasciarti questo CD. Il CD in questione era appunto quello di Got to Get. Quando lo sentii la prima volta impazzì letteralmente, e dal giorno dopo iniziai a suonarlo tutti i giorni all'interno del programma che conducevo ai tempi. E poi Got to Get è diventato un bel successo. C'è un disco del 2010, è di Shakira.

questo disco che probabilmente molti all'ascolto non risentivano da decenni. Io, vabbè, sono fortunato perché ho una cartella una cartella sul lettore musicale in macchina, e quindi quando faccio i viaggi notturni adoro ascoltare dischi di questa tipologia, un po' delle chicche del Ravelli, come dico io, delle perle del Ravelli. Era il disco di Moonman intitolato Galaxia. Questo Radio Studio Più all'interno di Ravelli Go, programma in onda nel weekend, il sabato nel primo pomeriggio, replica la domenica sera, ma sempre ascoltabile il programma in podcast andando sul nostro sito all'indirizzo studiopiu.net. Anno 1999, il disco che arriva è quello di ATB, il titolo è Don't Stop.

0: alla fine, perché è veramente un peccato parlare sopra una canzone così bella che ho voluto risuonarvi in questa puntata di Ravelli Go. Sono passati 25 anni e già 25esimo compleanno anche per il disco di Darude intitolato Sunstorm. A me ricorda tantissimo Una notte al Privilege di Ibiza, discoteca che adesso si chiama Universe, discoteca appena inaugurata, bellissimi ricordi. Rimanete lì, c'è la pubblicità, come sempre, io torno tra poco.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Trento, sugli 89.

canzone del 2002 di Safeway intitolata appunto I'm in Love. Si torna molto indietro nel 1994, Eyes and See, Think About the Way.

disco. No, perché il disco era di MR, quindi molti pensavano Marco Ravelli. No, non c'entra assolutamente niente con questa produzione del 1997 intitolata To France. Nell'anno 2017 impazzivo per questo disco. Clean Bandit, Rockabye.

Nella classifica dell'anno 2017 questa canzone si posizionò al quarto posto. Era Rockabye di Clean Bandit. Yeah.

Ravelli o Perla di Ravelli, come preferite. Una canzone che tanto ho suonato, malgrado non sia diventato un successo, correva l'anno 1997, la canzone in questione, quella di Swingers, intitolata No More Questions. Ancora un paio di dischi da ascoltare insieme, poi i saluti. Quello che sta per arrivare risale esattamente all'anno 2000. Quello di Naive si chiama Looking for Happiness.

0: Ciao baby.
1: Marco, mi mancherai.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Questa

un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con il DJ Dami e Disco Fenomena.

0: is Disco Phenomena with DJ Danny.
1: Disco Phenomena on Radio Studio Q.
2: Nuova puntata su Studio Più di Disco Fenomena in questa calda estate. Ciao a tutti ragazzi e buon weekend. Ed oggi apriamo con il nuovo singolo della Swedish House Mafia. La voce è quella di Licky Lee, che l'abbiamo conosciuta per I Follow River di qualche anno fa. Il nuovo singolo si intitola Happiness Is Sad ed è la traccia che apre questa nuova puntata di Disco Fenomena.
0: Questo è Disco Fenomena su Radio Studio Più.

questa nuova puntata di Disco Fenomena. Loro sono la Swedish House Mafia, la voce è quella di Licky Lee. Dal 2026 andiamo al 2020, quando Joel Corry e Mnek uscirono con Head & Heart, questo è il remix di Timmy Trumpet.

Abbiamo aperto questa puntata di Disco Fenomena con la Swedish House Mafia, ora uno dei tre della Swedish House Mafia. Sto parlando di Axwell insieme a Bon. Il suo nuovo singolo si intitola Whatever Turns You On e il mood richiama molto Danzel con Pump It Up. E allora, perché non ascoltarcela?

0: fenomena. Questo è Disco Fenomena. Questo è Disco Fenomena.
1: This is Disco Fenomena. With DJ

0: Love, la versione di Matt Cessary e Mount Rouge, a chiudere questa prima tranche di Disco Fenomena. Io sono il DJ Dami, siete su Studio Più, la Dance Station d'Italia, e tra poco Disco Fenomena Mini Mix.
1: This is Disco Fenomena with DJ Dami. Disco Fenomena on Radio Studio Più.
2: Radio Studio Più è sempre con te. A Milano, sui 93.4.
3: This is Disco Fenomena with DJ Dami.
4: Disco Fenomena
5: Mini Mix.

0: Questo è Disco Fenomena con il DJ Dami su Radio Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. In tutto il Salento e a Gallipoli 89.2, a Otranto 103.9.

Ben ritrovati su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Io sono il DJ Dami, ciao a tutti ragazzi e ancora buon weekend e buona estate. Quello che avete appena ascoltato è il nuovo singolo del DJ olandese Sam Jacobs dal titolo I Don't Mind, con la voce di Ezra Nurey. Dal 2026 andiamo al 2020 con un disco però uscito originariamente nel 1990. Sto parlando di Found Love, successo mondiale di Double D. Questo è il remix di David Penn.

Loro sono un gruppo di DJ francesi, si chiamano Bethical e hanno ripreso On The Beach, storica canzone di Chris Ria, del compianto Chris Ria. Il titolo è The Beach, all'interno di Disco Fenomena su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Da un duo francese ci spostiamo ad un duo australiano. Sto parlando degli Shouse, questa è Love Tonight.

0: intitola Girl ed è il nuovo singolo del DJ inglese Jonas Blue, traccia che ci porta al termine di questa puntata settimanale con Disco Fenomena. Io sono il DJ Dami, questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia, e noi ci risentiamo tra 7 giorni. Bye bye!
1: This is Disco Fenomena with DJ Dami. Disco Fenomena on Radio Studio 2.
2: Questo è Disco Fenomena con DJ Dami su Radio Studio Più.
3: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay.
4: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
5: Ehi, questa è Studio Più, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare. Di tutti i tempi.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Sempre più mattina.
1: Bravo, giusto.
2: Radio Studio Più.
0: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

spot. Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who Energy.

0: The Untouchables.
1: Gli intoccabili. Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: The Untouchables.
1: Gli intoccabili. Spot. A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma. In più tre grandi appuntamenti a pagamento. Noah, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buona Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: Hi, this is Gloria Gaynor. This is Gloria Gaynor. I will survive because when I'm in Italy, I listen to Studio Pew.
1: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.

0: Radio Più News.
1: Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa dell'invasione dell'alta pressione subtropicale. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, dove potranno verificarsi dei rovesci, specie sui settori centro-orientali. Da segnalare temporali di calore anche su tutti gli Appennini, da nord a sud, caldo insopportabile con picchi di 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio Studio Più è sempre con te. A Verona e Mantova, sui 91.9. Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendete

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni. Ehi, questa è Studio Più, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

0: Самое грустное.
1: Спот. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin, 21 feriti, di cui 2 versano in gravi condizioni. Il bilancio provvisorio del terremoto di magnitudo 4.7 che ieri sera ha colpito Napoli e la zona dei Campi Flegrei. Danni soprattutto a Pozzuoli, dove sono crollati 2 edifici disabitati. Dopo lo stop a livello precauzionale è tornata regolare la circolazione ferroviaria e la scossa più violenta da 40 anni, da quando è sorto il bradisismo. Giallo a Perugia, dove un musicista siciliano di 55 anni è stato trovato senza vita nella stanza di un albergo e una collega che si trovava con lui è ricoverata in gravi condizioni. I carabinieri ipotizzano un'intossicazione da monossido di carbonio legata a una caldaia posizionata nelle vicinanze della loro camera. A dare l'allarme il resto del gruppo di una quarantina di musicisti che partecipava a un concerto alla Sala dei Notari e che non li hanno visti arrivare. Non si tratterebbe di suicidio ma di femminicidio. Il caso della trentenne Daphne Rebaudo, trovata morta lo scorso 13 luglio nel quartiere romano di Tor Bella Monaco dopo essere precipitata da una terrazza condominiale. Fermato su ordine della procura il compagno della donna, il quarantenne Mohamed El Tabelsi, indiziato del delitto. Decisive, oltre a immagini di telecamere di videosorveglianza, sarebbero state le testimonianze dei vicini che hanno riferito del pregresso di violenti liti tra i due. Ennesima notte di fuovo tra Russia e Ucraina, vi sarebbero almeno 9 morti in raid notturni su Kiev. Dall'altra parte droni ucraini hanno preso di mira anche diversi aeroporti russi, 8 di loro hanno sospeso i voli. Dagli Stati Uniti Donald Trump torna a sollecitare colloqui di pace, sia Putin che Zelensky, dice, dovranno fare concessioni. Azzurro amaro ai quarti dell'ATP 500 di Washington, Lorenzo Musetti è stato superato in rimonta in 3 set dall'astro nascente spagnolo Hodar. Sempre in 3 set la sconfitta di Elisabetta Cocciaretto per mano della giapponese Osaka, numero 3 del tabellone. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

Attenzione, alto contenuto di lamentele in frequenza. C'è ugolamento che apre alle 6. Di ogni malanno è orrei. Non può fare a meno di dirlo a noi.

0: One more time, un'altra volta ancora e poi dopo basta, eh? Poi dopo ci state prendendo gusto, ragazzi, non è che si può fare, dai, su, non, dai, dopo uno si abitua, e si abitui, poi dopo un macello, non, basta, avete, basta, non,
1: ma cosa?
0: Dai, su, forse, va bene, buongiorno, ben trovati, chi vi parla è sempre Annalisa, insieme a Piero. Buongiorno Piero.
1: Salve Annalisa.
0: Come stai? Tutto bene?
1: Benissimo.
0: Bene, ma si vede che sei rosso. No, sei bello in forma. Quando uno sta bene, c'ha un bel colorito. C'ha una. È più marrone il tuo che rosso. Oggi saranno le luci, forse, non lo so. Sei più marroncino, sei color cacchi. Ci faccio una parete di un motel io così. No, devo pitturare un motel oggi.
1: Ma come un motel?
0: Sì, devo scegliere un colore per pitturare un motel e quindi ho scelto un cachi, un nocciola per la camera e un panda per il bagno. Siamo a posto. Va bene, allora, buongiorno, ben trovati, l'ho già detto, chi siamo? L'ho già detto, lo sconnesso non c'è ma arriverà, ma parliamo di carciofi, sedani, carote, insomma di ortaggi in generale, frutta e verdura, mangiate frutta e verdura, anzi bevete frutta e verdura e mangiate tant'acqua, ragazzi, certo. È fondamentale. Estate nei luoghi caldi, va bene? Tipo forni, fornettini vicino ai microonde, insomma. Vabbè, sale d'aspetto. Certo. La sala d'aspetto senza aria condizionata, ragazzi, è veramente. Cioè, ma scusi, il 38 è morto. Il 38 è morto. È morto. Cioè, 89 anni c'aveva, 89 anni, è morto. Senza aria condizionata, 2 ore che aspetta, poveraccio. Ha boccheggiato per un quarto d'ora. Io ho bussato, ma lei aveva da fare, signora dottoressa. Va bene, allora, se volete mandarci notizie da commentare, pulite, mi raccomando, che ci sono gli anziani, su, forse, e ce le mandate, anche scherzi da fare, altrimenti niente, non, hanno scelto, ragazzi, non parliamo di calcio, però hanno scelto Mancini come nuovo allenatore dell'Italia, che era già stato allenatore della nazionale italiana e poi era scappato in Arabia Saudita perché il fisco lo cercava, non perché... diciamoci la verità, no, è scappato perché gli avevano dato un pochino di più, 25 milioni di euro, di dollari o euro, insomma, vabbè, uguale, più Rolex vari,
1: Rolex.
0: Pieno alla macchina, insomma, cose benefit arabiche, è tornato a casa con una torre di sabbia, c'è la roba, c'è una torre di sabbia arabica, vabbè, comunque era scappato e l'abbiamo ripreso, pensa che bravi che siamo, cioè, incredibile. Ha fatto un anno, scappa, mi hanno offerto di più, cioè non, che fate voi? Quanto mi date? Un milione, 2 milioni, non ce ne parla proprio. Ne prendo 25 in Arabia, scusate. La palla è sferica, è sempre uguale, la palla qua, la palla là è uguale. Cioè non, vabbè, comunque l'abbiamo ripresa, siamo fatti così. Allora, do una notizia, ragazzi, incredibile, di una donna, subito, lo dico subito, così me lo tolgo questo pensiero. Una donna piangendo stamattina mi ha chiamato al telefono, la saluto, la signora Maria, che piangendo mi ha detto: mio marito mi ha lasciato perché quando faccio l'amore urlo, cioè, ma si può lasciare una moglie perché quando fa l'amore con te urla? Cioè, lui l'ha sentita dalla strada, cioè, veramente, no, veramente, no, sono cose tristi,

0: canzone la togliamo perché è tutta così, ragazzi. Pretty baby, pretty baby. L'ha scritta un prete, tra l'altro. Lo salutiamo. Un prete, insomma, che. Prete di pensiero. Poi dopo di fatto non. No, vabbè, un prete. Ho conosciuto un prete che c'ha tre fidanzate.
1: Ah dai!
0: C'ha tre fidanzate! Cioè, ma ti rendi conto? Non. Ma me l'ha confessato. Senti, vai tu dall'altra parte, io mi metto di qua. Cioè, confessa. Come ce la fai di se stesso? C'ho tre fidanzate. Una c'ha 86 anni.
1: Ma chi?
0: Una 88 e una 91. Cioè, una roba, ragazzi. Ti piacciono le riserve DOC? Cioè, bravo, complimenti. Dove le tieni? In cantina? Dove le tieni? Vabbè, si chiama Don Naiuolo.
1: Mamma mia,
0: che fai? Le rimedi? Va bene, allora devono andare così. Chi le prende, le prende. Chi non le prende, va in pensione. Va bene, allora facciamo così. Mandiamo la pubblicità, così dopo ci. Come si dice? Si sente meglio, insomma. No?
1: Si sente meglio
0: perché diamo due pugni adesso. Perché ci dicono che è disturbata. Fateci sapere dove è disturbata. Almeno non. Abbiamo ripreso Mancini ed è aumentato il petrolio. Beh, è normale, ragazzi, è normale.
2: È in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio 8.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro te li porti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genus a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genus con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fisher, featuring Florence Arman, What a Life.

0: Rosse di Furia.
1: Oh, c'è una donna che è inferocita con gli uomini. Gli uomini non ci sanno gestire. Beh, la verità. Ma voi dateci delle istruzioni. Non lo so, un bugiardino, qualcosa. Quando un uomo si fidanza con te, tu gli dai tutte le istruzioni. Allora, devi fare questo, questo, questo, questo, questo. Uno sa le cose, capito? E poi se non ti chiama vuol dire che troppo è lungo, troppo lungo il bugiardino. Le istruzioni troppo complicate, quindi non ti chiama. Di portare fuori, portare in vacanze, di fare sorprese, date le istruzioni.
0: Quando ci fidanziamo con voi sembrate degli angeli, sembrate senza pretese.

0: sorprese.
1: Ma non mi fai mai sorprese.
0: Ma la faccio stanotte la sorpresa. Mentre dormi. C'è un ladro!

0: hanno scritto non è vero, siamo semplici, dai, sta buona, dai. Mannaggia, semplici, sì. Le istruzioni sono in cinese, sono. Ecco perché non vi capiamo. Siamo in due mondi diversi, paralleli, che non si incontreranno mai. Come il binario di un treno. Ah. Allora, cadavolo, come fai ad approcciare con le donne? Ma ci vogliono le frasi giuste, quelle un po', capito? Vai con la frase, Ugo, vai, vai.
1: Ciao, bella, sai che ore sono? No, no.

0: anni 80, non lo so come mai, ma sei 70-80.
1: Non sono pratico. No, ma mi viene, cioè, adesso, per esempio, se ci fosse una donna adesso,
0: non sapresti cosa dirgli.
1: No, però se mi balena, per esempio, quando faccio le serate, invece, mi viene normale. Se
0: vabbè, ma dal palco è più facile, però quando sei vis a vis con la ragazza.
1: Vis a vis lì nasce il problema.
0: Tu tira fuori la carta di credito.
1: Sono pucce.
0: Allora, fanno le c'è un amico cinese che fa le carte di credito finte. Allora, c'è quella della Mastercard Plus Prime Platinum, quella con 50 euro te la cavi. Certo. C'è il tuo nome scritto in grande, che luccica proprio. Ugo Parmisano, lampeggia proprio. Con quelle, mamma mia, spasci proprio. Non hai bisogno di parole. Ma veramente. Cadavolo, tu che frasi usi? Che frasi uso? Tipo, che ne so. Allora, nella vita bisogna circondarsi di cose belle. Se non ce l'hai, ti lascio il mio numero.
1: Hai capito? Maestro!
0: Gliela dici ridendo.
1: Però c'è da dire.
0: Gliela dici ridendo.
1: No, c'è da dire.
0: E poi lei si mette a ridere. Dov'è il bagno? È lì in fondo.
1: Ma
0: è lì in fondo. Vado prima io. No, sto scherzando. Fai tutte battute così. Allora, o chiama la polizia, o i carabinieri, oppure ti raggiunge in bagno. Che ne sai? Non si sa mai. Allora, madre di gemelli dà alla luce altri 4 gemelli. Allora, c'è la foto di questa famiglia di 6 persone. Di 6 persone, sì.
1: No, 8.
0: 8, 4, 2, 6 e 2, 8. Sì, sono 6 figli, volevo dire. Già 6 figli. Io mi farei vedere la faccia del padre. Perché la madre sorride, no? Ma il padre sembra che gli abbia preso un ictus. Cioè, non sta sorridendo. Sembra più un ictus che un sorriso. Perché voglio dire, tu moglie te fa 2 gemelli, poi te ne fa altri 4. Dai, ragazzi, cioè, tagliatelo, te lo devi tagliare. Lo tagli, lo butti via, dici amore, l'ho perso per strada. Non so che è successo. Perché macello ogni volta che infila il gettone, questo fa. Fa cose, fa danni, fa. Mamma, ragazzi, andiamo avanti. No, la gente ci prende per pazzi. Ci prende per pazzi, la gente. Se ti chiama cretino, è divertita. Se ti chiama scemo, è innamorata. Se ti chiama per nome, comincia a correre.
1: È vero.
0: È ingazzata. Ah, è vero, anche questo è vero. È vero, quando l'amore, insomma, la fidanzata, ti chiama cretino, lì è il massimo. Tu gli puoi chiedere anche. L'elastico è qua. Allora, se tu sei un cretino,
1: c'è colpa tua.
0: No, tu, la gente non deve capire. Tu fai capire cose che non dovrebbero capire.
1: Certo.
0: Ma perché le fai capire?
1: Ma
0: non devi ridere.
1: Ma come no?
0: Tu ti stringi la bocca, metti un tappo. Ma dai, se no la gente pensa male di me, che io sono e invece sono una brava persona. È qua, sul comodino. Allora, dai, basta. Allora, il Batman messicano esiste?
1: Ma chi è?
0: Allora, ragazzi, allora non è che io dico notizie così a casaccio. C'è un Batman messicano. Lo riconosci per i baffi.
1: Aspetta.
0: Ma la cosa grave è che ce l'ha sul mantello i baffi. Allora basta. Dai.
1: Vuoi farmi morire subito?
0: Un coso, come si chiamano? Un pipistrello con i baffi, è bellissimo. È veramente. E c'ha la birra in mano.
1: Vabbè.
0: Allora, Batman messicano dà la caccia ai ladri di moto e poi li lega ai lampioni con il nastro adesivo. È una notizia bellissima. C'è la foto, te lo giuro. Lui cosa fa? Prende il ladro, lo lega al palo della luce col nastro da pacco, con lo scotch da pacco, e poi mette la moto che il ladro aveva rubato a fianco. La gente passa, vede la moto e dice: ah, chi te murt? Tu me l'hai rubata, capito? E poi dopo, vabbè, insomma, un po' come la gogna, no?
1: È vero,
0: la gogna, la ricordi la gogna?
1: Sì, come no.
0: Del 1200 e quattro, quando c'era la gogna?
1: Non lo so.
0: Davanti Cristo. Vabbè, comunque, fatto la gogna era. Io dico sempre una cosa, no? 14 anni di carcere, 13 anni di carcere, 20 anni di carcere. Ma scusate, le cose sane le abbiamo fatte anni fa.
1: le cose sane,
0: belle, fatte bene. Scusa, uno fa una marachella. In base alla marachella che fa, alla gravità, viene legato sempre a un palo, ma inclinato di vari gradi,
1: sì,
0: in base alla gravità del fattaccio. Se hai fatto qualcosa, hai rubato solo, diciamo sei a 45, dai, 46. Se invece sei hai fatto una cosa grave a 90. Bello, messo lì tutto oliato. Metti che c'è il sole, ti bruci una crema protettiva, bisogna metterla, no? Tutto bello oliato, messo lì a 90 gradi e chiunque può passare di là e usufruire, diciamo, usufruire. È gratis. Sopra scrivi un bel cartello, è gratis. Lascia un ricordo. E la gente può metterci lì i lucchetti, può mettere. Sai, no, ma basta, basta, dai. Ma non si può parlare con te, sei un disastro. Il Batman messicano comunque prende i ladri di moto e li lega ai pali della luce col nastro adesivo. Vabbè, è un ladro molto particolare. Quando va al bar prende solo scotch. Da pacco, però, scotch da imballaggio. Mi porti uno scotch col ghiaccio? No, da imballaggio. Vabbè, ragazzi, dopo questa posso anche andare a casa, ragazzi. Non me ne vergogno anche un po'. È di Luisa, delle pali.
1: Ma chi è?
0: Luisa delle pali. Ciao, Luisa, è bella, la battuta è bella. Non l'hanno capita.

0: sta sempre male, dice ah ma non ci sono più ragazze per bene, dipende dove le vai a cercare, cioè non se vai in un locale tutto di smandrappati è normale che non ci siano ragazze per bene, ma vai in altri posti, voglio dire, no, quando le donne si lamentano dice ma non ci sono tutti i cretini in giro, tutti i deficienti, vabbè dove vai vado lì, ci credo, cioè non è come se vai in un capito in un locale di scambisti, cioè voglio dire, cioè, non ho trovato uno serio, ma va, cioè non l'unico serio era il prete, cioè non ma perché non rideva, cioè non sto scherzando, chiaramente basta zona Forlì Cesena, si sente male, la colpa chiaramente è di Ugo, ragazzi, ogni tanto saltano le frequenze perché lui fa interferenza, cioè non la stazza sua fa interferenza. Andiamo avanti, allora è un mese che uno mi manda una notizia che io non commenterò mai, allora basta per favore, cioè, mi manda la foto di una ragazza nana che è fidanzata, allora posso almeno enucleare la notizia, allora la ragazza è nana e il fidanzato è tra virgolette normale, che poi e fanno un commento, la ragazza fa un commento che non si può sentire, cioè nel senso che tutti quelli che pensano questa cosa, cioè tutti i maschi all'ascolto compreso i preti, pensano questa cosa qua.
1: Dai!
0: lei lo dice proprio, lo vabbè, avete capito, insomma, non si può commentare e mi continua a dire commenta Gianni, non la commenterò mai. Ok, Gianni, quello che mi ha mandato la notizia. Ciao Andrea, ho mandato questo scherzo 10 volte. Se non hai voglia, dillo. Dillo che ho rotto i. Hai rotto i maroni. Cioè, non è che. Non lo vedo lo scherzo io. Ah, è questo, aspetta, Chiama questa, si chiama Asmi. Digli che sei un'azienda. Il nome inventalo tu. Lei è la responsabile del centro cottura Arcore. Centro cottura? Ma di cosa?
1: Ma sarà un ristorante, qualcosa?
0: Digli che vorresti prendere un appalto con loro, ma oltre a portare i pasti c'è da imboccare gli operai. Adesso ragazzi, dai, veramente. Ma che scherzi sono? A me piacciono gli scherzi improbabili, ma questa dai, su. Cioè, signora, devi imboccare anche gli operai, perché sono operai senza braccia. Sono i chiodi con la testa li piantano, cioè non. Va bene. Allora, facciamo così. Mandiamo la chiamo subito, così ce lo togliamo dai maroni. Questo, perché sennò tutti i giorni mi chiama una cosa incredibile. 371. Glielo dico proprio così: guarda, non già hanno braccia e quindi lei deve imboccarli. Non, come fanno? Coi chiodi, che c'è con la testa impiantano i chiodi. Non, gente rissosa.
1: Gente rissosa.
0: Sentiamo, come si chiama lei? Asmi. E tua sorella?
1: Perché?
0: Asma.
1: Mamma mia, Asma. Ti prego.
0: C'hai l'asma.
2: Pronto?
0: È la signora Asmi?
2: Chi è?
0: È pronto? Ma forse ho sbagliato numero.
2: No, sono io, chi è?
0: Lei è del centro di cottura d'Arcore? È un'azienda che mi serviva per i pasti per gli operai. No, non c'entra niente forse.
2: Sì, siamo noi.
0: Ah, ok, allora ho sbagliato.
2: Chi è?
0: Non ho capito, scusi.
2: Siamo noi.
0: Allora, noi è un'azienda edile molto grossa,
2: sì.
0: E quindi ci servirebbero dei pasti per gli operai, cioè cose abbastanza semplici, un primo, un secondo e un dolcetto, ecco, un frutto o dolce, insomma, ecco, volevamo capire i costi. E se c'era.
2: Allora, dove vi trovate voi?
0: A Milano.
2: Dove siete?
0: Milano.
2: Milano, che zona?
0: Allora giriamo, nel senso che i cantieri dipende da dove sono, insomma, però intorno nell'Interland milanese, insomma, non usciamo mai fuori dall'Interland.
2: Sì, no, però i pasti dove verrebbero consegnati? C'è un punto unico o diversi punti?
0: No, allora, sono diversi cantieri e quindi in diversi punti vanno consegnati. I pasti, cioè abbiamo più cantieri in giro, capito?
2: Ok, ma di quanti pasti in totale si parla?
0: Parliamo di 160-170 pasti.
2: Allora, guardi, le lascio la mail del mio collega che segue la parte commerciale,
0: sì, okay.
2: Per farvi un'offerta, magari
0: sì, certo.
2: Vi chiederà alcune
0: informazioni,
2: informazioni riguardo il servizio, sì, come lo volete. Sì. Se,
0: sono tutti vegani però, quasi tutti vegani, ormai sono diventati tutti vegani, cioè non mangiano più carne, pesce.
2: Esatto,
0: voi fate anche roba vegana, sì.
2: Assolutamente.
0: Ah, ok, perfetto, no? Intolleranti, chi è intollerante a quello, all'altro,
2: sì,
0: insomma,
2: sì,
0: macello,
2: sì, sì,
0: stagli dietro, veramente difficile. ecco, ma voi fate anche tipo servizio anche a domicilio, li consegnate direttamente al cantiere, no?
2: Sì, dobbiamo capire, noi consegniamo anche, però bisogna capire quanti sono i punti, perché...
0: Ah, ok, ok, sì, 3-4 punti, sono... abbiamo 3-4 cantieri,
2: okay,
0: insomma.
2: Ok, sono vicini tra loro. Sì. Comunque, le lascio la mail del mio collega.
0: Sì, grazie mille, grazie.
2: Così si può fare. Allora, Marco...
0: Sì.
2: Punto.
0: Punto.
2: Manfredini...
0: Sì.
2: Chiocciola...
0: Sì.
2: Risto, come ristorante...
0: Sì, certo.
2: Trattino, quello...
0: Basso.
2: Normale,
0: ah,
2: no?
0: Normale,
2: quello
0: perché
2: normale,
0: è mezzo, sì.
2: Sì.
0: Sì.
2: Service, scritto service.
1: Sì.
2: .it.
0: .it, ok.
2: Ok.
0: Perfetto.
2: Scriva pure a lui, lui. Magari
0: voi fate anche servizio di imboccaggio, volendo?
1: Ma che servizio?
0: Se c'è qualche operaio magari che...
1: Che servizio è?
2: Se c'è?
0: Allora, non è nel senso che magari qualche operaio si fa male, e è successo, glielo dico così, magari voi fate anche il servizio di imboccaggio?
1: Ma che servizio?
2: Ah, sì, glielo mastichiamo anche.
0: No, vabbè, quello no, però magari uno si fa male un braccio, per dire, no, non riesce, è già successo, non...
1: Ma che servizio?
0: Voi imboccate anche?
1: Ma chi?
2: No, questo non lo facciamo.
0: Ah, non lo fate. Ah, ho capito. No, allora, va bene, giusto per saperlo, era un'informazione, insomma, così. Ecco. Va bene, non avete questo servizio, insomma, il
1: servizio. Dov'è?
0: Pronto?
2: Sì, pronto. Mi riesce a dare il suo nome e cognome?
0: Sì, ma sta chiedendo? Forse c'è il servizio?
2: Quale servizio vuole?
1: L'imboccaggio.
0: Allora, io servizio normale dei pasti, quello della consegna dei pasti.

0: Pronto?
1: C'è un uomo ora.
2: Ha messo giù. Lei rideva, lui sembrava anche un po' incarognito. Adesso lo richiamo. No, non facciamo in tempo, lo faccio la pubblicità. Lo chiamiamo dopo, intanto mi richiamerà lui sicuramente.
0: Pronto, chi parla?
3: Andrea. Su Studio Più.
4: Spot.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le info su mcdonalds.it.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fabio Mason e Robic.

domani mi scrivete, hanno ufficializzato Mancini come allenatore della nazionale al posto di Baby K. Ragazzi, Baby c'era in ballo Baby K, Sandro Muffa e Mancini. Hanno preso Mancini. Se discriminazioni, ragazzi.

0: Shotokan versione samurai. Ma non è samurai quello che lo stuzzicadenti.
1: Fare! Mesele!

0: Shashi, mom, sei.
1: L'abbiamo già commentata questa maglietta del bagnino, di un bagnino a Riccione, c'è un bagno soprattutto che ha deciso di fare sponsorizzare le magliette dei bagnini salvataggio da un'impresa di pompe funebri, quindi dietro la maglietta c'è scritto salvataggio e poi pompe funebri è il nome del... Anche se stai affogando, sicuramente non urlerai bagnino, ma al massimo becchino. Vabbè, andiamo avanti. Vogliamo Elettra Lamborghini CT della Nazionale, ma infatti l'unica salvezza che abbiamo noi, l'ho detto ieri, l'unica salvezza che abbiamo è mettere una super gnocca lì al posto dell'allenatore di calcio. Gli altri si distraggono, l'altra squadra si distrae e noi segniamo. È il modo migliore per, diciamo, distrarre la difesa avversaria, capito? Beh, ti sei pettinato bene stamattina. Hai messo il casco?
2: No, allora mi sono messo l'olio, quello che ammorbidisce.
1: Ah, ok, però che c'hai una conformazione caschetta. A caschetto, sembri coso, come si chiama?
2: Lucio Battisti.
1: Ma quale Lucio Battisti?
2: Ieri sera ho visto il documentario di Lucio Battisti.
1: Non l'ho capito.
2: Ieri sera ho visto il documentario di Lucio Battisti.
1: Ah, Lucio, hai visto un documentario? Abbassati il microfono. Ma puoi avere il microfono in fronte, ragazzi. Ma sei rincoglionito.
2: Scusa,
1: 20 anni che viene qua, il microfono in fronte ce l'ha. Abbassalo!
2: Perché sono pronto per colpo di testa. Colpo di testa.
1: Ma non è normale, ragazzi, no, non è normale. Abbassa, cretino, abbassa.
2: Non volevo disturbare, scusami.
1: Hai già disturbato, stai già facendo casino, vedi?
2: Visto che non
1: volevo. Abbassalo veloce! che fai piano piano, è peggio. Mamma, che fastidio! Ancora, basta, mo pensavo.
2: Sì.
1: È partito bene. È finito il programma. Va bene, vai in ospedale con dolori atroci e basta, ragazzi. Basta con st'anguilla, basta. Non è periodo di anguille, cioè, è un piatto invernale. Allora, mi vengono in mente le frasi di mia nonna quando lei cucinava sempre cose esagerate, no? Tipo la lasagna al forno il 15 di agosto. Partivamo per il mare, capirai, io abitavo a Latina Lido è 2 chilometri, 1,5 chilometri, quindi un tragitto brevissimo. Lei portava tutto quello che si poteva portare al mare, qualsiasi cosa, anche la lavatrice, lavastoviglie, cioè la tenda quella da 18 posti, cioè una roba metti che ti viene sonno, no, ne in due siamo, e vabbè siamo larghi. E lei poi cucinava tutte cose pesanti, la classica frase della nonna era passa al forno, gli facevo nonna ma è un po' pesantina, è un piatto invernale, l'ho fatta con le mezze maniche. Questa era la risposta di mia nonna. No, tranquillo, l'ho fatta con le mezze maniche. Vabbè, allora alla grande, almeno le braccia respirano. Mamma, ragazzi, mamma. Che stavi dicendo, sconnesso? Che stavi dicendo, qualcosa? Ti ho interrotto, scusa.
3: Di Lucio Battisti.
1: Hai visto un documentario di Lucio Battisti? Ma non ce ne frega niente, non ce ne frega niente.
2: Poi ieri ho visto anche Sirmione. Sono andato verso il centro di Sirmione.
1: Ma tu sei andato?
2: Sono andato Sirmione.
1: Ma mentre guardavi il documentario di Battisti?
2: No, ieri mattina. Ieri mattina sono andato a Sirmione, andato a consegnare i prodotti, spizzicarlo.
1: Sì, sì.
2: Sono andato a poter far assaggiare.
1: A proporre, si dice.
2: A proporre?
1: Non è il problema, non è che lui balbetta, è che gli mancano dei pezzi. Gli mancano delle frasi, capito? Ma è riassente sempre a scuola, praticamente. Oggi parliamo dei prodotti, lui non c'è. Per esempio, oggi parliamo di calzolai, non c'era, tante parole non le sa.
2: E quindi sono andato nel centro storico,
1: sì,
2: bellissimo di Sirmione, zona Castello, però è successo che cosa?
1: Che è successo?
2: Praticamente dico ok, devo andare lì nella zona del castello a portare
1: la zona del castello,
2: sì, la zona del centro storico di Sirmione dove c'è il castello.
1: Ah, dove c'è il castello?
2: Dovevo andare lì e andare in qualche posto a proporre, a far assaggiare, a far degustare.
1: Sì, t'hanno scambiato per un turista tedesco.
2: No,
1: sei vestito da olandese, è normale. Hai visto da olandese?
2: No.
1: Da tedesco, no.
2: Solamente che a 2,5 chilometri.
1: Ah, allora, lo diciamo per tutti quelli che vanno a Sirmione: una volta parcheggiata la macchina e messo nella slot machine, messi 150 euro. Io vorrei dire una cosa al sindaco di Sirmione: va benissimo pagare il parcheggio, ci mancherebbe, però voglio dire, mi sembra esagerato. Se stai lì 3 ore, ci vogliono 10 euro, come minimo, cioè non. Vabbè, andiamo avanti.
0: Ciao Luisa.
1: Ciao Luisa, sei bravissima. Dimmi, stavi dicendo.
2: Io vedo
1: questo. Ah, ecco, stavo dicendo, Castelmione. Per entrare poi nel castello devi metterti il calzino bianco e l'infradito o il sandalo da prete, altrimenti non ti fanno entrare, perché fanno entrare solo i tedeschi, gli olandesi, ma non, gli italiani non li fanno entrare, non, spendono poco gli italiani. Gelatino, ghiacciolo per la creatura, il palloncino lo gonfiano loro, me lo dia, costa meno, lo gonfio io. I tedeschi invece spendono alla grande. Dim.
2: E niente, io sapevo la cosa dei
1: pacchetti. Ma i denti sono tuoi?
2: Sapevo già della cosa sapevo già il parcheggio a pagamento, perché già c'ero stato in quelle zone lì.
1: Sì.
2: Niente, mancano 2,5 chilometri ad arrivare alla zona in questione.
1: Ma che è la zona in questione? Che fai in guerra?
2: No,
1: che vuol dire la zona in questione? Cioè, i locali!
2: Sì, che si trova nel centro storico del castello. 2,5 chilometri e vedo la coda di macchine.
1: E io dico, porca miseria!
2: Sì, che voglio fare la coda.
1: Ma io che non lo sento.
2: Ho detto che ballo, non c'ho mica voglia di fare la coda. Più che altro perché volevo vedere se da lì a là,
1: da lì a là, cosa vuol dire?
2: Fino al castello.
1: Ma che fatica che sto facendo! Magari... È meglio parlare senza respirare. Cioè non...
2: No, mi son detto.
0: La direzione era quella di... Venivi a casa mia, parcheggiavi la macchina lì e andavi a piedi, arrivavi prima al castello.
1: Sì, mezz'ora ci vuole da casa
0: ma
1: tua.
0: Ma no.
1: Ma cosa stai dicendo?
0: Lui ci mette meno.
1: Ma. Vabbè, ah, perché è allenato.
0: Lui ci mette
1: con i roller braid, come si chiamano?
2: I roller braid.
1: Mi viene in mente il coltello del fuoco a me. Chi è che è entrato? Ehi, ciao fratello. Mio amico che mi ha portato la Mustang ieri col carro attrezzi. Da Damiano, che saluto. Il meccanico Damiano. Damiano!
0: Grazie, ciao Damiano.
1: Mettiti una palla sulla coscienza, Damiano, ti prego. Damiano, dai, non fare così. Ieri ha aperto il carburatore della macchina. Cioè, praticamente era in corten dentro. Vabbè, ha preso un po' d'umidità, è normale. Vabbè, adesso va tutti i pezzi smontati, lucidati di tutti, la faccio nuova e poi la vendo, va bene?
0: Okay.
1: Grazie, no, ma senza zucchero qua.
0: Grazie Matteo, grazie.
1: Lo zucchero se lo mangia lui così. Ma non lo tirare neanche via dalla carta, lo mangia proprio la bustina. Grazie fratellone.
0: Grazie.
1: Lui fa i soccorsi stradali, quindi se avete un incidente chiamatelo. Se siete morti fatelo chiamare, insomma. Andiamo avanti. Andate piano in macchina, invece di andate piano, ne vede tutti i colori. Non so se hai notato che anche lui c'ha il calzino bianco.
0: Sì,
1: e una sorta di scarpa da tennis a ciabattata. Come le porto io. Come stai? Incidenti?
3: No.
1: No, oggi no? Ah. Fino adesso no. Però dillo, andate piano in macchina, perché ne vedo tutti. Dillo.
3: Non guardate il telefono. A velocità moderata.
1: Bravo, non guardate. Ieri ho visto un film bellissimo dove c'era un angelo, Keanu Reeves, figo, dove lui aveva le ali piccoline, perché sai che gli angeli sono in base all'importanza, no? Ci sono quelli con le ali piccole che sono appena arrivati, insomma, sono tipo il soldato semplice.
0: Sì.
1: Poi ci sono quelli con le ali grosse, poi ci sono quelli con gli aloni, sì, con le ali sono i jet, quelli i Boeing 747. Lui piccolino, che praticamente il suo compito era quello, ogni angelo c'ha un compito, lui aveva il compito di avvertire quando uno è alla guida che sta per fare un incidente, perché guarda il cellulare, lui si mette seduto dietro la macchina,
2: mi
1: guardi male,
2: e
1: tocca la spalla a quello che sta guardando il cellulare, che così alza gli occhi, si sente toccato dietro, alza gli occchi e vede del camion che sta arrivando, quindi si salva. Quindi era. No, volevo dire questa cosa che era bella.
0: Bello, Good Luck si chiama, è bellissimo il film.
1: Ah, l'hai visto il film?
0: Good Luck, sì.
1: Good Luck. Vabbè, si bari, un bel film. Bello. Il finale non mi è piaciuto, però insomma. Vabbè, gli hanno ridato le ali poi a lui.
0: Ma
1: facciamo?
0: Non spoilerare!
1: Vabbè, metti le ali, togli le ali.
0: C'è gente che non l'ha visto! Ma scusa!
1: Vabbè, comunque.
0: Ma scusa!
1: È bello, il film è bello. Andate piano, però insomma, perché non c'è l'angelo dietro, non c'è. Se no vi portate Achille, che non serve a niente. Tu ogni volta che vuoi fare un viaggio dici io vengo lì dietro, ti metti anche le ali, tanto lui se le mette, non si mette le ali, e tu ogni volta che lui tocca il cellulare che si distrae tu gli tocchi la spalla, capito? La spalla gli devi toccare. Vabbè, grazie Matteo, grazie anche del cappuccino.
0: Grazie
1: Fallone.
0: Matteo.
1: Ti voglio bene, grazie. Andate piano, sennò poi viene a pia lui col calzino bianco, sdraiati, morenti, guardate il calzino bianco, insomma, non è una bella visione. Ciao Matteo. E lui è un incrocio tra, sai, quegli attori americani biondi, quelli.
2: Nicolas Cage, tipo.
1: Chi?
2: Nicolas Cage. Ricordi un po' Nicolas Cage?
1: Non c'entra niente. No. C'ha gli occhiali. Io è Nicolas Cage con gli occhiali. Non l'ho mai visto.
2: Quando legge, scusami, che Nicolas Cage
1: a casa, magari. Ma non. Andiamo avanti. Sto sudando meno tutti i maroni, dai. Dai. Uno dice: non capisco se la frequenza è disturbata. No, è Achille che parla. Non è che è disturbata. Pensa che Tosso mi ha costretto ad assumerti. Sai perché? Sì. Perché dice: ogni tanto la frequenza non va. Allora la gente pensa che sia lui che non vada, capito? Allora non è la frequenza, capito? E io so qua che ti devo anche tenere. Attenzione, buongiorno Catavo. Ti avevo detto che fai un affare con quella Mustang. Basta una pulita o una sistemata. La macchina, ma va quando l'hai pagata? Se non ho capito niente. Che ha detto?
2: Non so se è colui che te l'ha venduta.
1: No. Ti avevo detto che fai un affare con quella Mustang. Basta una pulita o una sistemata. Meglio una sistemata. La macchina va, ma quanto l'hai pagata? Se non è un segreto, è scritta già come macchina d'epoca. Allora l'ho pagata poco, perché io non c'ho il portafoglio di Ugo. Certo. L'ho pagata poco, ma sapevo che dovevo sistemarla. Insomma, no, non è che la devo rifare tutta quanta. Insomma, lo sapevo. Non è che mi hanno fregato, ci mancherebbe. Non lo sapevo. È una macchina da sistemare. E poi dopo, quando ho cambiato tutti i pezzi, lucidata, pitturata, boh, vado a sbattere subito con faccio l'assicurazione prima, chiaramente, poi dopo. Ma non si può fare, mo chiamo Cuna, glielo chiedo. Con l'intelligenza artificiale, voglio dire, si possono fare le foto di come sarà la macchina adesso. Io faccio simulo l'incidente, se quelli dei periti non vengono, se lo guardano, sono lontano, non vengono, fidati, ti mando le foto. Una volta si poteva fare, no? Ti ricordi? Mamma, io non l'ho mai fatto. La chiave non è mia. Vabbè, andiamo avanti. Liguria, c'è polemica in Liguria, ragazzi. Liguria, per riempire la borraccia bisogna pagare un euro. È polemica.
0: Ma come?
1: Allora, sulla spiaggia ci sono le fontanelle. Vabbè, siamo in Liguria. Voglio dire, c'è non. Per riempire la borraccia, la bottiglia d'acqua, devi mettere un euro. Altrimenti muori di sete. Vabbè, è già tanto che non gli hanno fatto pagare il rubinetto di ottone, 10 centesimi. Il rubinetto di ottone, cioè non. Vabbè, andiamo. Allora, c'è un euro per riempire la borraccia e 2 euro per l'acqua potabile. Quindi se andate in Liguria, leggete il cartello acqua. Scusa. E acqua potabile. Scusa. 2 euro la potabile, 1 euro quella con i fanghi.
4: Andrea,
1: cavolo, sto scherzando chiaramente. Viva la Liguria, la battuta è di Nicolò Pardini
0: a chi è?
1: E Simone Lamioni
0: a chi è?
1: E sono i battutisti, no? delirio. Salviamo Kevin Rives. Come si chiama? Ken Rives.
0: Chiano.
1: Quello moro, non è Ken Rives.
0: Sono qui, che lui.

0: uno ha scritto: come mai Achille non arriva alle 8.55 stamattina? Vabbè, è arrivato un attimo prima, ragazzi. Non, la mamma l'ha buttato fuori di casa, secondo me. Cioè, ti ha buttato fuori di casa tua mamma.
1: No,
0: ma tua mamma ogni tanto gli dice: oh, ma perché non te ne vai di casa? Te lo dice ogni tanto o no? Te lo dice. Ma cioè, 45 anni, cioè non.
1: No, per me è che ne ho 42 prima.
0: Vabbè, 42, 45, sai guardare il pelo adesso. No, è un battito di ciglia. Come diceva mio padre, dopo 50 volano. Volano, facciamo vedere. Volano. Dov'è che vanno, papà? Volano. Dimmi, dimmi, Pesaro, dimmi. Salutiamo Pesaro, salutiamo Pesaro. Ciao Pesaro. Dimmi, dimmi.
2: No, sei stata l'altra sera. Che mia mamma. Praticamente è successo.
0: Ma Oronzo Canà al posto di Mancini non sarebbe meglio? Scusate il pensiero. Oronzo Canà, dai, chiamatelo. Cadavolo, oggi è il mio compleanno e chi se ne frega? Cioè non, ma chi se ne frega? Ma che me ne frega a me? Ma che è il mio compleanno? Chiedimi il mio compleanno.
2: È il tuo compleanno?
0: No, allora io festeggio solo il mio di compleanno, neanche quello di mia figlia, niente. Dai, dai. Sono cattivo. Dai, dai, cretino, dimmi.
2: No,
0: sei lento.
2: Hai parlato, sei intervenuto e giustamente io respiro. Respiro.
0: Mamma ragazzi, ma ci vuole il traduttore, l'intelligenza artificiale, dicono che l'intelligenza artificiale stia facendo passi da gigante, ma non è così, è l'essere umano che regredisce. Mona, è vero, chiediamo tutto all'intelligenza artificiale, dopo diventiamo cretini noi, capito? Qual è la destra? C'è gente che chiede qual è la destra. Fine, torneremo scimmie, torneremo scimmie. Dimmi Pakistan, dimmi
2: Pakistan. Tu ridi, ma io avevo un collega di lavoro pakistano.
0: Ma che c'entra? Che c'entra?
2: Il baffo che aveva il
0: abbiamo
2: baffo.
0: Capito che aveva il baffo. Abbiamo capito. Ma che tipo? Andiamo avanti, dai.
2: Baffo unico.
0: Basta.
2: Baffo unico, baffo unico, baffone. Sì, me lo ricordo.
0: Cosa stavi dicendo?
2: Di cosa stavamo parlando?
0: Ma che ne so,
3: tu sei, chiedo scusa, c'era pubblicità nel frattempo.
0: Ti sei salvato, hai visto? Sei salvato.
2: Non mi ricordo, parlavi di di mia mamma, è vero che l'altro giorno abbiamo avuto un battibecco. Praticamente stavo guardando la Formula 1.
0: Stavi guardando la Formula 1?
2: Ho guardato la Formula 1.
0: Perché è sulla Rai, no?
2: No, si vede su TV8.
0: Ah, ok. Quindi,
2: TV8, okay. Però è differita.
0: Differita. Tu la guardi differita. Povero. Lui è il povero dei poveri. Dopo i poveri ci sono. C'è lui.
2: Dopo i poveri c'è lui. No, ma io lo metto.
0: Vai.
2: E niente, quindi.
0: Carlo, invitalo. Fagli vedere la Formula 1 in diretta. Dai.
2: Guardo il TV8 e quindi finisce per le 8. Che.
0: Per le 8 di mattina?
2: No, alle 8 di sera.
0: 8 di sera, alle 20 si dice, sì.
2: Per le 20. Mia mamma torna dal suo giro, dalla sua passeggiata serale.
0: Ancora qua sei.
2: E mi dice.
0: Ancora qua sei.
2: No, mi dice, allora, quindi cosa mangi? Mi fa cosa
0: ma anche lei barbetta.
2: Cosa mangi stasera? Cosa
0: pensa che. Aspetta! Che inizia a mangiare verso mezzanotte. Non vorrei che si mettano d'accordo. A mezzanotte, andiamo a dormire, va, mangiamo dopo. Ecco perché sono magri.
2: Cosa mangi stasera? Ma non lo so quello che vedi tu. Ma se, allora mi fa, ma come un po' di fantasia? Allora vedo un po' di polemica. Vabbè, allora ci penso io. Dopo un po' mi fa, ma no, dimmi. No, lascia stare. Tu pensa cosa vuoi tu? Io posso cosa voglio io, lasciami stare. Poi ritorno e ti faccio scusa. Lasciami stare.
0: Ma chi è che rispondeva così? Lasciami stare tu?
2: Io.
0: C'avevi le tue cose allora.
2: Lasciami stare. Tu pensa per te, io penso per me. E sì. Io, mamma mia.
0: Questa è la classica frase delle donne quando sanno. Allora. Per favore, tu capisci che hanno le sono un po' nervoso, sono un po'. Tu non hai detto niente, ma come ti svegli? Buongiorno amore, no, allora lasciami stare.
2: No, non detto solo buongiorno, non
0: capito? Basta, non più.
2: Mia mamma,
0: sì.
2: Che Disney News? Che Disney News? Cioè per
0: che Disney News?
2: Disney News. Che rompi, ma
0: pensavo fosse inglese io, mi stavo forzando.
2: Che Disney News? Come da PT? Che rompi maroni come da bambino, no?
0: Sì.
2: Lasciami stare. Lasciami stare. e scusa la doccia e quindi ci penso io.
0: Allora, ho tutto sclerato così eri.
2: Già sapevo. Allora sono andato giù, ho preso i fagioli bianchi.
0: Ma giù dove? In garage?
2: Giù nella in cantina.
0: In cantina. Giù? Ci avete il supermercato in cantina.
2: Vado a prendere i fagioli bianchi.
0: Sì.
2: Li sgorlo.
0: Lì?
2: Li
0: sgorlo.
2: Sì, li apro. Sì. Sott'acqua.
0: Sì, sott'acqua. Ma gli metti la maschera prima?
3: Essa!
0: Mamma mia.
2: Avevo già visto un pomodoro.
0: È disturbato.
2: Avevo già visto un pomodoro che andava bene a mangiare.
0: Tu l'hai visto il pomodoro?
2: Sempre giù la basso.
0: Ah, ok.
2: Colì un pomodoro.
0: Ce l'aveva in bocca al tomo. Dice, no, molla, molla, molla, molla, molla. Lasciami stare, lasciami stare.
2: Colì un pomodoro. Poi avevo preso un formaggio che l'ho visto in frigorifero, non so che cosa.
0: Anche lì in bocca al tomo.
2: E poi mia mamma già aveva fatto i cornetti di insalata.
3: Andrea, sono le 8.
0: Sono le 8, dobbiamo andare in pubblicità. Tutto questo per dire
2: che alla fine ho mangiato i fagioli.
0: Ok, perfetto. Ma perché lo faccio
4: su Studio Più?
5: Spot. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: E dopo la pubblicità, eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you

0: più news.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Ci sono 7 italiani tra le vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico nel sud del Perù. Restano da chiarire le cause dell'incidente, ma si fa strada quella del maltempo. Lorenzo Villanetti.
2: Un consueto tour diretto al celebre sito archeologico delle linee di Nazca in Perù si è trasformato in tragedia. L'aereo turistico decollato alle 13 locali di sabato dall'aeroporto di Pisco avrebbe perso quota all'improvviso, precipitando su un terreno agricolo nei pressi dell'aerodromo Maria Rece. Dopo lo schianto il mezzo ha preso fuoco rendendo impossibili i soccorsi. Secondo i media locali il bilancio è di 13 vittime. Oltre ai 2 membri dell'equipaggio peruviani hanno perso la vita 2 cittadini tedeschi, 2 spagnoli e 7 italiani. Tra questi, secondo la lista dei passeggeri diramata da RPP Noticias, che ha diffuso anche le iniziali, ci sarebbero 2 donne di 57 e 58 anni e 5 uomini, tra cui 3 giovani di 18 e 24 anni. I corpi sono stati portati in obitorio per eseguire l'autopsia. In attesa di capire con certezza le cause dell'incidente, una prima ipotesi è legata al maltempo. Nelle ore precedenti, infatti, forti venti avevano interessato la regione, provocando caduta di alberi, danni a infrastrutture, incidenti stradali e la sospensione di molti voli in diverse province.
1: Retromarcia di Donald Trump sull'attacco contro l'Iran, che era in programma in queste ore. Ci è stato chiesto dall'Iran e da altri paesi del Medio Oriente di sospendere qualsiasi attacco a patto che si arrivi rapidamente a un accordo, scrive su Truth il presidente degli Stati Uniti, che ribadisce la minaccia di intervenire con una forza e potenza militare mai visti dalla Seconda Guerra Mondiale. Crisi migratoria a Ceuta, sembra aggravarsi il bilancio delle persone morte in mare, 67 i corpi recuperati, ma secondo alcune associazioni umanitarie sarebbero oltre 100. Rientra lentamente l'emergenza, quasi tutte le 60.000 persone che avevano raggiunto l'enclave spagnola sono rientrate in Marocco. Martedì in videoconferenza il vertice europeo tra i ministri degli interni, chiesto dall'Italia e dalla Danimarca, con una lettera sottoscritta anche da altri 20 paesi. 46 anni fa la strage alla stazione di Bologna, costata la vita a 85 persone, tanti oggi i momenti di commemorazione in città. Barbara Beghelli.
3: Decorre il 46esimo anniversario della strage neofascista alla stazione di Bologna, avvenuta il 2 agosto 1980, uno degli eventi più bui della storia repubblicana, con 85 vittime e 200 feriti. Il comitato di solidarietà alle vittime, presieduto dal sindaco Lepore, promuove assieme all'associazione familiari delle vittime una giornata in ricordo della tragedia che colpì centinaia di famiglie. Dalle 8 alle 13 nel cortile d'onore di Palazzo D'Accursio il sindaco incontra i familiari assieme alle massime autorità, fra cui il sottosegretario agli interni Nicola Molteni, Michele De Pascale, presidente della regione. Dalle 9 il corteo che da Piazza Nettuno giungerà alla stazione per il momento di silenzio commemorativo. Seguirà l'intervento del presidente dell'associazione familiare Paolo Lombertini e alle 10.25 il triplice fischio del treno. Alle 11 dal primo binario partirà poi il treno straordinario per San Benedetto Val di Sambro per ricordare gli attentati ai treni Italicus 904 Napoli-Milano.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: poi si dice un coinvolgitore, un coinvolgitore.
1: Un coglione.
0: No, non dire così, no. È un coinvolge le folle, no.
2: Ciao, sono Gianni la folle. Sono Gianni la folle.
0: È andata, è morta, ragazzi. È andata. Allora, la benzina in Russia costa, mi hanno detto, 0,40.
1: Mamma mia.
0: 0,40. In Ucraina costa meno di un euro. In Italia più di 2 euro. Ma non è che siamo noi in guerra? No, perché no? C'ho dei dubbi, ragazzi. Cioè, c'è qualcosa che non va, ragazzi. Allora, o ci inventiamo una guerra anche noi? Che ne so, la campagna bombarda l'Emilia Romagna? Facciamo qualcosa. Ma almeno scende il prezzo della benzina. Cioè, non. Veramente, c'è una cosa. Vabbè, sono pensieri un po' da cretino, lo so. Ma andiamo avanti. Andrea, cosa scegli? 900 euro al giorno o 9 milioni di euro subito? Ma 9 milioni di euro subito?
1: Che domanda stupida.
0: No, non è una domanda stupida. Allora, turista per sempre, ti danno o 900 euro al giorno oppure tutti insieme i soldi.
1: Subito
0: i soldi, li voglio subito. Me li voglio mangiare. Io me li voglio mangiare. E voglio fare. Sai quando ti butti sul letto ti fai riempire di soldi?
1: Sì,
0: che
1: sì.
0: Bello, che figata, ragazzi. No, forse è meglio 900 euro al giorno, sai perché?
3: Sì.
0: Perché se no li spendi tutti a casaccio. Invece 900 euro sono sicuro che Achille la pensa così, perché lui è parsimonioso, non dire così, è taccagno. È parsimonioso. Come li vorresti, 900 euro al giorno o 9 milioni subito?
3: Allora ti dico la verità, per come ho la testa oggi.
0: Per come hai
3: la testa oggi
0: montata al contrario? Sì.
3: No, allora nel mio caso io penso che potrebbe essere anche no, cioè un caso o l'altro.
0: Ma non era difficile la domanda.
1: Scegli!
0: Devi scegliere!
3: No, nel senso che secondo me se
1: hai
3: Ugo...
1: Hai aggiunto tante parole che non servono a niente!
3: Se Ugo dovesse avere...
0: Ma no!
3: Nel senso che...
0: Ma che problemi ha questo ragazzo?
1: Gavino, non lo so.
0: Sono Gavino, passore col vino.
1: Ciao Gavino.
0: Eia!
3: Alle Gavino.
0: Buongiorno, non tosatore di pecore.
3: No, però ne ho viste tosate.
0: Meno male che non c'è gente come te qua in Sardegna, eh. Le pecore andrebbero in giro con 7 maglioni di lana.
3: Ma ascolti Gavino, mi è venuto in mente una cosa. Ma per caso devo chiedere una cosa.
2: Tosatemi.
3: No, Gavino, volevo chiedere una cosa.
0: È andato.
1: Pure noi dobbiamo andare.
0: Andiamo, ragazzi, andiamo. Okay. Tutti, ragazzi, andiamo al mare. Tutti al mare a mostrare le chissà perché le chiappe. Vabbè, faceva rima forse, perché faceva rima.
1: Faceva rima. No,
3: perché è la parte di quella parte di dal corpo. È quella parte del corpo che la maggior parte delle persone non va ad abbronzare.
0: Cosa?
3: Normalmente quando tu prendi il sole, cioè la maggior parte delle persone non prendono il sole in maniera integrale, hai capito?
0: Sì. Quindi non guardi i culi delle donne, ho capito. Ma lui non guarda i culi delle donne, sono tutti lì esposti, divisi da un separé di mezzo millimetro. Cioè non. Tu non le guardi allora.
3: No, adesso c'è il separé.
0: Tu guardi i box degli uomini, vabbè.
4: Show su Studio Più.
5: Andrea.
6: Da tavolo.
5: Show. Su Studio Più.
6: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
7: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11 villamarericcione.it.
9: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare

0: consiglio del giorno, ragazzi, se cercate il cimitero non ci andate col GPS, anche perché sentirsi dire hai raggiunto la tua destinazione finale non è il massimo. Quindi è un consiglio, insomma, se qualcuno... Vabbè, andiamo avanti. Per altri consigli seguitemi sulle mie pagine. E andiamo avanti. Va bene. Puoi salutare i due tarzanelli? Siete voi? Siete voi. Che belli che sono, siete bellissimi. Sono belli! Sono belli! Cadavolo, stamattina Ugo diceva sempre: andate in viale Ceccarini se volete vedere Ugo il figo. Ma veramente?
1: No, ho detto così, ho detto in viale Ceccarini c'è la TV che ha lasciato acceso Claudio, perché chi passa ci può vedere in viale Ceccarini.
0: Ah, ok, ok, ok.
1: Quindi... Non credo che faccio il figo, eh.
0: No, vabbè, se la tira un po'.
1: Ma
0: da
1: ma...
0: quando ha perso quel letto e mezzo, ragazzi, c'è non.
1: E mezzo.
0: Guarda che stamattina si faceva chiamare Ughetto il re del castello. Ma se la tira, ma perché te la tiri?
1: Te la tiri?
0: Cioè non...
1: no, durante la mezz'ora dove andiamo a Canna, no?
0: Sì. Allora, la mezz'ora dove andate a Canna?
1: Dove andiamo a Canna con
0: ma in che
1: musica?
0: Senso a Canna?
1: A Canna nel senso.
0: Aspetta,
1: che...
0: c'è un duo fan. Sentiamo, pronto fan? Pronto? Pronto?
2: Ugo l'elastico.
0: Ugo l'elastico.
1: Magari.
0: Basta.
1: Ugo l'elastico.
0: Ugo l'elastico.
1: Magari.
0: Magari. Certo. Non l'ho capita questa. L'hai capita di... Ma, sì, ce la puoi ridire per favore?
1: Elastico che dico che mi muovo, mi piego. Cioè...
0: Ah, tu dici che sei elastico.
1: No.
0: Ah, no. Tu sei un panetto di cemento. Non... lascia stare.
1: Lasciare le scarpe, devo appoggiare i piedi sullo sgabello.
0: Continua a urlare sul palco, liberate i cani. Prima o poi io libero il mio bull mastiff. Verso di lui. Non sarebbe male. Così. Vai, tutto morsicato sul palco. Sarebbe bello, tutto sanguinante. No, stavo
1: scherzando.
0: Il Rottweiler attaccato alla caviglia. Dimmi, sconnesso.
3: Però se chi... No, voglio dire...
0: Ma perché io capisco che vuole parlare, perché mi guarda con il naso. Cioè lui con gli occhi strizza gli occhi, come si dice, vai con gli occhi verso il naso e capisco che mi vuoi parlare. Mi punta con tutto, naso e occhi. Dimmi cosa vuoi.
3: No, perché allora mi è venuto in mente una cosa, parlando di cani grossi, perché generalmente si attribuisce cane grosso, quindi cane, diciamo così, territoriale, quindi non ti dico feroce, però insomma
0: c'è un tuo fan, aspetta, c'è un tuo fan, dai. Pronto
4: Achille, parlami un attimo,
0: parla.
3: Sì, ciao, buongiorno.
0: Numero uno. Mamma ragazzi,
3: io ieri mattina
0: per tutti gli stitici io vedo il numero di Achille, così lo chiamate direttamente, insomma, quando avete problemi, insomma, basta due parole, altro che Falqui, basta due parole. Achille Ferrari, buongiorno, cominciare la giornata con voi è devastante, non siete normali. L'unico normale è Achille e il mondo è Achille, il mondo al contrario. Praticamente che sei più anormale di noi, capito?
3: Okay.
0: Lascia stare, quando non capisci fai finta di sì, capito? Non, se la tira e va a Canna il maiale. Ughetto il re del funghetto. Ah, ti fai di funghetti, ti fai.
1: Funghetti?
0: Buongiorno Catavolo, li fai gli auguri a mia moglie? Non gli ho fatto nemmeno il regalo, sarà tosta oggi per me. Perché? Non ho capito.
1: Perché non gli ha fatto il regalo, quindi la moglie si arrabbierà.
0: Si chiama Rovena, io sono Avni.
1: Ma... Ah, Rovena! E beh, chiaro che si arrabbia. Rovena, per chi non si accontenta.
0: Mamma ragazzi. Aspetta che c'è Massimo. Pronto Massimo?
5: Buongiorno, oggi ne ho rimasti due.
1: Ne ho rimasti due.
0: Ma di cosa, Massimo, di cosa?
5: Si può dire per radio, vero, quest'ora?
0: Sì, si può dire, dai, facciamo il bip noi, vai.
5: Per un vaffanculo.
0: L'ho detto dopo, mi dispiace. Ti voglio bene, bastardo.
5: Ti ho mandato una bella cosa.
0: No, allora, se devi imitare Achille, o lo imiti bene oppure...
5: Ok, allora... Di ad Achille che lo legga.
0: Che lo legga. Ah, ok, perfetto. Lo devi leggere, non leccare, leggi.
3: Sì, lo leggo.
5: Mi raccomando.
0: Va bene. Grazie, Massimo.
5: Il duo di Oleggio.
0: Uno è scemo e l'altro è peggio.
5: Bravo, allora vedi che la sai. Dai, ti salutiamo qua. Aspetta che ti faccio salutare.
0: Da chi?
5: Achille. Dalla gnocca, digli ciao.
6: Ciao, ciao, da parte Vezzi la cubana.
0: Ciao, cubana!
3: Ehi, buon dia!
0: Massimo, un di prima mattina, ma come fai?
5: Di, ascolta, qui in Romagna c'è un ginocchio di gnocca.
0: C'è un ginocchio di gnocca.
5: Oggi è mercoledì, gnocca, gnocca.
0: Gnocca per tutti, ragazzi, in Romagna ci sono ginocchia di gnocca.
5: Bravo.
0: Ciao, okay. Ciao fratellone.
1: Ciao Max.
5: Salutiamo tutti i bastardi che ascoltano.
0: Certo, certo. Come...
5: Salute.
0: Ah, salute. Ah, la cubana che parla il romagnolo, massimo, ragazzi, è una roba meravigliosa. Va bene, allora, buongiorno Catavolo, fai gli auguri a mia moglie, non gli ho fatto il regalo, sarà tosta oggi per me. E lui si chiama Avni, ma è un deodorante.
1: Ma che deodorante? No,
0: e lei Rovena, Rovena, è una saponetta, vediamo un po'. Ma io cosa devo fare? Devo chiamare degli auguri da parte di... Cosa gli devo dire io?
1: Sì, perché si è dimenticato di fargli il regalo.
0: Ah, ah, quel bastardo si è dimenticato... Allora, se lo vuoi tradire, io...
1: Dai, dai.
0: No, sto scherzando.
3: Forse che facevi anche l'imitazione... Facevi anche l'imitazione...
0: Non ho capito.
3: L'imitazione...
0: Non ho capito.
3: Di
0: Vediamo, Mi mandano i video per te, Ugo, cioè non li posso neanche aprire.
1: E che video sono?
0: C'è Andrea, Verona, la radio è da un po' che non si sente... si sente male, fate qualcosa perché sto impazzendo. E non ci ascoltare. No, e la colpa è di Ugo, cioè non.
1: Usa l'app nel frattempo.
0: Usa l'app, usa l'app. Aspetta, Ugo, noi a Remember Genux portiamo le fionde. Vedi tu se indossare i Bermuda oppure no.
1: No, ma non sono lì, sono a Riccione io.
0: Ah, lui è a Riccione. A Riccione. Se la tira, ragazzi. Niente, questa non risponde. Questa non risponde. Starà stirando, andiamo avanti.
1: Starà stirando.
0: Buongiorno, Catavolo. Gli fai gli auguri ancora? Ma io non faccio auguri a nessuno. Basta con questa cosa. Ugo strozzapreti. In che senso?
1: Sono buonissimi, Andrea.
0: Ah, da mangiare.
1: È una pasta abruzzese, credo.
0: Sì, Ugo è veramente un boiler, l'ho visto sul palco, è imbarazzante quanto è basso e quanto è grasso, ma non è vero, dai.
1: Ma scusate, ma l'importante è l'energia, il boiler dà energia, messo al massimo a pressione.
0: Ragazzi, è bellissimo quando fa così, quando sta per infartare.
1: Se no, quando
0: anche
1: mi si
0: stanotte non è morto, ragazzi, vedi, ragazzi, tanta roba.
1: Aspetta,
0: siete i peggiori, grazie, grazie, lo so, lo sappiamo, ringrazia, ringrazia.
3: Oh, grazie.
0: Buongiorno, mille. Amore mio, Giuseppe. Ciao Giuseppe, ti voglio bene. Claudio Ranieri come direttore tecnico della nazionale. Ah, quindi facciamo anche il karaoke.
1: Ma non è lui!
0: Non è lui!
1: Ma è Massimo!
0: Massimo, vabbè. Ciao Andrea!
1: Karaoke,
0: vabbè, li distraiamo, stanno facendo di tutto per distrarre gli avversari. E magari un gol lo facciamo, capito? Massimo
1: Palle
0: Ranieri!
1: Rosse per bravo! Pallonate stasera!
0: A Riccione portiamo le bombe di carta. Quando è che sei a Riccione? Quando sei a Riccione?
1: Allora parto il 12 e torno il
0: 17.
1: Senti
0: il tono da speaker, vai.
1: Parto il 12.
0: Vai, vai.
1: Allora,
0: mutanda macchiata, vai.
1: Ugo Palmisano lo troverete a Riccione dal 12 al 17 di agosto.
0: Non leggere quello che ci mandano. Già sei distratto. Ti metti a vedere anche quello che ci mandano.
3: Mi ascolti?
0: Allora, ma cosa ti ascolto?
3: Mi ascolti un secondo. Lo stavo guardando.
0: Tu sei un netter andato a male.
3: No, perché... ultimamente col fatto che lui va a Riccione,
0: sì.
3: Ma sai che si era parlato di un po' di tempo fa della nuova miss, del nuovo dress code di Ugo,
0: sì, ecco. Di come è vestito male,
3: no. Di come si veste
0: male
3: per le serate,
0: sì. Sì.
3: Non
0: ha
3: so.
0: Comprato due cose ma sono rimaste a casa,
1: no, no, quelle le
0: viene
1: uso
0: sempre con la divisa del barbone, qua.
1: Scusa, le uso per le serate, se no sono minimo.
0: scusa
1: i due sono,
0: c'ha ragione,
3: perché adesso che va a Riccione, che va al mare, se almeno volesse tenere il cosiddetto bermuda, potrebbe prendersi un bermuda e una camicia in tema floreale.
1: No, floreale ci avevo già pensato, Achille, ci avevo già pensato.
3: Basta, sì. Finito. Allora, sì. Stavo pensando quella cosa lì, capito? E poi è scorso un'immagine.
0: È scorso. Ok, ragazzi, per altre della lingua italiana, domani, ok?
1: Domani.
0: Mamma, ragazzi, tu sei un bernoccolo,
1: sei un bernoccolo.
0: Sai quando ti vengono i bernoccoli in testa e tu non ti spieghi com'è possibile che si gonfi così tanto, no? E continui a toccarti sto bernoccolo, dici, ma sono corna o... Eh no, tu sei un bernoccolo. Io mi sono girato e me lo sono trovato. Uguale, la stessa cosa. Allora, parliamo ragazzi di finanza, perché insomma, se no sembra un programma così, diciamo, terra terra. Invece parliamo di finanza. Allora, Kevin Mitnick. Mitnick. Kevin Mitnick, chiedi chi è?
3: Chi è Kevin Mitnick?
0: Che ne so, ma che cazzo di domanda fai? Kevin l'hacker più ricercato dell'FBI negli anni 90 sapeva che l'FBI stava per... Era un hacker. Sai chi è l'hacker?
1: Hacker.
0: Vabbè, hacker. Vabbè, perché è forte, l'ho raddoppiato, capito? Ho raddoppiato le K. È un hacker. Più ricercato dell'FBI negli anni 90 sapeva che l'FBI stava per prenderlo quando gli agenti perquisirono la sua casa e la vicinanza di Achille. Aveva già cancellato gli accessi del suo computer e aveva lasciato dietro di sé solo una scatola di ciambelle etichettata FBI. Hai capito? L'hai capita?
3: Certo.
0: Che hai capito?
3: Gli ha lasciato come regalo le ciambelle per l'FBI, perché sono ghiotti di ciambelle in America. Ciambelle e caffè.
0: Ma no, l'ha coglionati, capito? Cioè,
1: la sostanza è quella.
0: Ma tu, cioè, ma perché non fai l'albero? Ma fai un cespuglio! Fai l'albero!
1: Aspetta!
0: Almeno dai un senso logico a questa forma inerte che hai! E non c'è la presenza di cervello, non ce n'è!
1: Aspetta!
0: Lui, l'FBI, gli stava dietro, lo continuava a sto Kevin qua, lo continuava a cercare, l'ha beccato, hanno beccato dove stava, lui sapeva che l'FBI lo stava cercando, in casa ha tirato via tutti gli accessi dei computer e ha lasciato una scatola di ciambella all'FBI e ha scritto sopra FBI, capito? Capito? Ha anche firmata la scatola Kevin Kula.
1: No.
0: Questa forse l'ha capita. La battuta di Fabio Longo, ragazzi, ci tengo a dirlo, insomma. E poi ti approvi di battute Kevin Gula, capito?
3: Certo,
0: lascia stare. Beh, citofonare, vai. Stasera vado in un locale figo, siccome metteranno questa canzone voglio salire sul tavolo e fare fuori tempo completamente.
7: Sto giro.
0: Vai fuori, vai fuori.

0: Andrea, questa canzone però è bella, scivola addosso perché è di Fred Olio de Palma.
1: Mamma ragazzi, ma fa delle battute orrende, ma di che le fanno altri, no? Almeno non ti prendi la colpa. Buongiorno Tanzanelli, siamo noi.

0: la testa gira, il sedere. Dai, una domanda, chiedo per un amico. Allora, ciao Ugo, ma fai le serate a Riccione o fai come l'anno scorso che fai serata in giro? In che senso?
1: No, tutte le sere siamo a Gemmano.
0: Ah, a Gemmano? Allora, non sei a Riccione.
1: No, poi
0: non fare il figo, allora. Con tutto rispetto per i gemmani, ragazzi, che sono aquile reali. No, Gemmano. Sì. Gemmano è un'aquila reale.
1: Era l'uccello, ne abbiamo parlato ieri.
0: Il Gemmano
1: reale.
0: Che è quello che corre di più, quello che vola più veloce, più dell'autovelox. C'è una roba.
1: Vero.
0: Quando passa l'autovelox, si è fardito così.
1: Ma sì, ma non ha
0: se le gira, mani. Se gira fa. Perché non riesce a piallo, capito? È talmente veloce che. Quando l'autovelox impazzisce. Con un preso. Con le ali. Dimmi, cretino.
2: Ma è mica Germano.
1: Germano.
0: No, è il Germano, c'ha la Germania.
2: Non è Germano.
0: Germano reale, non è Germano. So. Germano è un'altra cosa.
1: Anzi, vai.
0: È
1: Germano.
0: Mamma, ragazzi. No, veramente oggi il livello è bassissimo. Mamma. Allora, ho assaggiato un confetto Falqui. Non li mangiate perché fanno cagare, ragazzi. Io non dico andiamo avanti, dai. Non so perché li chiamano confetti. Confetto Falqui non è un confetto. Cioè non è vero che anche al matrimonio ti. Però voglio dire. Vabbè, l'effetto è quello. Ma andiamo avanti. Vi sposate. Sposatevi.
3: Tutta questa gente che si sposa. Mamma.
1: Madre.
3: Che mona! Che mi suda il saio, mi suda. Ma ad agosto ti sposi. Ma vai, mona, va. A dicembre, a gennaio, mamma.
2: E padre, buongiorno.
3: I sandali sudati.
1: Sa, dai, ma che schifo.
3: Mamma, ragazzi.
1: Padre.
3: No, mi ci stanno soffiando sopra.
1: Ma chi?
3: Ai
1: no, padre.
3: Basta, padre.
0: Tu pensi sempre male, no? Padre. Andiamo avanti. Dimmi, mamma. Mi guarda male. Tu sei un incrocio tra Kenny Reeves.
1: Sì.
0: È vero, è un incrocio tra Kenny Reeves e Braccio di Ferro.
1: Cioè,
0: andiamo avanti. È il Germano reale, è un'anatra. Vedi, è un'anatra, ma veloce però. Cioè, quando tu quando la vedi passare, uno dice qua.
1: No, 15 a me.
0: Uno sei ignorante come una zappa. Ma perché la zappa è ignorante, ragazzi?
1: La zappa, sì.
0: Un romano, un pugliese, un bresciano. Sembrate l'inizio di una barzelletta. Noi siamo una barzelletta. Cadavolo, gli uomini sono più animalisti delle donne. Dillo alle donne. In che senso?
2: E nel senso che gli uomini tengono molto gli animali, cioè nel senso l'uomo.
0: No, non era quello il senso. Quello voleva dire che noi uomini siamo più animalisti delle donne perché amiamo sia le gatte morte che le vive. Che non è... Questo forse voleva dire. Andiamo avanti, dai. Dopo te la spiego. Ignorante che non sei altro. Mamma. Se Ugo mette la camicia floreale, fa appassire pure quelli. Capito? Questa non è male, donna. Segnatela qui.

0: Ma chi è?
1: Lei per caso è uno della è della steppa, un siriano. È l'abitante del deserto, lei per caso.
0: No, mi hai pestato il piede.
2: Brava, ragazzi. Pronto? Pronto è manicomio, pronto, dica signora. È messo giù. Ah no, non ho messo io vocale. Pronto? Pronto? Ma non risponde.
3: Pronto?
2: Sì, pronto?
3: Sì, che rispondo.
0: Pronto?
2: Pronto?
3: Mi dica.
2: No, ma ha chiamato lei?
0: No, ma è quella dei pasti.
3: Prima mi aveva chiamato lei per farmi un scherzo.
0: Ah, quella di Arcore.
3: Di mio marito da parte mia.
0: Ah, okay. Rovena, forse.
2: Ah, sei Rovena?
3: Sì,
2: ti sta sentendo, sei in diretta radio.
0: Io gli ho fatto il regalo.
3: Immagino, quasi quasi dorme con voi.
2: Ok.
0: Con noi. Se,
2: ma ti ha fatto arrabbiare?
3: No.
2: No.
3: Bravo.
2: Ah, senti, gli vuoi dire qualcosa che ti sta sentendo?
3: Niente, grazie amore. Anche oggi hai pensato a sentire sempre voi, sente voi. Ogni 24 ore vi sento. Ormai.
2: Lo so, poveraccio, soffre di questa demenza e non.
3: Esatto.
2: Va bene.
3: Confermo.
2: Perfetto. Va bene. Ti mando un abbraccio, buona giornata. Ma fai gli anni oggi?
3: Esatto.
2: Allora tanti auguri allora.
0: Tanti auguri.
3: Grazie.
2: Prego, ti porta fuori a cena?
0: Aia.
3: Non lo so.
2: Ah, non lo sai. Va bene, caro ok. Un abbraccio. Ciao, buona giornata.
0: Buona giornata.
2: Ciao.
0: Era proprio tra i denti.
2: Mamma ragazzi. Io vorrei essere una mosca per assistere alla cena. Cioè, l'ultima cena sarà. Sarà l'ultima cena. No. Spunta Gesù, guarda, pago io, ragazzi, basta che mi fate andare. Perché l'aria è pesante.
0: Cavolo.
2: Aiuto, aiuto.
4: Su Studio Più. Spot.

0: Ceccarini nel cuore di Riccione.
1: Musica, ospiti e tutta l'energia di Radio Studio Più.
2: Cosa aspetti?
1: Passa a trovarci.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

0: il bello di Achille ogni tanto capisce quello che dico, no?
1: Perché ogni tanto
0: capisce dopo. E fuori onda io va la canzone, voi non lo sentite, sento così io. Ma un minuto dopo anche. Allora c'è uno che dice: mi hai bloccato, cadavolo, come faccio a insultare Achille? Se dite parolacce io vi blocco. Le parolacce non sono ammesse, dai, sono ammesse le parolacce,
1: dai.
0: Ma perché chi non le dice sottovoce, dai?
2: Guarda che mi sento,
3: mamma mia ragazzi, anche io sento bene.
1: Assist.
3: Si sente?
1: Si sente, assist.
3: Achille,
4: assist, buongiorno.
3: Mamma, cretino proprio.
4: E non ci dice, però,
0: tira il dito, tira il dito.

0: pazzesca. C'ha 20 anni. Guarda la foto. C'è la massima regina di Spagna, ha 20 anni, parla 8 lingue e ha appena terminato l'addestramento militare. C'ha 20 anni, te rendi conto?
1: Oella.
0: Ho visto lui ha appena fatto il test, c'ha 42 anni, ha appena fatto finito il test. Che ortaggio sei?
1: Mamma ragazzi, 8 lingue. Incredibile.
0: Vabbè, andiamo avanti.
2: Dai.
0: Basta, ma sei veramente. Vai, ma sei becero.
2: Ma io.
0: Ma c'ha 20 anni.
2: Scusa.
0: Potrebbe essere tua nipote, dai. Dai, sipario, grazie. Andiamo avanti. Allora, uno ci ha mandato la foto del mare, ma noi non siamo così romantici. Ah no, è un culo quello, aspetta.
2: No, no. Ma dove l'hai preso?
0: Lontano, però l'hai preso. Non so se è una conchiglia o un culo, adesso non. Vabbè, culo si può dire, ragazzi, cioè, non è una parolaccia, no, sennò come. Anche quando vai dal dottore ormai si giri di culo, cioè non. Lei si giri di sedere, non. Io quando vado all'urologo mi dice si giri di culo. Però mi dà del lei, cioè, non,
2: certo.
0: Poi dopo no, poi dopo andiamo in confidenza, insomma.
2: Ma cosa?
0: Poi abbuffata proprio.
2: Ma cosa?
0: mamma. Io vi do un consiglio: quando andate all'urologo, se non volete che vi faccia del male, non vi fate il bidet per 2 giorni. State sicuri che non vi fa del male, cioè non, a distanza di visita. Aspetta, c'è un fan o un fan. Boh, pronto.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno, ciao a tutti. Ma volevo dire,
0: sì.
3: Achille, perché non si candida in politica? Tanto non cambia niente.
0: Hai ragione.
3: Tanto super cazzola tutti.
0: Esatto. Ciao, buongiorno, grazie per il
3: consiglio. Sindaco di Milano.
0: Sindaco di Milano. Va bene, grazie fratello, grazie.
3: Ciao a tutti.
0: Ma ciao, il megafono ci arriva. Sentivo.
2: Dopo Sala di Milano arriva Cameretta d'Aleno.
0: Ma questa è bella. Sala, che è il sindaco. Sindaco di Milano è Sala.
2: Credo sia ancora
0: Sala da pranzo, però. Mangia solo lui, però. Mentre dopo Sala arriva Cameretta, che sei te, capito? Col poster dei Duran Duran. Che meraviglia. Mamma Ugo, mamma.
2: Padre.
0: Che tenerezza che mi fate. Due
2: so.
0: Achillo.
2: Achillo.
0: Mamma. Sempre soli nella vostra cameretta col poster dei Duran Duran.
2: Ma perché?
0: Mamma. Ma è ancora Duran Duran?
2: Ancora.
0: Ah sì?
2: Aspetta.
0: Padre, dopo anni. È ancora Duran Duran.
4: Ma io, padre, avevo anche quelli di Haha. Te li
0: allora,
4: ricorda?
0: Dopo te la spiego.
2: Era una battuta.
0: Okay. Comunque andiamo avanti, dai, non facciamo finta.
2: Lascia stare.
0: Ripeti quello che hai detto. Ma dopo anni.
2: No, aspetta!
0: Da soli la vostra cameretta è ancora Duran Duran.
4: Padre, non si dice però, eh.
0: No, tu devi dire. No, sì, io c'avevo anche l'altro poster.
4: Ah, io c'avevo anche, però anche l'altro poster, quello avevo il poster.
0: Non ce la fa, ragazzi.
4: No, e volevo dire che c'è.
0: Io c'ho un urologo per te. Si chiama Franco Senza Mani.
2: Ma che urologo è?
0: Dimmi.
4: No, dicevo che c'avevo.
2: Wow.
0: La Juve ha preso come portiere uno che si chiama Suzuki. Cioè, ragazzi, veramente siamo messi male. Arriva prima agli allenamenti, certo. E va via prima anche dalla porta. Proprio non. Dimmi, cretino.
4: No, che
0: rifaccio la battuta.
4: Sì,
2: dai.
0: Ma dopo anni la vostra cameretta, concentrati,
2: basta.
0: Mona. Siete ancora Duran.
4: Ma io, padre, c'ho ancora i haha.
0: Ah, finisce sempre così il film. O con tua mamma che ti bussa.
2: I fazzoletti.
0: Aspetta che c'è un fan. Pronto?
5: Andrea.
0: Sì, chi è?
5: Anche i poster lo deridono.
0: Bella questa.
2: Bella.
0: Anche i poster ti ridono in faccia, te rendi conto? Bella, no, non ci ero arrivato manch'io. Ma, cioè, Duran ormai sono Duron. Max da Acquaviva. Acquaviva.
2: E Acquaviva dalle fonti, in Puglia.
0: Ah, in Puglia. Ma che bella la Puglia, ragazzi. Ma dove cazzo andate in giro per il mondo? Scusate per il rafforzativo maschile e sessista, però voglio dire, cioè, ma dove andate? a Sharm, a Dubai, a come si chiama l'altra destinazione, quella araba sempre?
4: Marsalam.
0: Ma quale Marsalam? Quella vicina a Dubai lì, come si chiama?
2: Qatar.
0: Qatar. Ma quale Qatar?
2: Dubai.
0: Oman. Non sei sicuro di essere uomo? Come mai? Oman, non lo so, non sono sicuro. Ma dove cazzo andate? Andate in Puglia, in Calabria, in Sicilia, in Romagna, ma dove cazzo andate? Scusate il rafforzativo, però veramente quando la gente dice no, vado una settimana in Oman, a fa chi? A fa un povero, che va a fa? Un parcheggiatore delle macchine che non ti può accattare niente. Cosa hai mangiato? Un tramezzino, volevo stare a dieta, ma un tramezzino al giorno, no, tutta la settimana un tramezzino, ce lo siamo smezzato e mia moglie non volevamo spendere troppi soldi. Quanto l'hai pagato? 300 euro un tramezzino. Suzuki in porta e Honda in difesa, così Suzuki va via di Honda. Mamma ragazzi, mamma. Battuto, bravo. Perché Achille andiamo avanti, basta. No, perché ci fanno i complimenti e la cosa non ci piace. Urologo, dica.
4: Sì, no, cioè complimenti. Allora, se li facciamo in maniera simpatica, nel senso di ridiamoci. Sì, però ci
0: cosa sta dicendo?
2: Deridiamoci.
0: Ma perché io non capisco quando parla?
2: Aziz,
0: cioè, non si capisce.
4: Aziz, perché.
0: Ma di che regione sei, di Marocco tu?
4: No, Aziz, il Marocco non l'ho mai visto, mi piacerebbe.
0: Tu hai visto, non hai visto il Marocco?
4: No, sai perché?
0: Perché sei girato davanti.
4: No, perché parlando bene. Cioè, cavandomela con il francese.
0: Andiamo avanti. Quale francese? Pure il francese, sai.
4: Guarda
0: adesso.
4: Che. Me la cavo con il francese.
0: Ma stai zitto, ma non sei italiano, figuriamoci il francese.
4: Guarda che a me mi chiedono se parlo l'inglese, mi chiedono se sono
0: straniero. Quando parla inglese gli chiedono se è francese, quando parla francese gli chiedono se è inglese.
4: No,
0: lo sai bene, le lingue le sai benissimo.
4: Mi chiedevano se fossi svizzero, e mi è capitato diverse volte in Sardegna, ma sei svizzero?
0: Svizzero. Tu no, novi. Ciao Cristeri
2: al massimo.
0: Ha scritto Cristeri usati. Vabbè, che fine ha fatto Rino Polloni? Ragazzi, purtroppo è venuto a mancare.
2: Ma non è vero.
0: No, è in pensione, quindi non si sente più a posto, soffre, poveraccio. Ogni tanto lo incontro per strada che aiuta le persone che non vogliono essere aiutate. Ma guardi, ce la faccio da solo con le buste della spesa. C'ho 22 anni, cioè, ce la faccio. No, ma si faccia aiutare. No, lasci, ma che fa? Me le vuole rubare, vada via, vecchio rincoglionito. Sto scherzando, Rino, ti aspettiamo alla gente, vai Chirino. No, allora, non si può di niente, ragazzi, questi ridono, gente.

Io vorrei dire una cosa: chi ha scritto il testo di questa canzone? Quando ha scritto cioè era sotto effetto di funghi, allucinogeni,

E cita, uè, ringoglionito. È fatto tardi stanotte. Che foresta sei sta. Ah, bella, la zona è bellissima, ragazzi.

0: canzone bella, ragazzi. Ah, la sa, Ugo la sa tutta. Sentiamo, sentiamo. No, è finita. Però devi metterti una camicia floreale, cioè non puoi cantare sta canzone.
1: Compro.
0: Compra! Oh, così farai concorrenza a un orto botanico. Andiamo avanti, dai.
2: Però gli orto mi venuto in mente.
0: Sì. In mente, te li immagini se ti metti la camicia floreale, la gente, ora che bel giardino botanico. Ma dove, papà? Sul palco, ora.
2: Dimmi. Parlando di orto, sì, mi venuto in mente comunque di orto, l'agricoltura, i prodotti terra terra. Scusi, lei chi è?
3: Buongiorno, ben trovati, sono terra terra.
1: Ma chi è?
3: Sono terra terra.
2: È un agricoltore della terra terra?
3: No, mangio la terra io.
1: Ma chi?
3: Pensi che mangio terra da tanti anni, eh?
2: Sì.
3: Mi è cascato il pisello, mi è uscita fuori la patata.
0: No, andiamo avanti, dai. No, ma tu sei un cretino,
2: però
0: perché pensi a queste cose? Io vorrei essere normale come voi, cioè, invece niente. Ciao Andrea, ma che fine ha fatto Elvira? Eccomi, amore! Ehi. Sono Elvira, la portinaia del palazzo!
1: Ciao tesoro!
0: Ma che bello che sei, Ughetto!
1: Grazie, amore!
0: Mamma, tutto lucido!
1: Tutto lucido!
0: Mamma, cosa hai messo? L'olio di cocco!
1: Ma no, la crema!
0: Coccolami un po' col tuo capoccione! Dai, strofinati sulla mia schiena sudata. C'è anche Dentino. Ciao Dentino.
2: Ciao Elvi,
0: come stai?
1: Elvi.
0: Ma che belle caviglie che hai.
2: Ah, grazie.
0: Sono caviglie.
2: Certo, caviglia.
0: Mamma, ti prenderei per le caviglie e farei una pista per biglie piccole.
2: Comunque
0: è andata, è andata.
2: Volevo invitare a mangiare una pizza.
0: Non ho capito.
2: Una pizza. Una focaccina.
0: Io mangio solo calzoni, amore, e farciti.
2: Allora
0: se sono bruciate meglio.
2: No, al massimo.
0: Ma sei andata, andata.
2: No, perché magari la potevi portare quasi senza
0: non
2: vicino.
0: Ho capito, non capisco niente quando parli.
2: Allora,
0: ma anche la gente fa fatica, fa fatica.
2: Elvira, o anche una ragazza. Se siete qua nei paraggi di Desenzano.
0: Che app avete? È appena, ragazzi, appena stata.
1: Prego.
0: Continua a bloccare. Sì, è una appena fatta. Non... Dai.
2: Se vi capita qua che siete nei pressi di Desenzano.
0: Sì, che ortaggio sei?
2: Andate alla Spiaggia d'Oro, alla Cala d'Or, perché lì potete degustare un.
0: Allora, questa è una marchetta, sta facendo una marchetta. Vai di marchetta, vai.
2: Potete degustare un ottimo.
0: Potete
2: degustare.
0: Ma perché usi sempre i stessi termini?
2: Potete mangiare.
0: Mangiare, che è degustare? Che uno va a degustare.
2: Assaporare.
0: Ma che assaporare? Uno va a mangiare la pizza. Uno se va a mangiare la pizza.
2: Ti mangi.
0: Mi fai degustare, ma che degustare?
2: No, poi
0: salutiamo anche il nostro amico. Salutiamo Sergio Trapasso.
2: Del chiosco?
0: Del chiosco dei Mulini. Dei chioschi,
2: mulini e
0: anche lì, perché fresco, molti mi dicono dove posso assaggiare la tua pizza, cadavolo, chiosco fresco, chiosco dei Mulini volta Mantovana, o come dice lui, per esempio Cala d'Or a Desenzano, ce ne sono tantissimi e non possiamo citarli tutti, ragazzi, se no veramente facciamo notte. Però la nostra pizza sta andando, ragazzi, io sto diventando sempre più povero, però la pizza sta andando alla grande, è buona.
2: Bravo, perché sta andando?
0: Ieri ho parlato anche con il mio amico Cristian, dice la voglio assaggiare anch'io, te la faccio portare da Achille. Quando gliela porti?
2: Allora, ieri ho portato ad assaggiare focaccine e pinza.
0: Sì.
2: Poi Carlo,
0: sì,
2: visto perché il prodotto è artigianale, come andiamo a ricordare questa cosa qua.
0: Sì.
2: Il prodotto artigianale,
0: sì,
2: cosa vuol dire?
0: Lo faccio io in cantina, ragazzi. Io ho una cantina grossa, ho 6.000 metri quadrati di cantina.
1: Certo.
0: E niente, faccio le pizze di notte, mi metto lì, faccio le forme strane.
2: Quindi, una volta che assaggiate il prodotto, vi piace,
0: la gente
2: volete,
0: si stupisce del fatto, sì, che la pizza riesca a essere venduta nonostante la tua presentazione. Cioè, nel senso che come fai a avere un rappresentante come Achille che non si capisce una mazza quando parla? Quando in radio è così rincoglionito, però quando esce fuori un po' peggio, leggermente peggio. Però c'è il sole, la gente viene giustificata al sole, insomma, non c'ha il cappellino, non c'ha l'ombrellino, insomma. Ma perché non ti prendi un affitto, una cinese, una giapponese? Sai quelle delle gite? Quelle con la paletta e l'ombrello.
2: È vero.
0: Io ogni tanto le seguo. Poi mi guardano male dopo 7-8 km, mi guardano male. Quelle camminano, quelle c'hanno i piedi legati, quindi fanno i passettini, io le seguo dopo 7-8 km, ma a caso vuoi.
2: E E niente, stavamo dicendo, allora, sì, il prodotto che è artigianale.
0: Allora, se la gente vuole assaggiare la nostra, certo, pizza, questo volevi dire?
2: Se la gente vuole assaggiare la nostra
0: che
2: pizza,
0: che ha vari formati, la pinza, la focaccina, la pinza, la gourmet, la classica. Poi, volendo, facciamo anche delle pinze special, dei formati special, perché il nostro prodotto è fatto a mano, non è fatto, adesso che non me ne vogliono gli altri che fanno le cose industriali e che fanno schifo. Non, no, sto scherzando, ci mancherebbe. No, che sono, diciamo, pene di prodotti strani, che dentro, maltosi, destrosi e castrosi. Cose che... Leggete le etichette comunque, ragazzi, perché è importante leggere le etichette. Quando mangiate un prodotto, leggete sempre le etichette, perché se l'etichetta è più lunga dei cazzettoni che vi fa vostra moglie in macchina quando tornate a casa, c'è qualche problema. Sia in macchina che anche al ristorante. Quindi, quando vi portano dei prodotti, dici, mi fai vedere l'etichetta? Se te la tirano fuori, ma che sei del merluzzo? È un po' più corta, però. Fatevi leggere le etichette. Se le etichette non ci sono conservanti, cose strane dentro, allora la mangiate. Se no, dici, mangiatela tu e il tuo cane. Vai. Se volete assaggiare i nostri prodotti, dovete chiamare Achille al numero
1: 347. Aspetta che l'ho perso. 347-8206-728. Mandateli un messaggio su WhatsApp. 347-8206-728. Oppure entrate sul sito www.spizzicarlo.it, anche dove potete guardare tutti i prodotti. C'è anche il numero di telefono di Achille da chiamare.
0: Ha finito respiro, quindi passiamo alla canzone. Passiamo alla canzone. Ehi, sei arrivato proprio. Mamma mia, ragazzi. Disperati.

0: Ragazzi, dobbiamo salutare. Lo so che la canzone è bellissima. Io vorrei regalare al cantante di Colors, Shaft. Come si chiama?
1: Stash Dusk.
0: Vorrei regalargli un metal detector per trovare l'unica monetina che la gente gli darebbe se dovesse suonare in una piazza.
1: Dai, allora,
0: sto scherzando. Ma perché il mio cervello elabora delle frasi così macchiavelliche? Come mai? Perché il tuo cervello è piramidale al contrario?
1: Piramidale!
0: Ma perché, ragazzi? Perché? Salutiamo, a domani, ciao, vi voglio bene! Ciao! Saluta!
2: Ciao belli, ciao fratelli, ciao sorelle!
0: Ciao! Mandate tutti in mona!
3: Andrea!
4: Tavolo!
3: Show!
5: Su Studio Più!
6: Spot. Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero. A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Oribetani, Piazzale Roma, in più tre grandi appuntamenti a pagamento. Noa, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buona Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Medusa featuring Khalid, Weekend.

Facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday.

0: 030 999 1000.
1: Studio Più News.
2: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Tragedia in Perù, ci sono 7 italiani appartenenti a 2 famiglie brianzole tra le 13 vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico nel sud del paese. Il velivolo avrebbe perso quota all'improvviso, precipitando e prendendo fuoco dopo lo schianto. Da chiarire le cause dell'incidente, una prima ipotesi è legata al maltempo che interessava la regione. Retromarcia di Donald Trump sull'attacco all'Iran, che era in programma in queste ore. Ci è stato chiesto dall'Iran e da altri paesi del Medio Oriente di sospendere qualsiasi attacco a patto che si arrivi rapidamente a un accordo. Posta su Truth, il presidente degli Stati Uniti, che ribadisce la minaccia di intervenire, scrive ancora, con una forza e potenza militare mai visti dalla Seconda Guerra Mondiale. Crisi migratoria a Ceuta, sono stati recuperati 67 corpi dei morti in mare, ma secondo alcune associazioni umanitarie le vittime sarebbero oltre 100. Rientra lentamente l'emergenza, quasi tutte le 60.000 persone che avevano raggiunto l'enclave spagnola sono tornate in Marocco. Martedì in videoconferenza il vertice europeo tra i ministri degli interni, chiesto dall'Italia e dalla Danimarca, con una lettera sottoscritta anche da altri 20 paesi. Ancora una notte di fuoco tra Ucraina e Russia, pioggia di missili su Kiev, Mosca rivendica di aver centrato obiettivi militari, danneggiata anche l'ambasciata lituana. Droni ucraini hanno colpito una base aerea russa e una raffineria di petrolio. E nel centro di Mosca 3 morti e 15 feriti nell'esplosione di un ordigno artigianale nei pressi di un ristorante dove si stava svolgendo una festa per un generale russo. Terremoto ai campi Flegrei, si torna lentamente alla normalità. Da oggi pienamente operativo il porto di Pozzuoli, ripristinata parte della viabilità. Regione e ASL hanno messo a disposizione circa 200 posti letto per gli sfollati, restano 5 i feriti ancora ricoverati. A Messina ha recuperato il corpo della terza vittima del crollo della palazzina avvenuto giovedì. È la ventenne Alessandra Frazzica, commessa del negozio che si trovava al primo piano. Proseguono le operazioni di ricerca dei 3 dispersi. Intanto ci sono 3 indagati nell'inchiesta della procura per disastro e omicidio plurimo colposi. Gli inquirenti lavorano per accertare l'eventuale correlazione tra il crollo e i lavori di ristrutturazione in corso nell'edificio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

buongiorno da Mary di Ravenna. Datemi un po' di carica con un Dire Straits, per favore. Grazie, siete grandi.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Medusa featuring Khalid, Weekend.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo, agli amici di Radio Studio Più. Generale stabilità nei prossimi giorni per la presenza dell'anticiclone subtropicale su quasi tutta Italia, ad eccezione dell'arco alpino e di alcune aree montuose appenniniche con brevi temporali di calore. Al nord una domenica di cielo sereno poco nuvoloso, più variabilità su Alpi, Prealpi, zone pedemontane di Piemonte e Lombardia, dove potrebbe innescarsi nelle prossime ore qualche temporale di calore. Al centro Italia anche qui sole dappertutto, brevi temporali di calore sulle aree più interne appenniniche, caldo intenso sulle centrali tirreniche con massime fino a 38-39 gradi. Al sud caldo intenso, grande canicola con massime abbondantemente sopra i 30 gradi ovunque, qualche breve temporale di calore in montagna sull'Appennino. Dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

ciao, sono Roberto. Volevo ascoltare la canzone, quella di Mi piaci tu, mi piaci, quella lì. Siete fortissimi, vi ascolto sempre, siete i numeri uno. Grazie mille, ciao.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: da Viale Ceccarini nel cuore di Riccione.
1: Musica, ospiti e tutta l'energia di Radio Studio Più.
0: Cosa aspetti?
1: Passa a trovarci.
2: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genus a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who Energy.

0: Studio Più News.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. 46esimo anniversario della strage di Bologna, alle 10.25 del 2 agosto 1980, un ordigno esplose nella sala d'aspetto della stazione centrale, causando la morte di 85 persone e 200 feriti. Il segno profondo impresso dalla strage è inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani, si legge in un messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La strage, aggiunge, rilancia l'impegno a salvaguardare il futuro da costruire nei valori di libertà, giustizia, democrazia, valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva distruggere. L'incidente aereo in Perù, tra le 13 vittime 7 sono italiane. L'ambasciata d'Italia a Lima, si legge nella nota diffusa dalla Farnesina, si è attivata con le autorità peruviane, dalle quali ha ricevuto conferme sul decesso dei passeggeri. Si tratta dei componenti di due famiglie brianzole. La procura peruviana ha aperto un fascicolo per chiarire le cause. Caldo, Italia nella morsa della quarta ondata, oggi 23 città da bollino rosso su un totale di 27 monitorate. Domani l'allarme si allargherà ad altre due, Ancona e Bari. Preoccupano anche le condizioni del Po, mai così basso dal 2022, quando il livello si era attestato a 8,58 m. Critica anche la situazione nelle risaie lombarde, per Coldiretti si rischia la compromissione totale dei raccolti. È morto a 13 anni Mattia Maestri, il bimbo di Coredo in Trentino, che era in uno stato vegetativo permanente dal 2017 dopo aver mangiato formaggio lavorato con latte crudo contaminato dal batterio dell'Escherichia coli. La Cassazione aveva confermato il nesso di causalità tra l'assunzione di cibo e lo stato del bambino, rendendo irrevocabili le condanne per lesioni colpose di due responsabili di un caseificio. Dopo le bordate di Spalletti contro il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale, anche Gigi Buffon boccia la decisione del presidente federale Malagò. È una scelta tecnicamente giusta, ma è vero che l'addio per l'Arabia resta, dice l'ex capo delegazione azzurro in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. L'obiettivo principale è quello di qualificarsi al prossimo mondiale e su questa base avrei scelto Conte e, in caso di no, Baldini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Morning Fever.

Spot. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format,

0: I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Travimeteo. Agli amici di Radio Studio Più, generale stabilità nei prossimi giorni per la presenza dell'anticiclone subtropicale su quasi tutta Italia, ad eccezione dell'arco alpino e di alcune aree montuose appenniniche con brevi temporali di calore. Al nord una domenica di cielo sereno poco nuvoloso, più variabilità su Alpi, Prealpi, zone pedemontane di Piemonte e Lombardia, dove potrebbe innescarsi nelle prossime ore qualche temporale di calore. Al centro Italia anche qui sole dappertutto, brevi temporali di calore sulle aree più interne appenniniche, caldo intenso sulle centrali tirreniche con massime fino a 38-39 gradi. Al sud caldo intenso, grande canicola con massime abbondantemente sopra i 30 gradi ovunque, qualche breve temporale di calore in montagna sull'Appennino. Dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Travimeteo.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma, in più tre grandi appuntamenti a pagamento. Noah, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buona Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Bye.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
2: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito su Google Play o Apple Store. Cerca queste tre parole: Radio Studio Più.

0: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Le news dance mondiali segnalate da Giampiero XP, l'aggiornamento dance. Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Giampiero Experience.
1: Ragazzi, un bacio da Giampiero XP, ripartiamo puntualissimi con Giampiero Experience, grandissimo weekend in piena estate, tra un po' come sempre andrò a salutare tutta la gente incontrata ieri notte a Leporano in Puglia, provincia di Taranto, però prima devo spararvi la prima traccia, bellissima, si riparte con l'Afro House in Experience, Tobias, Stay With Me Through The Night.
2: Brothers and sisters, you are listening to J-

0: in the world.
1: Io ringrazio la signorina che mi esalta sempre, se non ci fosse lei non avrei motivo di andare avanti in Jumpier Experience. Abbiamo superato la prima traccia molto estiva a Tobias con Stay With Me Through The Night, stammi vicino per tutta la notte. E adesso attenzione, arrivano Richard Gray, grandissimo artista internazionale che non conosco personalmente, Lissat invece lo conosco, infatti è uscita anche una traccia mia pubblicata sulla label di Lissat. Insieme questa è Sugar Drop, una sorta di mashup.

innovativo quello di Barbara Streisand, Dark Souls. In realtà dietro il progetto Dark Souls c'è il grande Armand Van Helden e poi c'è anche il cantato di Acid Hip Hop Rapper's Delight, una sorta di mashup realizzato anche molto bene, perché i protagonisti di questa traccia, amici miei, sono Richard Gray e Lisa, gente che ne sa di musica dance in generale, di musica house. In arrivo Maliv, Carlita, Jasper Wave con Solar Skin. Thank you.

che, non so, dal lago su una struttura balneare sorseggiando un qualcosa o mangiucchiando un qualcosina di molto fresco, perché parliamoci chiaro, fa caldo ragazzi miei. Abbiamo superato Maliv con Carlita, Jasper and Wave, quattro artisti tutti insieme per Solar Skin. Adesso facciamo spazio alla Aston Records, ritorna Steve Tosi, questa è Rise Up, la Afro Mix.

anche in questo caso ripescata alla mitica Sexual Guarantee degli Alcazar, e c'è un bel vocale e Steve Tosi ha realizzato quest'altra sorta di mashup. Il titolo è Rise Up, la Afro Mix. Ho salutato i ragazzi che ho incontrato ieri sera in piazza a Leporano, provincia di Taranto, e adesso passiamo già alla prossima serata. Domani sera, domenica 2 agosto, mi vedrete dove? In Puglia, a Foggia, San Giovanni Rotondo, ne parliamo tra un po'. Prima ancora c'è Julie Speak.

0: Bella quest'ultima traccia in chiusura di prima tranche di Giampiero Experience, Julius Beck con Save Me. Ragazzi, domani sera, domenica 2 agosto, se vi va, mi vedrete in piazza per Italia Remix a San Giovanni Rotondo, provincia di Foggia. Piccola pausa.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot.
2: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più.

0: Campiero Experience, le news dance mondiali su Radio Studio Più, la dance station d'Italia.
1: Splash! E noi ci rituffiamo nei suoni di Giampiero Experience. Ragazzi, un abbraccio virtuale, mega baci, purtroppo virtuali, da Giampiero XP. E fantastica estate a tutti, come al solito. Il viaggio è quello di Giampiero Experience. Tutta dance in anteprima, anche nel corso di questa estate 2026, bellissima dal punto di vista artistico, con Studio Più, anche dal punto di vista del divertimento. Beh, parliamoci chiaro. In arrivo, attenzione ad aprire questa tranche, Night Tales con Para.

0: Iso. Diciamo che è paradisiaca questa traccia in Giampiero Experience e insomma lo sottolineiamo, dai.
1: Giampiero Experience.
0: È appena cominciato il secondo viaggio di Giampiero Experience, grazie a quanti affezionatamente mi seguono da anni su Radio Studio Più con la Dance Nuova. Un abbraccio particolare a Claudio Argo, lui sa il perché, c'è praticamente uno scambio di opinioni, di idee costantemente e su Instagram e ovviamente alla radio, quindi lo ringrazio, un abbraccio, fantastico weekend anche a te. In arrivo Armand Van Helden, questa è storica, I Want Your Soul, in questo caso il remix di AVH.
2: Estás escuchando

Want Me Right Now, se non sbaglio l'originale, diventa I Want Your Soul, Armand Van Elden che riprende questa mitica hit, l'ha ripresa qualche anno fa a dire il vero, e sono usciti diversi rework, questa è l'ultima creatura in versione rework firmata AVH nel grande viaggio di Gian Piero Experience. Ragazzi, alzate il volume, in arrivo Ezio con Bing.

0: con il progetto di Asio, Bim Boom Bam Bom, e io devo ricordarvi assolutamente l'appuntamento in piazza, dove? Nella splendida Puglia, San Giovanni Rotondo, provincia di Foggia, ci sarò io, Giampiero XP, domenica 2 agosto, con un format vincente, un format che vi fa divertire Italia Remix. Intanto arriva Lizzy Curious con The Sunshine.
1: Baby, I am so cool, how you look is so fine. Let the sun shine down on you, baby. You're so fresh, you must be feeling so nice. Let the sun shine down on you. Let the sun shine down, let the sun shine down, let the sun shine down.

ragazzi, tra un po' vi ricordo l'indirizzo email a cui inviare le vostre produzioni, lo fanno già in tantissimi da anni, ma tra un po' ve lo ricordo ulteriormente. Abbiamo superato Lizzy Curious con The Sunshine, Nari Paolone adesso con Simply Sam.

0: dei Black Eyed Peas, poi c'è anche un po' di Corazzao, bravo Nari, bravo Paolo Ney con Simply Summer. Ragazzi, adesso vi do invece l'indirizzo email per inviare la vostra produzione, le vostre produzioni per suonarle in Gian Piero Experience su Radio Studio Più. Segnatevi la mia email gianpiero con la N di Novara, gianpierexp@gmail.com. Facciamo una piccola pausa, tra un po' terza tranche su Radio Studio Più di Gian Piero Experience.
1: Gian Piero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Fabio Mason e Rob.

0: Let's go.
1: The best music. The dance station. Radio Studio Q. The future tracks.
2: Giampiero Experience. Le news dance mondiali su Radio Studio Q. La Dance Station d'Italia.
3: Ragazzi, nella speranza che vi stia piacendo anche questo ennesimo viaggio di Giampiero Experience, ripartiamo nell'ultima tranche, un mega bacio da Giampiero XP e ripartiamo con un progetto molto molto delicato, Us 2 con Sabe Bien.

0: questo finale con il piano ci voleva, eh? Noi siamo anche quelli che sostengono la musica classica, perché no? Il viaggio è quello di Giampiero Experience, dopo Tuffa Biola che ritorna. Sapete, Tuffa Biola ha fatto la storia degli anni 90 con Nils Van Zandt. In arrivo gli Swedish House Mafia con Leaky Lee.
1: Le news dance mondiali segnalate da Giampiero Experience.

ci sono mancati in realtà per qualche anno, non hanno prodotto nulla se non singolarmente. Steve Angello, Axwell e Sebastian Ingrosso ritornano insieme come Swedish House Mafia, la voce di Leaky Lee, quella di I Fall Rivers. Il progetto è bellissimo, lo consumeremo. Happiness is so sad. Perché poi la felicità è così triste? Bah. Felix Slater con HVRR, questa è Little Love, a Little Life.

ci fermiamo veramente mai. A Little Love, A Little Life, Felix Leiter con HVRR, la voce quella di Power Circle. Io vi ricordo che da qualche settimana Giampiero Experience è anche riascoltabile quante volte vogliate, basta connettervi al sito di Radio Studio Più, radiostudiopiu.net, sezione Giampiero Experience, e vi risentite tutte le puntate che volete di Experience. A chiudere Armin Van Buuren con Sasha. Il titolo è Everlasting, ultima track di Giampiero Experience.

0: Van Buren con Sasha Everlasting. Vi ricordo che se vi va, domenica 2 agosto sarò in piazza San Giovanni Rotondo, provincia di Foggia, con Italia Remix. Mega baci da Giampiero XP e fantastico weekend, ciao!
1: Giampiero XP su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più, Dance Station. This is Studio Più. Spot.

0: Seccarini nel cuore di Riccione.
1: Musica, ospiti e tutta l'energia di Radio Studio Più.
0: Cosa aspetti?
1: Passa a trovarci.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who Energy.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. 46esimo anniversario della strage di Bologna. Alle 10.25 del 2 agosto 1980 un ordigno esploso nella sala d'aspetto della stazione centrale causò la morte di 85 persone e 200 feriti. Il segno profondo impresso dalla strage è inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani, si legge in un messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che sottolinea la necessità dell'impegno a salvaguardare il futuro da costruire nei valori di libertà, giustizia, democrazia, valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva di distruggere. Alle celebrazioni in città per il governo presente il sottosegretario all'interno Nicola Molteni, sul palco anche il sindaco di Bologna Matteo Lepore.
1: Le sentenze definitive di questi ultimi anni sono l'accertamento a 3 gradi di giudizio di una verità che la nostra Repubblica doveva al popolo italiano. La strage di Bologna fu un atto di terrorismo neofascista, maturato nell'ambito di organizzazioni avversive di destra, reso possibile da complicità che arrivarono fino a apparati dello Stato e alla loggia P2.
0: L'incidente aereo in Perù, tra le 13 vittime, 7 sono italiane. L'ambasciata d'Italia a Lima, si legge nella nota diffusa dalla Farnesina, si è attivata con le autorità peruviane, dalle quali ha ricevuto conferme sul decesso dei passeggeri. Si tratta dei componenti di 2 famiglie brianzole. La procura peruviana ha aperto un fascicolo per chiarire le cause del disastro. Si fa strada l'ipotesi che sia stato causato dal maltempo con le forti raffiche di vento che hanno interessato la regione. Si aggrava l'emergenza caldo in Italia, mentre si attenua, almeno per stamani, quella sul traffico, nel fine settimana ritenuto più intenso per l'esodo estivo. Alessandro Cisilini.
2: 26 milioni di veicoli in movimento stima l'ANAS, probabilmente il weekend più intenso sulle strade e autostrade italiane per l'esodo estivo. Gli ingorghi sono iniziati già venerdì pomeriggio, la mattinata di ieri è stata addirittura da bollino nero, in un fine settimana nell'insieme da bollino rosso, con l'eccezione proprio di stamani, dove si stima un pur parziale attenuamento dei flussi. Quel che non si attenua è l'ondata di caldo sul bel paese. Oggi Catania, Genova, Palermo e Trieste si aggiungono, le 19 città già da ieri in allerta rossa, con rischi sanitari lanciati dal Ministero per l'Interno, la popolazione e non solo i più fragili. Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona, insomma circa un quinto dei capoluoghi italiani. Picchi intorno ai 40 gradi soprattutto nel centro Italia, ma anche dove il termometro segna qualcosina in meno si aggiunge il fardello di un'intensa umidità e in qualche caso criticità negli approvvigionamenti idrici, con allerte sul basso livello dei fiumi, specie nell'area padana, a incombere peraltro anche qualche cosiddetto temporale di calore, ma per lo più su settori alpini e appenninici.
0: Dopo le bordate di Spalletti contro il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale, anche Gigi Buffon boccia la decisione del presidente federale Malagò. È una scelta tecnicamente giusta, ma è vero che l'addio per l'Arabia resta, dice l'ex capo delegazione azzurro in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. L'obiettivo principale è quello di qualificarsi al prossimo mondiale e su questa base avrei scelto Conte e, in caso di no, Baldini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con il DJ Dami e Disco Fenomena.

0: This is Disco Phenomena with DJ Danny. Disco Phenomena on Radio Studio Q.
1: Nuova puntata su Studio Più di Disco Fenomena in questa calda estate. Ciao a tutti ragazzi e buon weekend. Ed oggi apriamo con il nuovo singolo della Swedish House Mafia. La voce è quella di Licky Lee, che l'abbiamo conosciuta per I Follow River di qualche anno fa. Il nuovo singolo si intitola Happiness Is Sad ed è la traccia che apre questa nuova puntata di Disco Fenomena.
0: Questo è Disco Fenomena su Radio Studio Più.

si intitola Happiness is Sad, ad aprire questa nuova puntata di Disco Fenomena. Loro sono la Swedish House Mafia e la voce è quella di Licky Lee. Dal 2026 andiamo al 2020, quando Joel Corry e Mnek uscirono con Head and Heart, questo è il remix di Timmy Trumpet.

puntata di Disco Fenomena con Swedish House Mafia, ora uno dei tre della Swedish House Mafia. Sto parlando di Axwell insieme a Bon. Il suo nuovo singolo si intitola Whatever Turns You On e il mood richiama molto Danzel con Pump It Up. E allora, perché non ascoltarcela?

0: Questo è Disco Fenomena. Questo è Disco Fenomena. Questo è Disco Fenomena.
1: This is Disco Fenomena. With

0: la versione di Matt Cessary e Mount Rouge a chiudere questa prima tranche di Disco Fenomena. Io sono il DJ Dami, siete su Studio Più, la Dance Station d'Italia, e tra poco Disco Fenomena Mini Mix.
1: This is Disco Phenomena with DJ Dami. Disco Phenomena on Radio Studio Q.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella Sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Alina.

0: Questo è Disco Fenomena con il DJ Dami su Radio Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera del Conero sui 105.1. Spot.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, los ninos del barrio.

Ben ritrovati su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Io sono il DJ Dami, ciao a tutti ragazzi e ancora buon weekend e buona estate. Quello che avete appena ascoltato è il nuovo singolo del DJ olandese Sam Jacobs dal titolo I Don't Mind, con la voce di Ezra Nurey. Dal 2026 andiamo al 2020 con un disco però uscito originariamente nel 1990. Sto parlando di Found Love, successo mondiale di Double D. Questo è il remix di David Penn.

Loro sono un gruppo di DJ francesi, si chiamano Bethical e hanno ripreso On The Beach, storica canzone di Chris Ria, del compianto Chris Ria. Il titolo è The Beach, all'interno di Disco Fenomena su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Da un duo francese ci spostiamo ad un duo australiano. Sto parlando degli Shouse. Questa è Love Tonight.

0: sentito la Girl ed è il nuovo singolo del DJ inglese Jonas Blu, traccia che ci porta al termine di questa puntata settimanale con Disco Fenomena. Io sono il DJ Dami, questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia, e noi ci risentiamo tra 7 giorni. Bye bye.
1: This is Disco Fenomena with DJ Dami.
2: Questo è Disco Fenomena con DJ Dami su Radio Studio Più.
3: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Spot.

0: da Viale Ceccarini nel cuore di Riccione.
1: Musica, ospiti e tutta l'energia di Radio Studio Più.
0: Cosa aspetti?
1: Passa a trovarci.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Oripetani, Piazzale Roma, in più tre grandi appuntamenti a pagamento. Noa, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buena Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo, agli amici di Radio Studio Più. Generale stabilità nei prossimi giorni per la presenza dell'anticiclone subtropicale su quasi tutta Italia, ad eccezione dell'arco alpino e del alcune aree montuose appenniniche con brevi temporali di calore. Al nord una domenica di cielo sereno poco nuvoloso, più variabilità su Alpi, Prealpi, zone pedemontane di Piemonte e Lombardia, dove potrebbe innescarsi nelle prossime ore qualche temporale di calore. Al centro Italia anche qui sole dappertutto, brevi temporali di calore sulle aree più interne appenniniche, caldo intenso sulle centrali tirreniche con massime fino a 38-39 gradi. Al sud caldo intenso, grande canicola con massime abbondantemente sopra i 30 gradi ovunque, qualche breve temporale di calore in montagna sull'Appennino. Dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo.
1: Buonasera, sei qui con Pasquale, Pasquale Aricchia.
2: Io so forte davvero, non è chiacchiere, davvero, io so forte veramente.
3: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia.

0: Renkigada e signori, ritorniamo a parlare di ecosostenibilità e sostenibilità, perché comunque sia importante, dobbiamo essere bravi, perché dobbiamo salvaguardare il pianeta, perché bisogna fare attenti dove si fa la pipì.
1: Ma non perché qualcuno lo dice, ma perché lo sente.
0: Esatto, dovete sentirvi voi di essere...
1: Quindi se ve lo sentite...
0: Se te lo senti... ma di che ce l'hai ancora?
1: Quindi attenzione. Quindi attenzione, mi raccomando, corazzati ragazzi. Esatto.
0: Si parte per una nuova puntata di Sofort. Parliamo di
1: green.
0: Esatto, quindi state lì.
1: Bah,
0: vi aiutiamo noi a scegliere, ok?
1: A
0: tra poco.

0: Cos'è il rap?
1: Come si fa ad aiutare questo pianeta? Come possiamo fare, caro Pasquale? Come...
0: Io lo so. Basterebbe ritornare un po' indietro nel tempo.
1: Esatto.
0: Ma anche un po' prima dell'industrializzazione. E quindi vivere di caccia e di pesca.
1: Esatto.
0: Però non è green.
1: Perché
0: l'animale, un pesce.
1: Allora, vediamo.
0: È la carne.
1: No, innanzitutto.
0: È un fungo.
1: Allora, partiamo dai concetti base. Bisogna cambiare le lampadine. È importante.
0: Siamo passati da caccia e pesca.
1: È importante cambiare le lampadine di casa. Quindi...
0: Certo, bisogna comprare quelle ad alto consumo.
1: Visto che c'è il caro bollette,
0: bisogna passare anche
1: quella a LED.
0: Ma le multinazionali come fanno a guadagnare così poco?
1: Appunto.
0: Devono aumentare i prezzi.
1: Allora, quindi noi dobbiamo cambiare le lampadine, signori, dobbiamo buttare via tutte le lampadine che abbiamo comprato e comprare le lampadine LED. Ok. Che sono performanti, fanno watt.
0: Durano due giorni, così ne compri due ogni due giorni. E quindi poi per smaltirle non sappiamo come fare. Però alla fine sono green.
1: Ma dove si portano le lampadine?
0: Si portano lì.
1: Diteci dove si portano le lampadine.
0: Ditecelo!
1: Perché?
2: Dimmi dove sono.
1: Si portano nel vetro, nella cosa, si portano
0: in un cestino. C'è una busta.
1: Nella busta.
0: Lo chiudi.
1: Basta.
0: Non ti vede nessuno. Quando cammini.
1: Voglio sapere dove si portano le lampadine di lumescenza. Voglio sapere.

0: agevolare il nostro pianeta lo possiamo fare anche in casa facendo dei piccoli accorgimenti, per cui non compriamo piante di plastica ma compriamo piante vere, perché le piante aiutano a purificare
1: così,
0: l'aria.
1: Poi la notte mentre dormo muori.
0: Ma non è vero, non è le piante rilasciano ossigeno,
1: sì, di giorno.
0: No,
1: ma non di notte.
0: Ma di notte cosa fai? Le piante si trasformano, la pianta
1: assassina. La pianta fa questo purifica, lavoro con la luce del sole. La notte emana
0: fa delle piccole scoregge, la piantina mi certo
1: e tu muori a bere.
0: Guarda che io sono pieno di piante, voglio
1: di fatto stai per morire
0: circondato dalle palme. No, vabbè, dovete
1: le palle
0: di Natale. Palle di Natale. No, vabbè, le piante sono importanti, cioè le piante aiutano anche il paesaggio.
1: Sì, l'angolo green ci vuole.
0: L'angolo green.
1: Infatti ci vuole su tutti quanti dovrebbe avere un giardino privato
0: insomma,
1: di 870.000 metri quadri,
0: soprattutto la dracena fa.
1: Sì, la trisciosodin ci vuole.
0: Il ficus,
1: è
0: pianta,
1: ficus, ma... ficus e ficus.
0: Esatto, è il fotos.
1: Il fotos perché
0: per
1: attrae molto. No, per fare la luce,
0: sì,
1: fa la luce. Fotos. È spagnolo
0: e fa la fotosintesi anche vabbè ragazzo, questa è la battuta
1: buttata così
0: va bene, comunque sia, procuratevi delle piante ma non quelle piante che si fumano.

0: La Ricchia
1: su Radio Studio Più.
0: Yes, a Fort Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: ascoltando Radio Studio Più, The Dance Station.
1: La Dance Station d'Italia, baby.
0: Oh yeah, numero uno.
1: Con
0: Pasquale Laricchia
1: e Frankie Cata. Questo è il programma. Isto forte.
0: Il programma più bello del mondo.
1: Non è palestra, ma.
0: Ma è forza, veramente.
1: Allora, per fare in modo che il nostro pianeta possa essere meno inquinato, dove.
0: Però, mo mi devi spiegare una cosa.
1: Che cosa?
0: Stiamo facendo tutto per salvare sto pianeta. E di tutto per far morire l'uomo.
1: Sì.
0: Alla fine rimarrà il pianeta da solo.
1: Vabbè.
0: E a che serve questo pianeta senza l'uomo?
1: Ma niente, non serve a niente.
0: E allora, dai, facciamo una via di mezzo.
1: Vabbè, già facendo una via di mezzo.
0: Ok.
1: Ok, allora, per salvare un po' questo pianeta, dovete limitare.

0: basta due giorni di astinenza dalla carne per riuscire a creare queste condizioni
1: bene.
0: Di bene.
1: Non mangiamo la carne, diciamo che mangiamo il tofu. Ok? Ok, ecco, sai quanta terra serve per produrre tofu per tutta la popolazione mondiale?
0: No, lo so.
1: Due terre in dare, due
0: terre.
1: È perché non c'è spazio.
0: Ah.
1: Va bene? E quindi alla fine non è possibile.
0: Non tuffatevi. Mangiate, che ne so, mangiate altre cose, mangiate radici.
1: Radicchio
0: di campo, ragazzi, è una cosa meravigliosa. Per altri consigli seguiteci per altre ricette. Tra poco, musica.

0: so forte. Non
1: posso dire una cosa?
0: Dilla.
1: 3 o'clock in the morning.
0: Fai con quello.
1: E noi siamo all'altro pomeriggio. Ah, sì. Programma, capito?
0: Programmati.
1: No, programma, inizia alle 3.
0: Sì, va bene. Siamo noi, Pasquale Raricchia, Franchi Gada.
2: Siamo solo noi.
0: Siamo tutti.
2: Boom, boom, boom.

0: Quando ti si rompe una cosa, tu cosa fai?
1: Vado a comprarla uguale, no, magari a un prezzo con lo sconto.
0: La devi aggiustare, perché fa bene al
1: pianeta. È vero. Se allora, ultimamente c'è questa mentalità che quando una cosa si rompe non si aggiusta più.

0: si sostituisce. Vedi le scarpe, difatti il calzolaio, il lavoro del calzolaio sta scomparendo, e quelli che ci sono guadagnano un sacco di soldi.
1: Però so bravi.
0: Spero so bravi. Poi un'altra cosa, anche l'auto, non te la riparano più, ti sostituiscono il pezzo, ma quel pezzo di ricambio che ormai è rotto e non funziona più, dove va a finire?
1: Dove?
0: Come viene smaltita?
1: Va.
0: Chi lo sa?
1: Va.
0: Come fa?
1: Va con le lampadine.
0: Le lampadine, lo cammini, prepari la busta, metti dentro.
1: Ho capito. Vabbè, come fa una buca, sotterri.
0: E poi troviamo i cilindri sotto te. Fra 3.000 anni diranno questi uomini.
1: Questi, guarda,
0: avevano un'officina sottoterra, è stata coperta dalla terra.
1: I manufatti del faraone.

0: buonasera, sei qui con Pasquale, Pasquale Ricchia.
1: Mi sopporto. No, io sopporto il sopporto, non è chiacchiere, davvero, io sopporto veramente.
2: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia. Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È Noi che siamo gli anni 80.

0: scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Medusa featuring Khalid, Weekend.

Allora, ci sono, è vero che ovviamente tu puoi fare la stessa cosa a casa, quindi ovviamente non usi l'auto, quindi inquini meno, però è tutta la filiera che viene danneggiata. Allora, se noi in un

0: siamo quasi arrivati in fondo a questa puntatona di Sopporto non è palestra. Attenti a questo passaggio con Pasquale Ricca Panchigata, naturalmente su Radio Studio Milano Est d'Italia. E il nostro consiglio,
1: Buster Rhymes.
0: Il consiglio che viene dato dagli esperti, il consiglio
1: comunque
0: destra, sinistra, avanti, sotto,
1: basta che va,
0: basta è fare l'orto sul
1: balcone. Noi siamo quelli del fare
0: l'orto sul balcone.
1: Anche qui. Ci siamo impegnati negli anni, noi dicevano che noi eravamo un paese, diciamo, basato sull'agricoltura.
0: Sì.
1: E quindi abbiamo abbandonato i campi, tutti si sono spostati nei

0: dove, ma potevamo rimanere dove eravamo, che vivevamo veramente in maniera green, maniera semplice, molto, cioè si viveva veramente con la luce del sole, e andava a dormire. Quando andava a dormire, quella era l'unica. Non c'era la TV.
1: Esatto.
0: E la TV la creavi tu.

0: E siamo arrivati in fondo.
1: Ecco. Io lo farei in maniera diversa oggi.
0: No, tipo.
1: Siamo arrivati in fondo.
0: È vero. Siamo proprio in fondo, abbiamo rasentato.

0: guarda la stessa cosa detta in maniera diversa,
1: con significato
0: significato diverso, perché ti dà la speranza, ti fa sognare.
1: Ma noi torniamo,
0: la speranza, tutti sognano,
1: esatto,
0: sognano, che noi dobbiamo comunque ritornare, perché sono felici quando ascoltano il e ci piace assai, bellissimo, è bella assai. Io sono fatto nel palazzo con Basal, con Frocchi Gatto, Pasquale Larichi, su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e basta.
1: Ce ne andiamo, ragazzi.
0: Ciao.

0: da Viale Ceccarini nel cuore di Riccione.
1: Musica, ospiti e tutta l'energia di Radio Studio Più.
0: Cosa aspetti?
1: Passa a trovarci.
2: Spot.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità a Studio Più, è il momento di presentarvi una novità.
7: Fabio Mason e

Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Welcome to the Top of the Tops. Welcome to the Top of the Tops. Benvenuti su Studio Più da Riccione, sono Claudio Tozzo. Anche oggi, questa domenica pomeriggio, sono live. E qui la musica è protagonista, come al solito, ma soprattutto sono protagonisti quei brani che sono arrivati ai primi posti delle classifiche, come del resto anche questo di Wisin, era il 2017 e lui cantava Vacaciones, ovvero Viva la Vacanza.

La musica del passato che torna a farci ballare. Eravamo negli anni 70 e quindi a The Top of the Tops ci siamo avventurati in quel decennio. Ora negli anni 80 con una canzone che poi già negli anni 2000 è diventato un grande successo. Ma questo è l'originale, Get Down Saturday Night di Oliver Cheatham. Era il 1983 e la canzone, sentite come cominciava?

0: Get Down on Saturday Night. Ed eccoci qua a concludere questo primo segmento. Noi fra poco saremo nuovamente qui con Baby Rexha, David Guetta. Da Riccione su Studio Più.
1: The top of the tops. The top of the tops.
0: Spot.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
2: Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

Chi dobbiamo salutare? Beh, tutti coloro che ci scrivono al 338 141 1001. Le immagini che vi arrivano attraverso la TV sono quelle del viale, del viale Ceccarini. Biciclette che passano, gente che passeggia, lo possiamo vedere. Quello che si scorge dall'interno del nostro studio. E allora vi rivelo una cosa, fa talmente caldo che io sono nell'altro studio in questo momento, però fra poco mi sposto nello studio di Viale Ceccarini, anche perché poi arriveranno alle 18 i nostri della conduzione, e quindi saremo tutti lì fino alle 24, come ogni giorno ormai da più di 10 giorni.

Anima and Joy con Joji. Questa era Beautiful, brano nuovo, nuovo brano. Poi Anima ha quel suo set con effetti speciali che lo caratterizza. Bene, allora sono Claudio Tosso, questo è Studio Più, 338-141-1001. C'è Carl Brenner con Sky and Sand, bellissimo, 2011.

0: novità, novità, Girls, Jonas Blue. Subito prima un altro brano.
1: The new tracks of the week with Claudio Tozzo.
0: Abbiamo appena terminato di ascoltare Waves of Love, una nuova versione di Matt Sassari e Montrouge di una canzone, poi avete sentito la voce di Loredana Bertel. Adesso c'è, e ce lo ascoltiamo solo per un attimo, questo brano di Jonas Blue, Girls, perché poi arriva il party time.

0: The top of the tops.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma, in più tre grandi appuntamenti a pagamento. Noah, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buona Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: The party starts now. E allora, se la festa comincia adesso, facciamola cominciare nel migliore dei modi con Gypsy Woman.

Crystal Wallace ha aperto il nostro party time, la festa che continua con le canzoni del passato ma anche con i nuovi pezzi. Questa è senz'altro una delle numero uno di quest'estate. Ugel con Oltranate e Moving to the Sun. 338-141-1001 è il nostro numero WhatsApp per mettervi in contatto con noi. Noi siamo a Riccione, le immagini che vedete sono quelle di Viale Ceccarini, io mi trovo nello studio di Piazzale Ceccarini, ma fra un attimo raggiungerò lo studio del Viale, perché poi arrivano anche gli altri. Eleonora Salvi. Ronnie Milani. I nostri DJ.

0: Giuseppe da Gambolò ci ha scritto: siamo nel pieno della pianura padana, chissà che caldo che fa da quelle parti. Ciao Giuseppe, buona giornata. Io sono quasi curioso di sentire Antonio e che cosa ci canterà oggi. Sentiamolo.
1: Siete all'ascolto di Radio, ecco. Studio Più, la Dance Station d'Italia.
0: L'uomo jingle.
1: In onda adesso da Viale Ceccarini in Riccione, Top of the Pop, conduce il mitico, unico, inarrivabile Claudio Tozzo. Buona domenica a te, a tutta l'Italia, sì, da Antonio di Parma. Ciao ciao.
0: Ciao Antonio. No, dico, si chiama Top of the Tops, non Top of the Pops. Quella è un'altra trasmissione che si faceva negli anni 70-80 sulla BBC. Io sono The Top of the Tops, ovvero il vertice di quelle classifiche che si facevano. E questa è un'altra di quelle canzoni arrivate ai vertici. Honey,

su Studio Più 338-141-1001 i vostri messaggi vocali, scritti. Insomma, è un piacere sapere dove siete in questo momento. E Mosty realizza anche il remix di questa canzone con Tom Jones, Sex Bomb.

0: Mary con Neck, questa su Studio Più è un'altra delle canzoni del nostro Party Time che vi fa ballare. Diteci da dove state ballando al 338-141-1001. Sentiamo Beppe da Brescia.
1: Ciao Claudio, buon pomeriggio a tutti con Studio Più. Un pomeriggio caliente, 38 gradi la provincia di Brescia.
0: Wow.

Poppy da Calvagese dice che fra tante cose, fra le tante cose che adora, adora la nostra radio, perché non è una semplice cosa, ma è una compagnia ed è la sua compagnia preferita. Grazie Poppy. Dalla provincia di Brescia, sempre dalla provincia di Brescia, c'è Matteo da Fieste che ci fa una richiesta. Beh, penso proprio che riusciremo ad accontentarlo. Dammi un attimo, e intanto Cici Rogers con i Just Funk e Can We Live?

E per chiudere c'è Martin Garrix con Ed Sheeran. La nuova si chiama Repeat It.

ci concediamo un attimo di pausa prima di riprendere con il ritmo in questo Party Time, perché comunque, insomma, quando la musica si ferma e poi tutto riparte, è sempre più

0: Martin Garrix, Ed Sheeran a chiudere il nostro Party Time. Sono le 16.53 in diretta da Riccione, fra poco Italia Starter Pack, la richiesta del nostro amico da FS, e quindi J-Ax sarà protagonista e le previsioni del meteo arrivano subito dopo.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
8: Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fabio Mason e Robic.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
1: La quarta ondata di caldo dell'estate 2026 inaugura il mese di agosto e con ogni probabilità si protrarrà per tutta la nuova settimana. Non si intravedono infatti vie di uscita nel breve termine, più che altro si intravedono possibili break, ma non un vero e proprio termine. Un primo break potrebbe verificarsi nella seconda settimana di agosto, il probabile tra i giorni 9 e 10. Fino ad allora avremo ben poche chance di salvarci dal gran caldo che interesserà l'Italia da nord a sud e con temperature che potranno localmente superare i 40 gradi, soprattutto intorno a metà settimana. Importante rimanere aggiornati sulle singole località, scaricate l'app gratuita di 3B Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Welcome to the Top of the Tops.
3: Sì, trascorse da qualche istante le 17, eccoci pronti ad iniziare un'altra ora insieme. Un'altra ora che va in onda da Riccione, dagli studi di Piazzale Ceccarini, mentre fra poco mi porterò in Viale Ceccarini, dove abbiamo invece il nostro box vetrato, da cui poi alle 18 andrà in onda anche Eleonora Salvi. E adesso, a the top of the tops, arriva una numero uno del 2016. Justin Timberlake.

Sì, siamo andati nel 1983 con i Laid Back, quella canzone che praticamente ci riportava queste atmosfere, quasi una spiaggia caraibica, che ne so. E Laid Back, Sunshine Reggae. Ma adesso ci scateniamo con John Travolta, perché nel 1978, grazie al film Grease, loro ci riproponevano queste atmosfere anni 50. John Travolta, Grease in Latin.

0: top of the tops. Spot. Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero. A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
0: Terminata la pubblicità a Studio Più, è il momento di presentarvi una novità. Tommy V, Ferrucci, Kala, Better Together.

0: quella di Studio Più, benvenuti.
1: E allora arriva anche Cristian Marchi, perché l'estate è magica e ce lo dice anche lui con The Summer is Magic, la sua nuova canzone.

0: Ed eccoci qua pronti ad accogliere altre canzoni nuove, a dir la verità. Questa di Christian Marchi è senz'altro una novità, ma ancora più nuove ci sono queste canzoni, come questa dei Green Velvet versus Medusa con La La Land.
1: The new tracks of the week with Claudio Tozzo.

0: Minchia, com'è vestito bene il mio amico, quello che ho appena visto in video. Ciao Marco Vitelloni, come stai? No, non è lui che è vestito bene oggi, c'è un'altra persona vicino a lui. Lui è sempre vestito bene, Vitelloni, cioè è una cosa, vabbè, tra tutte e due. Comunque saranno lì sicuramente a fare danni. Dove? A Ibiza, naturalmente. Ci stanno ascoltando in FM sui 102, come del resto anche tanta gente che in questo momento è in vacanza, magari a Formentera, Ibiza. Non solo, perché la Spagna è raggiunta da Radio Studio Più grazie alla radio digitale, al DAB, anche nella Costa del Sole, a Malaga, a Marbella, in posti fantastici della Spagna, ma anche dell'Italia, perché l'Italia è bellissima. E quindi grazie a voi che ci state ascoltando da ogni parte d'Italia, che ci mandate i messaggi al 338 141 1001. E adesso un'altra novità con How Does It Feel Dub Dogs, eccola qui, prima di arrivare al momento della pubblicità e al party time.
1: The new tracks of the week with Claudio Tozzo,
0: in diretta da Riccione.

0: In realtà non è cambiata poi molto dall'originale questa canzone, Dub Dogs Face and Talk con How Does It Feel. E qui io faccio una breve pausa, io personalmente, ma voi dovete rimanere fermi, perché praticamente io mi sposto dallo studio di Piazzale Ceccarini allo studio di Viale Ceccarini. Vi aspetto lì fra 10 minuti e riparto da là, anzi meno, giusto il tempo della pubblicità, ma voi ascoltatela tutta, mi raccomando, E poi dalle 16, anzi dalle 18, in diretta con tutti gli altri.
1: Spot. È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verificala in app o su mcdonalds.it.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fisher, featuring Florence Harmon, What a Life.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

Ed eccoci qua, trasferiti. In diretta da Viale Ceccarini, a questo punto prendo in mano le redini della situazione di questo studio in attesa di Eleonora Salvi e di Ronnie Milani, che condurranno rispettivamente dalle 18 alle 20 e dalle 22. Vi aspettiamo qui comunque per tutta la serata e anche per domani, che sarà l'ultimo giorno di questa, di questo tour de force dedicato alla cittadina riccionese, cioè alla cittadina della Riviera, ma soprattutto al festival, al Prep Riccione Summer Jazz.

Jamelia Superstar, da ogni parte d'Italia ci mandano saluti, ci fanno sapere che ci sono. C'è Monica da Porto Sant'Elpidio, saluto gli amici delle Marche che sono tantissimi a seguirci ogni giorno, gli amici dal Lago di Garda, c'è lo Zuccone dei Pazzi di Rugby, c'è Pier Giorgio da Soave, c'è Veno dalla Sicilia e c'è questa canzone che appunto è stata chiesta da Pier Giorgio. Dice, beh, perché no, un DJ Dado con una Give Me Love straordinaria. Questo è Studio Più, sono Claudio Tozzo, benvenuti in diretta da Viale Ceccarini, Riccione.

0: Spot.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Pew.
4: Your dance station.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Quando ci fa sentire

0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
1: La quarta ondata di caldo dell'estate 2026 inaugura il mese di agosto e con ogni probabilità si protrarrà per tutta la nuova settimana. Non si intravedono infatti vie di uscita nel breve termine, più che altro si intravedono possibili break, ma non un vero e proprio termine. Un primo break potrebbe verificarsi nella seconda settimana di agosto, il probabile tra i giorni 9 e 10. Fino ad allora avremo ben poche chance di salvarci dal gran caldo che interesserà l'Italia da nord a sud e con temperature che potranno localmente superare i 40 gradi, soprattutto intorno a metà settimana. Importante rimanere aggiornati sulle singole località, scaricate l'app gratuita di 3B Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Welcome to the Top of the Tops.
3: Ma in realtà no, non proprio. Ci siamo noi, ci siamo. Appuntamento molto speciale questa sera, insomma, di domenica. Domenica sera 2 agosto, buonasera, ben ritrovati. Siete in compagnia con Eleonora Salvi, ma non vi preoccupate, questa sera c'è anche il nostro editore Claudio Tozzo. Avremo modo di chiacchierare di tante belle cose, parlare di tanti artisti, perché ricordiamoci, troviamo qui, insomma, in Viale Ceccarini a Riccione, e quindi avremo modo, insomma, di conoscere lì, e sicuramente una cosa non mancherà: la musica di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Vi ricordiamo i nostri contatti: 338 141 1001, messaggi vocali, messaggi scritti, foto, video, fax, insomma tutto quello che volete. Per vederci, insomma, in video, potrete scaricare la nostra app gratuita oppure tramite il nostro sito nuovo studiopiu.net, o ancora più semplice, ricordiamo che, insomma, ci sono i nostri canali TV.

Abbiamo fatto un grande, insomma, passo lungo tuffo nel passato al 1997 con Stay. Salutiamo gli amici che in questo momento stanno passeggiando. Vedo qualcuno anche con la valigia, chissà, appena arrivato qui in Viale Ceccarini a Riccione, nel mondo, insomma, della movida, della Riviera Romagnola. Comunque, tornando a noi, questa sera ci saranno altre sorprese per chi se lo fosse perso, insomma, e per 11 serate qui in Piazzale Ceccarini c'è stato modo, insomma, di presentare il festival Preparizione Summer Jazz. Questa sera tocca proprio a loro, The Swingers Orchestra. Ci sono stati tantissimi artisti come Noah, Chihiro Yamanaka, che è venuta appunto da Tokyo. Pensate che ha fatto una serata, insomma, la sera prima a Tokyo, il giorno dopo è venuta apposta a Riccione per venire, per farci, insomma, innamorare della sua grande musica. E ieri sera ha toccato a Emma Smith, che lei ha fatto tantissime produzioni con Michael Bublé. Pensate che suo nonno, dato che anche lui era un grande musicista, ha lavorato spesso e volentieri con Frank Sinatra. Insomma, si sta parlando di grandissimi artisti, quindi noi ve lo ricordiamo, questa sera toccherà proprio a loro. Alle 21:15 vi invitiamo in Piazzale Ceccarini. Poi ricordiamo inoltre che da domani il Preparizione Summer Jazz si sposterà in Piazzale Roma con Gruppo Compay Segundo. Lo ricordiamo, per acquistare i biglietti basterà andare su Ticket One oppure sul sito riccionejazz.it. e per concludere in bellezza il festival, concluderà la nostra Serena Brancale, dove? Sempre in Piazzale Roma.

Sega, sono le 18:18, aspettando il super party time qui su Radio Studio per la Dance Station d'Italia. Beh, buonasera per chi si fosse appena collegato e voi direte, ma non è la voce Claudio Tozzo? Ebbene no, questa sera insomma siete in compagnia con Eleonora Salvi. Buonasera, mi presento per chi non mi conoscesse. E per quale motivo abbiamo sostituito Claudio? Beh, per il semplice motivo che ci troviamo qui in Viale Ceccarini e insomma abbiamo modo insomma di mettere sicuramente in onda tanta bella musica e di spiegarvi per quale motivo ci troviamo qui. Prima però arriva lei, Anna.

Senti che carica in questa domenica 2 agosto nel pieno dell'estate. Devo dire che anche insomma dal meteo a quanto pare in questi giorni farà davvero tanto tanto caldo e supereremo ovviamente i 40 gradi con tanta afa. Ma vabbè, noi siamo ottimisti, no? Cerchiamo di insomma sì, di essere ottimisti, di goderci insomma l'estate a pieno. Tornando a noi, arrivano davvero tantissimi messaggi al 338 141 1001. Beh, salutiamo Katia da Val di Sole che scrive: l'importante è stare con Studio Più. E grazie Katia, buonasera, benvenuta. Salutiamo il nostro Domenico che te pareva, Domenico non manca mai, è il nostro amico 186, il nostro amico da Crema, i nostri amici da Palermo che come sempre mandano una bellissima foto insomma di loro che si stanno, come si suol dire, rilassando. Allora, parliamo di una cosa abbastanza importante per tutti gli amici della Riviera Romagnola. Andate in piazzale San Martino dalle ore, in realtà è già aperta al pubblico, fino alle ore 22, quindi se questa sera non sapete cosa fare, amici della Riviera Romagnola, beh, andate insomma in piazzale San Martino, perché c'è una bellissima mongolfiera che vi aspetta, firmata PREP. Mi spiego meglio. Cosa succede? Beh, semplicemente insomma il nostro festival PREP Riccione Summer Jazz, il nostro sponsor, il main sponsor PREP, mette a disposizione una bellissima mongolfiera per insomma un'attrazione di una decina di minuti dove si avrà la possibilità di toccare il sole, no? Il sole che alla fine è l'icona di PREP, quindi è un'esperienza bellissima che ovviamente è aperta al pubblico. Che dire, per chi mi segue anche sui social, parliamo di Instagram, insomma ho pubblicato delle storie insomma dove stavo andando a fare questa bellissima attrazione, ma a malincuore non sono riuscita a fare questa experience perché insomma questione di tempistiche, diciamo che alle 18 dovevo essere qui per trasmettere ovviamente e quindi niente, tra una cosa e l'altra non ci sono riuscita. Mi dispiace davvero tanto, ma io sono ottimista e so che ci sarà sicuramente occasione per poterla fare insomma una volta nella vita, quindi non perdetevi questa cosa, dai che bello, e fatelo anche per me, ecco, come si suol dire, no? Allora, qui mi chiedono una canzone dell'estate. Allora, io ti metto una canzone diciamo abbastanza energica, si chiama Energy, vabbè, in estate ci sta, ci vuole energia.

0: The top of the tops. Spot.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who Energy.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Era il 1987, vado ad aprire così, insomma, il party time, in quel momento dove tutto è concesso, ed è concesso anche inviare messaggi vocali o scritti al 338-141-1001. Come ha fatto il nostro amico Marcello, che ci scrive che è dispiaciuto, insomma, per non essere riuscito a passare a salutarci e ci augura una buona domenica. Come sempre, grazie per la piacevolissima compagnia che mi tenete sempre mentre lavoro. Ma grazie mille a te, Marcello, per questo bel messaggio. Beh, noi ti aspettiamo, lo ricordiamo che saremo qui fino al 4 agosto, dai. Manca poco, so che insomma si fa un po' fatica tra una cosa e l'altra, ad ogni modo sia modo, insomma, di seguirci anche, insomma, tramite FM, DAB, i nostri canali TV, insomma siamo come il prezzemolo, no? Siamo ovunque.

qui davanti, buonasera, benvenuti. Questa insomma è Radio Studio Pilla Dance Station d'Italia, vi sta guardando tutta Italia. Guarda, c'è lì una bella telecamera che gira ogni tanto, insomma ci siamo. Allora, un saluto anche da

Manuel Di Vigasio dai Monti della Lessina, insomma Lessina, lo salutiamo, gli mandiamo un grandissimo abbraccio, facciamo anche tanti auguri insomma a Riccardo che oggi compie 5 anni da mamma, papà e Andrea. Tanti auguri!

Allora, facciamo un caloroso saluto agli amici, insomma, che sono venuti qui a trovarci. Abbiamo qui il piccolo, che piccolo non è in realtà, lui è Riccardo, ed è altissimo, cioè alto quanto me, cioè è un bimbo grande, si può dire. Ciao ragazzi, che belle sorprese, vedi, questo è anche un po' il bello, insomma, dell'energia, insomma, che si crea, e questa cosa fa davvero un piacere immenso. Salutiamo il nostro vigilante matto che, insomma, ci manda i saluti, vedi, fine turno, disco mobile Pescara presente, il nostro Gianluca, il vigilante matto, insomma, che molleggia, che devo fare? Lui molleggia sempre. Saluto anche i ragazzi del gruppo Giaretta, ciao ragazzi, un grandissimo abbraccio, buona domenica, e abbiamo anche lui, Andrea da Carpi.

momento dove si può ballare con la musica più bella, e voglio dire, questa sera c'è tanta tanta musica, insomma, che non si scorda mai, e musica del passato che ancora oggi balliamo in tutte le piazze del mondo. Salutiamo lo Zuccone, loro sono i Pazzi di Rugby. Che dire, ciao ragazzi, e come sempre fate i bravi, eh.

chi abbiamo qui all'ascolto, hai capito? Un saluto da Fabio, insomma, il papà, mamma Elisa, la mascotte, la nostra piccola mascotte, che anche lei ormai piccola non è, perché ormai è maggiorenne, è una donna, si può dire, la nostra piccola grande Greta, che saluto, ciao ragazzi, un grande abbraccio. E qua ci scrivono: potere della dance in macchina, ascolto forte ma guido piano.

Si salvi la Riviera Romagnola. Chi ce lo scrive? Beh, non si firma, ma lo salutiamo. Un grandissimo abbraccio, buonasera. E anche i nostri amici da Cremona.

Che sound, che sound. Allora, buonasera Eleonora, buona domenica. Anche il pastaiolo si è appena sintonizzato in TV canale 79. Uè, buonasera pastaiolo de Macerata. Buonasera, buonasera. Benvenuto nel Party Time, staremo insieme fino alle ore 20. Ne approfittiamo anche per salutare, insomma, gli amici che stanno passeggiando qui in Viale Ceccarini. Buonasera, guarda che bella coppia, buonasera.

Io non so voi, ma questa canzone mi fa morire, ma morire proprio nel senso che mi piace. Moving to the Sun, un'energia bella, una vibes davvero molto carina, mi piace. Ciao Eleonora, buona domenica e buona serata popolo. Oggi vi ascolto e vi guardo direttamente dal divano di casa con la mia splendida mogliettina urrovente. Saluto dal Matthew di Fies, sempre al top. Ciao Matthew e ciao sua moglie, un saluto.

0: Allora ringraziamo di cuore le persone che scrivono dei messaggi che sono davvero bellissimi al 338 141 1001. Che bello sentirti la domenica. Il nostro Marco Ertassinaro di Milano, che ringrazio, e ricordiamo sì che è un appuntamento speciale, perché il programma Si Salvi Chi Può c'è sempre dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20, ma questa è un'occasione diciamo anormale, perché ci troviamo insomma con uno studio mobile in Viale Ceccarini a Riccione, perché poi avremo modo di presentare un festival jazz che siamo quasi alla chiusura, perché lo ricordiamo, domani e dopodomani concluderemo in Piazzale Roma, sempre qui a Riccione, con gruppo Compay Segundo Buena Vista Social Club, che vi invitiamo dalle 21:15 in Piazzale Roma. E insomma si possono acquistare i biglietti su Ticket One oppure sul sito riccionejazz.it. E a seguire, a concludere in bellezza, beh, Serena Brancale, sempre in Piazzale Roma il 4 di agosto. Per quanto riguarda invece questa sera, l'ingresso sarà gratuito, cambieremo location, saremo in Piazzale Ceccarini davanti insomma al Palazzo del Turismo, sempre alle 21:15 con The Swinger Orchestra, e sarà un invito ovviamente a tutto il pubblico e non potete mancare. Facciamo una brevissima pausa, rimanete con noi, eh.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Radio Studio Q è sempre con te. A Modena sugli 88.4. Nelle valli del Reggiano sugli 89.4.
5: Riccione, stiamo arrivando!
6: Da sabato 25 luglio siamo in diretta nazionale sulla Dance Station d'Italia.
5: Da Viale Ceccarini, nel cuore di Riccione.
7: Musica, ospiti e tutta l'energia di Radio Studio Più.
5: Cosa aspetti?
7: Passa a trovarci.
8: Spot.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux
4: a Manerba del Garda.
3: Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella Sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Medusa featuring Khalid, Weekend.

0: Radio Studio Più.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. La quarta ondata di caldo dell'estate 2026 inaugura il mese di agosto e con ogni probabilità si protrarrà per tutta la nuova settimana. Non si intravedono infatti vie di uscita nel breve termine, più che altro si intravedono possibili break, ma non un vero e proprio termine. Un primo break potrebbe verificarsi nella seconda settimana di agosto, il probabile tra i giorni 9 e 10. Fino ad allora avremo ben poche chance di salvarci dal gran caldo che interesserà l'Italia da nord a sud e con temperature che potranno localmente superare i 40 gradi, soprattutto intorno a metà settimana. Importante rimanere aggiornati sulle singole località. Scaricate l'app gratuita di 3B Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con... Si salvi chi può con Eleonora

0: Dite la verità, dite la verità. Questa è una di quelle canzoni che insomma balliamo in tutte le piazze insomma d'Italia, e non una canzone che di grandissimo successo e che insomma nonostante i tanti anni che ha, ancora oggi si balla. Tornando a noi, salutiamo Daniele da Cremona che ci scrive un bel messaggio. Vediamo, vediamo, indossando sta Daniele, eccolo qua, Daniele da Cremona. Poi lì a Riccione avete anche una vostra sede? Sì, sì, abbiamo un'altra sede qui a Riccione, e la sede principale è sul Lago di Garda, lo ricordiamo, a Desenzano. E sei stato qui insomma per le vacanze, sono pure io donatore, quello che te lo chiede. Eh sì, caro Daniele, bravissimo. Beh sì, tra poco lo sarò anch'io, ho fatto come dicevo gli ultimi esami, insomma è andato tutto bene, quindi da fine mese insomma sono ufficialmente una donatrice, e quindi bello bello bello, viva viva viva i donatori, così ragazzi miei, tanto di chapeau per tutte le persone che lo fanno, fate un gran bene. Salutiamo anche la nostra Mary. Signori, allora che famo adesso? Facciamo una breve pausa e poi iniziamo il party time.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma, in più tre grandi appuntamenti a pagamento. Noa, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buena Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fabio Mason e Robbie

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Rolling Stones, i The Colors vanno ad aprire così il Party Time. E ricordiamo i nostri contatti: 338-141-1001, messaggi vocali o messaggi scritti, insomma quello che volete. Io ho paura a ascoltare questo messaggio vocale, però sentiamo, vai.
1: Anche oggi sì. Mi sembra anche sì. Oggi domenica, come tutti i giorni.
0: Sì, oggi è domenica.
1: Domenica con te è tutto. E col piacere di sentirti.
0: Oh mamma,
1: oggi.
0: Questo.
1: Sono sul naviglio che ti aspetto.
0: Sì, grazie.
1: Bagno dei piedi.
0: Sì, no, no,
1: l'acqua in
0: passerò una volta.
1: Che prima o poi, sì, un sì. Giorno. Eleonora! Eleonora!

Andiamo avanti con i suoni di Radio Sudopira Dance Station d'Italia. Buonasera, ben ritrovati. Beh, per chi se lo stesse chiedendo, assolutamente c'è qui, insomma, a questo orario il nostro editore Claudio Tozzo, ma abbiamo rubato l'orario. No, vabbè, scherzi a parte, è un appuntamento un po' speciale. Io mi presento, sono Eleonora Salvi e, insomma, presento, conduco il programma Si Salvi Chi Può da Viale Ceccarini, quindi per questo che è un appuntamento speciale. Quindi abbiamo colto l'occasione, insomma, per poter fare il programma anche nel weekend, cosa che solitamente non c'è perché è un programma infrasettimanale. Ma vabbè, ci piace, ci piace. Salutiamo gli amici fuori. Ciao amici, buonasera.

0: Allora, arrivano tanti messaggi al 338-141-1001. Sentiamo, vai.
1: Ciao,
0: vai,
1: Mimmo.
0: Vai.
1: Sono Mimmo. La nostra mamma diceva sempre: se ti viene voglia di fare un giro in mongolfiera, rimani coi piedi per terra.
0: Sì. Allora, guarda, siamo in fascia protetta, Tiga, non ti posso dire quello che penso. Ah, che dire? Allora, lui mi prende in giro perché io ho fatto una settimana, digli. Guarda che il main sponsor prep del festival mette a disposizione questa bellissima mongolfiera. E io ho detto, sarebbe bello fare programma così per gioco, insomma, sopra questa mongolfiera, no? E io ho detto, vieni con me però, no? E lui, tra una scusa e l'altra, non è mai venuto, a parte gli scherzi, tra una scusa e l'altra, non c'è stato mai modo, no? E quindi, insomma, gli ho fatto sempre pesare per tutta la settimana che non è mai venuto, no? E quindi niente, mo mi prende in giro lui perché insomma non sono riuscita ad andare. Vabbè, che ve lo dico a fa. Vabbè, tocca. Salutiamo gli amici, ciao, buonasera, che stanno passeggiando qui in Viale Ceccarini. Ciao ragazzi, buonasera. Comunque, caro Tiga, caro Mimmo, che dire, magari in un'altra vita riuscirò a fare questa esperienza, insomma, sulla mongolfiera.

E andiamo al party time di Radio Studio Più, 19.46, ci siamo, orario post aperitivo, siamo ormai agli sgoccioli e pronti per la cena. Salutiamo questa bellissima famiglia che sta passeggiando in Viale Ceccarini, buonasera signori. Allora salutiamo anche la nostra Mary che è sempre presente.

Feel Tight. Quella, lui è Fisher, è un grandissimo, grandissimo artista. È bellissimo vedervi così in TV. Beh, grazie, grazie di cuore. Allora, mi avvisi le donzelle, insomma, di un noto bar che sta uscendo? Io sono lo stallone di Ponte Rio. Hai capito, lo stallone qua, eh?

Allora, bando alle ciance, parliamo di cose molto serie. Questa sera vi aspettiamo in Piazzale Ceccarini. Per quanto riguarda il Preparation Summer Jazz, sarà l'ultima serata in Piazzale Ceccarini, poi ci sposteremo, cambieremo location in Piazzale Roma. In Piazzale Roma ci sarà gruppo Compay Secondo, social, insomma, club, saranno loro proprio a esibirsi. E per acquistare il loro biglietto, beh, Ticket One oppure riccionejazz.it. E concluderemo in bellezza il 4 di agosto con Serena Brancale.

No. Allora, devo salutare Franco da Milano, che a sua volta, insomma, si trova con i suoi due nipotini che si chiamano Michele e Maria. Colgo l'occasione per salutarli. E bellissimo avere dei bei nipoti. Io, insomma, sono zia da ormai quasi 3 anni e devo dire che è una bellissima gioia quando anche magari non sei poi così vicino, ma ti mandano dei messaggi vocali, ti salutano, ti dicono che ti vogliono bene, che gli manchi, insomma. È sempre una bellissima gioia.

andiamo con l'ultimissimo disco. Beh, buonasera, ben ritrovati. Insomma, per chi si fosse appena collegato, ciao, sono Claudio Tozzo. Usciva bene. No, non sono lui, come potete ben vedere. Però ho rubato l'orario del nostro editore, perché ci troviamo qui, insomma, in Viale Ceccarini per presentare un festival. Prima di parlarne, però, arriva lui, Calvin Harris.

0: Sì, con Calvin Harris. Allora, signori, prima di abbandonarvi e lasciarvi in ottima compagnia con i miei, insomma, colleghi, beh, vi ricordo questa sera, per quanto riguarda appunto il pre-pericione Summer Jazz, questa sera è l'ultimissima serata, insomma, in piazzale Ceccarini. Poi ci sposteremo in piazzale Roma, sempre qui a Riccione, con il gruppo Compay Segundo Buena Vista Social Club, e il giorno dopo Serena Brancale. Per quanto riguarda i ragazzi del gruppo Compay Segundo, domani sera i biglietti li trovate su Ticket One oppure riccionejazz.it. Serena Brancale, l'ingresso sarà gratuito. Per quanto riguarda questa sera, questa sera saremo in piazzale Ceccarini con loro, la Swingers Orchestra, diretta da Delio Barone. È una prestigiosa big band italiana che propone il repertorio swing con rigore filologico, un omaggio a Benny Goodman e Artie Shaw con la Swingers Orchestra, e i solisti Paolo Tomerelli, insomma, e Gianluigi Trovesi, nel segno del grande swing, vi aspettano a braccia aperte. Ricordiamo che l'ingresso sarà gratuito dalle ore 21:15, quindi stiamo parlando, insomma, di un'oretta e un quarto. Vi aspettiamo, perché davvero è un festival che è molto sentito qua a Riccione, e anche se non amate la musica jazz, vi assicuro che avete da riscoprire tante belle cose, tantissimi artisti che vengono, insomma, un po' in tutto il mondo. È successo con Anna Carla Mazza, che ci ha fatto innamorare, insomma, con la sua energia. Pensate che ha fatto salire il pubblico, insomma, sul palco per ballare, quando non l'avresti quasi mai detto, no? Noah, che lei è conosciutissima per essere stata, insomma, la colonna sonora del film La vita è bella di Roberto Benigni. Abbiamo avuto Shihiro Yamanaka, che è venuta apposta da Tokyo. Pensate che ha fatto un grande concerto il giorno prima a Tokyo, il giorno dopo è venuta qui a Riccione. Tra l'altro è stato l'unico evento in Italia per quanto riguarda Shihiro Yamanaka. Abbiamo avuto Valentina Ceni e Stefano Bollani al Parco degli Olivetani e hanno presentato il loro documentario. Ieri sera abbiamo avuto Emma Smith, che oltre a dire che, vabbè, io da donna posso solo che confermare, lei è davvero una bellissima donna, ma oltre a essere davvero una bella donna è anche bravissima, nel senso che lei è di Londra, è una ragazza londinese, è venuta apposta e ci ha fatto davvero innamorare con la sua grande musica. Allora, che dire, io mi sono dilungata fin troppo, vi aspetto questa sera e ci risentiamo domani dalle 18 alle 20, sempre qui su Radio Studio Più. Fate i bravi, ciao, buona domenica.
1: 30 minutes of every hour.
2: The party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
6: Spot. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who Energy.

puntata di questo programma chiamato Ravelli Go, tutto il resto è noia. Buongiorno da Marco Ravelli, grazie sin d'ora anche al mio amico Maurizio Caresana, alla console, grazie soprattutto a tutti quanti voi amanti della musica dance degli ultimi 30-35 anni, ovviamente anche quest'oggi nella prossima ora ci faremo una bella scorpacciata, rivivremo un sacco di ricordi con quelle canzoni che hanno caratterizzato un po' la nostra adolescenza. Si inizia con...

Anche se San Valentino è già passato da un bel po' di mesi, oggi ho pensato di iniziare la puntata con un disco che parla d'amore, non a caso intitolato In the Name of Love. Oggi facciamo anche la traduzione, nel nome dell'amore. Vabbè, non è una traduzione poi così difficile da fare. Era il disco di Vandana del 1996. Si passa all'anno 2002 con il DJ Ross e questa è Dreamland.

Tra i tanti artisti dance provenienti da Torino, capitale della dance in quegli anni, c'erano anche loro. C'erano anche i Da Blitz, che hanno realizzato tanti dischi in quel periodo, a metà degli anni 90. Oggi per voi ho scelto questo, che era del 1995, era intitolato Moving On. Oh, molti mi segnalano che sono stato citato sul libro di Gabri Ponte, lo so, grazie comunque a chi me lo ricorda. E vabbè, nel 2001 lanciai proprio questo

0: poi ricordo anche l'aneddoto, perché mi incontrai un giorno con il mio amico Molella e mi disse il Molly: guarda, mi sono visto con Gabri, mi ha detto di lasciarti questo CD. Il CD in questione era appunto quello di Got to Get. Quando lo sentii la prima volta impazzì letteralmente, e dal giorno dopo iniziai a suonarlo tutti i giorni all'interno del programma che conducevo ai tempi. E poi Got to Get è diventato un bel successo. C'è un disco del 2010, è di Shakira.
1: Yeah.

probabilmente molti all'ascolto non risentivano da decenni. Io, vabbè, sono fortunato perché ho una cartella una cartella sul lettore musicale in macchina, e quindi quando faccio i viaggi notturni adoro ascoltare dischi di questa tipologia, un po' delle chicche del Ravelli, come dico io, delle perle del Ravelli. Era il disco di Moonman intitolato Galaxia. Questo Radio Studio Più all'interno di Ravelli Go, programma in onda nel weekend, il sabato nel primo pomeriggio, replica la domenica sera, ma sempre ascoltabile il programma in podcast andando sul nostro sito all'indirizzo studiopiu.net. Anno 1999, il disco che arriva è quello di ATB, il titolo è Don't Stop.

0: alla fine, perché è veramente un peccato parlare sopra una canzone così bella che ho voluto risuonarvi in questa puntata di Ravelle Go. Sono passati 25 anni e già 25esimo compleanno anche per il disco di Darude intitolato Sunstorm. A me ricorda tantissimo Una notte al privilege di Ibiza, discoteca che adesso si chiama Universe, discoteca appena inaugurata, bellissimi ricordi. Rimanete lì, c'è la pubblicità, come sempre io torno tra poco.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio
0: Più. Radio Studio Più è sempre con te.
2: A Tione di Trento sui 90.2, a Comano 92.4.
1: Spot. A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Fabio Mason e Rob.

The Name of Love. E adesso la seconda parte inizia con una canzone intitolata I'm in Love. Sembra veramente la puntata di San Valentino. Ancora ben ritrovati a tutti voi su Radio Studio Più. Sono Marco Rovelli, disco jockey. Con me c'è il caro amico Maurizio Caresana alla console. E poco fa abbiamo lasciato una canzone del 2002 di Safeway intitolata appunto I'm in Love. Si torna molto indietro nel 1994. Eyes and See, Think About the Way.

0: disco. No, perché il disco era di MR, quindi molti pensavano Marco Ravelli. No, non c'entra assolutamente niente con questa produzione del 1997 intitolata To Friends. Nell'anno 2017 impazzivo per questo disco. Clean Bandit.
1: By the water.

Nella classifica dell'anno 2017 questa canzone si posizionò al quarto posto. Era Rockabye di Clean Bandit.

Ravelli o Perla di Ravelli, come preferite. Una canzone che tanto ho suonato, malgrado non sia diventato un successo, correva l'anno 1997, la canzone in questione, quella di Swingers, intitolata No More Questions. Ancora un paio di dischi da ascoltare insieme, poi i saluti. Quello che sta per arrivare risale esattamente all'anno 2000. Quello di Naive si chiama Looking for Happiness.

0: Ciao baby.
1: Marco, mi mancherai.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay.
3: Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile ma ancora caldo. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena, qualche nube sparsa solamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche. In giornata alcuni temporali di calore non sono da escludere sull'arco alpino e lungo la dorsale appenninica. Sole e caldo altrove con picchi di 39 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo. Lorenzo Tedici. Spot.

0: da Viale Ceccarini nel cuore di Riccione.
1: Musica, ospiti e tutta l'energia di Radio Studio Più.
0: Cosa aspetti?
1: Passa a trovarci.
2: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux
3: a Manerba del Garda.
2: Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Le news dance mondiali segnalate da Giampiero XP, l'aggiornamento dance. Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Giampiero XP.
1: Ragazzi, un bacio da Giampiero XP, ripartiamo puntualissimi con Giampiero Experience, grandissimo weekend in piena estate, tra un po' come sempre andrò a salutare tutta la gente incontrata ieri notte a Leporano in Puglia, provincia di Taranto, però prima devo spararvi la prima traccia, bellissima, si riparte con l'Afro House in Experience, Tobias, Stay With Me Through The Night.

Io ringrazio la signorina che mi esalta sempre. Se non ci fosse lei, non avrei motivo di andare avanti in Jumpier Experience. Abbiamo superato la prima traccia molto estiva a Tobias con Stay With Me Through The Night. Stammi vicino per tutta la notte. E adesso, attenzione, arrivano Richard Gray, grandissimo artista internazionale che non conosco personalmente. Lissat invece lo conosco, infatti è uscita anche una traccia mia pubblicata sulla label di Lissat. Insieme questa è Sugar Drop, una sorta di mashup.

quello di Barbara Streisand, Dark Souls. In realtà dietro il progetto Dark Souls c'è il grande Armand Van Helden e poi c'è anche il cantato di Serhii Hip-Hop Rapper's Delight, una sorta di mashup realizzato anche molto bene, perché i protagonisti di questa traccia, amici miei, sono Richard Gray e Lisa, gente che ne sa di musica dance in generale, di musica house. In arrivo Maliv, Carlita, Jasper, Wave con Solar Skin.

Un bel pomeriggio, magari mi state ascoltando o da una spiaggia italiana piuttosto che, non so, dal lago, su una struttura balneare, sorseggiando un qualcosa o mangiucchiando un qualcosina di molto fresco, perché parliamoci chiaro, fa caldo ragazzi miei. Abbiamo superato Maliv con Carlita, Jasper and Wave, quattro artisti tutti insieme per Solar Skin. Adesso facciamo spazio alla Aston Records, ritorna Steve Tosi, questa è Rise Up, la Afro Mix.

anche in questo caso ripescata la mitica Sexual Guarantee degli Alcazar, e c'è un bel vocale e Steve Tosi ha realizzato quest'altra sorta di mashup, il titolo è Rise Up, la Afro Mix. Ho salutato i ragazzi che ho incontrato ieri sera in piazza a Leporano, provincia di Taranto, e adesso passiamo già alla prossima serata. Domani sera, domenica 2 agosto, mi vedrete dove? In Puglia, a Foggia, San Giovanni Rotondo, ne parliamo tra un po'. Prima ancora c'è Julie Speak.

0: Bella quest'ultima traccia in chiusura di prima tranche di Giampiero Experience, Julius Beck con Save Me. Ragazzi, domani sera, domenica 2 agosto, se vi va, mi vedrete in piazza per Italia Remix a San Giovanni Rotondo, provincia di Foggia. Piccola pausa.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
2: Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: Piero Experience, le news dance mondiali su Radio Studio Più, la dance station d'Italia.
1: Splash! E noi ci rituffiamo nei suoni di Giampiero Experience. Ragazzi, un abbraccio virtuale, mega baci, purtroppo virtuali, da Giampiero Experience. E fantastica estate a tutti come al solito, il viaggio è quello di Giampiero Experience. Tutta dance in anteprima, anche nel corso di questa estate 2026, bellissima dal punto di vista artistico, con Studio Più, anche dal punto di vista del divertimento. Beh, parliamoci chiaro. In arrivo, attenzione ad aprire questa tranche, Night Tales con Para.

0: Hightails Paradiso. Diciamo che è paradisiaca questa traccia in Giampiero Experience e insomma lo sottolineiamo, dai.
1: Giampiero Experience.
0: È appena cominciato il secondo viaggio di Giampiero Experience grazie a quanti affezionatamente mi seguono da anni su Radio Studio Più con la dance nuova. Un abbraccio particolare a Claudio Argo, lui sa il perché, c'è praticamente uno scambio di opinioni, di idee costantemente e su Instagram e ovviamente alla radio, quindi lo ringrazio, un abbraccio, fantastico weekend anche a te. In arrivo Armand Van Helden, questa è storica, I Want Your Soul, in questo caso il remix di AVH.
2: Estás escuchando

Rock Me Right Now, se non sbaglio l'originale, diventa I Want Your Soul, Armand Van Elden che riprende questa mitica hit, la ripresa qualche anno fa a dire il vero, e sono usciti diversi rework, questa è l'ultima creatura in versione rework firmata AVH nel grande viaggio di Gian Piero Experience. Ragazzi, alzate il volume, in arrivo Ezio.

0: House con il progetto di Asio, Bim Boom Bam Bom. E io devo ricordarvi assolutamente l'appuntamento in piazza, dove? Nella splendida Puglia, San Giovanni Rotondo, provincia di Foggia. Ci sarò io, Gianpiero XP, domenica 2 agosto, con un format vincente, un format che vi fa divertire, Italia Remix. Intanto arriva Lizzy Curious con The Sunshine.
1: Baby, you're so cool, how you look so fine. Let the sun shine down on you, baby. You're so fresh, you must be feeling so nice. Let the sun shine down on you. Let the sun shine down, let the sun shine down, let the sun shine down.

tra un po' vi ricordo l'indirizzo email a cui inviare le vostre produzioni, lo fanno già in tantissimi da anni, ma tra un po' ve lo ricordo ulteriormente. Abbiamo superato Lizzy Curious con The Sunshine, Nari Paolone adesso con Simply Summer.

0: Day, Black Eyed Peas, poi c'è anche un po' di Corazzao, bravo Nari, bravo Paolo Ney con Simply Summer. Ragazzi, adesso vi do invece l'indirizzo email per inviare la vostra produzione, le vostre produzioni per suonarle in Gian Piero Experience su Radio Studio Più. Segnatevi la mia email gianpiero con la N di Novara, gianpierexp@gmail.com. Facciamo una piccola pausa, tra un po' terza tranche su Radio Studio Più di Gian Piero Experience.
1: Piero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot.
2: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Fabio Mason e

0: le news dance mondiali su Radio Studio Più, la dance station d'Italia.
1: Ragazzi, nella speranza che vi stia piacendo anche questo ennesimo viaggio di Giampiero Experience, ripartiamo nell'ultima tranche, un mega bacio da Giampiero XP e ripartiamo con un progetto molto molto delicato, Us 2 con Sabe Bien.

Si parla d'estate, verano, in questa Ask Too avevo preannunciato che sarebbe stato un progetto delicato, nonostante i suoi BPM sostenuti, stiamo viaggiando a 128 BPM, nel viaggio di Giampiero Experience. Devo ricordarvi, se vi va, che domenica 2 agosto, per quelli che stanno ascoltando il sabato, mancano due giorni, mentre se oggi è domenica, insomma, siamo qui. Sono a San Giovanni Rotondo, provincia di Foggia, con Italia Remix. Arriva la nuova di Tuffa Biola con Nils van Zandt.

0: questo finale con il piano ci voleva, eh? Noi siamo anche quelli che sostengono la musica classica, perché no? Il viaggio è quello di Giampiero Experience dopo Tuffa Viola che ritorna. Sapete, Tuffa Viola ha fatto la storia degli anni 90 con Nils Van Zandt. In arrivo gli Swedish House Mafia con Leaky Lee.
1: Le news dance mondiale.

ci sono mancati in realtà per qualche anno, non hanno prodotto nulla se non singolarmente. Steve Angello, Axwell e Sebastian Ingrosso ritornano insieme come Swedish House Mafia, la voce di Lick Lee, quella di I Fall Rivers. Il progetto è bellissimo, lo consumeremo. Happiness is so sad, perché poi la felicità è così triste? Bah. Felix Leiter con HVRR, questa è Little Love and Little Life.

ci fermiamo veramente mai. A Little Love, A Little Life, Felix Leiter con HVRR, la voce quella di Power Circle. Io vi ricordo che da qualche settimana Giampiero Experience è anche riascoltabile quante volte vogliate, basta connettervi al sito di Radio Studio Più, radiostudiopiu.net, sezione Giampiero Experience, e vi risentite tutte le puntate che volete di Experience. A chiudere Armin Van Buuren con Sasha. Il titolo è Everlasting, ultima track di Giampiero Experience.

0: Armin Van Buuren con Sasha Everlasting. Vi ricordo che se vi va, domenica 2 agosto sarò in piazza San Giovanni Rotondo, provincia di Foggia, con Italia Remix. Mega baci da Giampiero XP e fantastico weekend, ciao!
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.
2: Club Connection Summertime Live. Siamo in diretta da Viale Ceccarini Riccione. Passa a trovarci.
1: Spot.
3: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
4: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più.
3: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito su Google Play o Apple Store. Cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.
1: Attenzione, attenzione! Il club delle notti più pazze d'Italia sta per...
2: Ci siamo?
3: 5, 4, 3, 2, 1. Il programma dove tutto è possibile.
2: Eh sì, tutto è possibile. Qui non si respira altro che...
4: On Radio Studio Più.
2: In FM, in DAB, sul digitale terrestre, in radiovisione per tutta l'Italia, isole comprese, italiani, ciao! Io sono Ronnie Milani, questa è la Family Club Connection, ciao Tiga!
5: Ciao ciao!
2: Finché c'è Tiga c'è tutta speranza, ciao Ricky! Ciao, dove eri oggi Ricky? Dove sei stato Ricky? Dove vai? Dove stai andando Ricky?
6: Ciao ragazzi!
2: Ciao, ciao, tutto bene? Tutto bene. Ti sei rilassato
6: sono
2: oggi?
6: Sono arrivato.
2: Hai mangiato?
6: Ho visto che non avete fatto niente stasera.
2: No, no, hai mangiato la pappa col pomodoro?
6: Ho dovuto montare tutto.
2: Bello.
6: Aspettavate me.
2: Sì, sì,
6: bravi,
2: sì.
6: Bravi.
5: Ronny, come dicono a Pesaro, fa tutto lui.
2: Sì. Quindi per 120 minuti ci saremo noi a tenervi compagnia su Radio Studio Più 338 141 1001. Queste sono le nostre coordinate. Allacciate le cinture perché noi siamo in Viale. C'è

0: e a tutti gli italiani che in questo momento sono già in vacanza. È agosto, quindi è tutto normale che molti già hanno raggiunto le zone balneari. Noi siamo in Viale Ceccherini a Riccione. Se volete venire a passare a capito?
1: E anche stasera la vasca è piena.
0: Se volete passare a farci un saluto, noi siamo qui. Ciao Tiga, ciao. Allora, oggi abbiamo fatto una cosa che solitamente non facciamo mai. Abbiamo sudato.
1: No.
0: Ultimamente devo dire, lo so, uno dice, beh, però che due palle, Ronny, ma sempre a parlare di quel. Ma perché? No, semplicemente perché ci rendiamo conto che è molto umida la situazione. E ho dato un'occhiata anche al meteo, che ci hanno almeno garantito al 35, anche 40%, che almeno fino al 15, di questo mese, insomma.
1: Ricordati, devi morire.
0: Esatto. Vi do le coordinate, fateci sapere dove state ascoltando oppure dove state passando le vacanze. 338 141 1001. Andiamo avanti. Il viaggio è ancora lungo, dobbiamo arrivare fino alla mezzanotte. Poi chi sarà il primo a suonare il party time? Avete deciso?
1: Dopo facciamo la cabala.
0: La cabala, ok. La cabala. Vabbè, questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questo è Club Connection.

0: Giovani wannabe, pinguini tattici nucleari. Apri, Ronny, apri. Chi c'è? Vieni avanti, Filippo. Che c'è? Che c'è, Filippo? Che c'è? Già a quest'ora, Filippo. Che c'è? Apri, Ronny. Non va? Non va, Ronny?
1: Diga. Ecco. Diga.
0: Sì.
1: Apri, diga.
0: Diga, oh. Diga.
1: Ma te ne apri, accorti, diga. Quello lì. E c'è anche De Domenica, pur di stare a scrocco. Diga. Se tu non te lo
0: ma non
1: schiodi,
0: è vero,
1: a Milano. Diga,
2: smentisco tutto.
1: Tutto,
2: non è uno scroccone.
1: A babbo morto, deve fuori tutto, diga, io te l'appoggio, diga.
2: Oh, Felipe, non è vero, non è vero.
0: Allora, diga. Grazie Filippo, mi stai disegnando come lo scoccone della radio, ma non è vero, non è vero. Allora, che ho offerto la cena stasera, Tiga?
2: L'hai offerto te.
0: E cosa hai mangiato stasera?
2: Ho mangiato molto bene.
0: Cosa hai mangiato? A base di?
2: Riccio.
0: A base di riccio,
2: non
0: a base
2: riccio,
0: di pesce,
2: quello lì
0: che è a base di riccio.
2: Non il riccio, quello, non il riccio, quello della pubblicità che è sopra la spugna e fa... No, non
0: no, riccio, no, il riccio di mare, esatto. Diciamo, perché c'è anche il riccio di Mo...
2: Mongolfiera,
0: che è il riccio di Eleonora Salvi, il riccio di Mongolfiera.
2: A tutto di Mongolfiera.
0: È una settimana che parla di questa mongolfiera. Ci sarà andata su questa mongolfiera oggi?
2: Come si dice a Roma, oh, che pupale.
0: Vabbè, amici, dai, 338-141-1001. Passa a trovarci a Riccione. Noi siamo in Viale Ceccherini. E aumentiamo anche il passo. Arriva il sueno. Oi, Ugel è come il prezzemolo, è ovunque.

0: programma dove tutto è possibile.
1: Si ascolta in radio, si vede anche in TV.
0: Dalle 10 a mezzanotte.
2: Check Up Connection. On air su Studio Più.

0: Vabbè, vabbè, c'è anche Ricky Balza che mi fa gli scherzi, mi passa le cuffie sbagliate, così io mi metto la cuffia e non attaccato al mixer. Allora amici, noi siamo in Viale Ceccarini a Riccione, buonasera a tutti quelli che sono in viaggio, magari sono in macchina, in mezzo al traffico, perché diciamo che in questo weekend c'è tanto movimento, l'ho visto anch'io mentre venivo verso Riccione, perché stranamente oggi sono tornato a casa. Frega qualcuno questa cosa? Ma ho fatto il cambio, capito?
1: Ma io stasera sono venuto in autostrada e non c'era nessuno.
0: Perché
1: sono arrivati già.
0: Ma perché tu sei fortunato, sei sempre stato fortunato da quel lato lì.
1: In autostrada non c'era nessuno, sono tutti qui.
0: Sono tutti qui, infatti diverse vasche qui in Viale Ceccarini, dove c'è tantissima gente, anzi salutiamo tutti quelli che stanno passando davanti alle telecamere di Radio Studio Più. Siamo in diretta anche sul digitale terrestre in tutta Italia. Ciao. Allora, stavo dicendo, è stata una bella settimana, ancora non è finita, perché siamo qui fino a martedì, quindi c'è tanto da dire, c'è tanto da fare ancora. Quindi dovevano venire diversi amici a trovarci, invece poi alla fine hanno preferito restare a casa. No, restare a casa con l'aria condizionata, perché appena gli ho detto com'è la situazione a Riccione. Beh, insomma, devo dire la verità, non si sta male, ma si sta peggio.
1: No, c'è caldino.
0: No, c'è abbastanza caldo. Io ho girato tantissimo per lavoro in diverse località molto calde, tipo il Messico, no? Oltreoceano, si sa, il Messico è molto caldo, no? Cioè, però io quello che ho provato ieri sera, secondo me non l'ho mai provato in tutta la mia vita. Vabbè, frega qualcosa, qualcuno, dammi spazio, Ricky, perché se no non riesco a muovere. Dal momento che stiamo facendo tutto noi, almeno dammi una mano lì. Andiamo avanti fino a mezzanotte, noi siamo qui. Se volete passare a Riccione, venite! Ehi. Questo non è un disco, è il discone.

0: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: La quarta ondata di caldo dell'estate 2026 inaugura il mese di agosto e con ogni probabilità si protrarrà per tutta la nuova settimana. Non si intravedono infatti vie di uscita nel breve termine, più che altro si intravedono possibili break, ma non un vero e proprio termine. Un primo break potrebbe verificarsi nella seconda settimana di agosto, il probabile tra i giorni 9 e 10. Fino ad allora avremo ben poche chance di salvarci dal gran caldo che interesserà l'Italia da nord a sud e con temperature che potranno localmente superare i 40 gradi, soprattutto intorno a metà settimana. Importante rimanere aggiornati sulle singole località, scaricate l'app gratuita di 3B Meteo.
3: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.
4: At 30 minutes of every hour,
5: the party is here.
6: Party time.
7: Party time.
6: Your dance station.

Attenzione, party time. Chi c'è in console in questo primo party time? C'è DJ Tiga e Mosso Calamari al 338-141-1001. Vogliamo sapere dove ci state ascoltando, cosa state facendo, oppure dove siete diretti, dove state ballando con Radio Studio Più. Alzate il volume della radio, altrimenti godete solo a metà. Ancora c'è groove, eh? Andiamo avanti un'ora, eh? DJ Tiga su Radio Studio Più.

Buonasera, buonasera a tutti quelli che stanno passando davanti al cabinotto di Radio Studio Più. Siete anche in TV, eh? Se vedete le telecamere che si muovono, noi siamo

Hai capito, Tiga? Senti che sound. Un viaggio senza pagare il biglietto, tutto gratis. Praticamente in questa settimana di Club Connection una versione ultra party time, praticamente un programma solo di party time con i nostri DJ in occasione del, insomma, grazie al fatto che sono qui con noi tutti i giorni, ne approfittiamo di questa cosa e gli facciamo fare i party time in diretta. Quindi questo è il live di Club Connection in Arricione, in Viale Ceccherini. Tutto party time.

0: vabbè, sono carichi, sono carichi. Filippo, vieni avanti, Filippo.
1: Apri, Ronny.
0: Filippo?
1: Apri.
0: Sì, sono qui, oh, sono qui. Che c'è?

0: Bentornati.
1: Antonio non c'è, Antonio non c'è, non c'è Filippo, non c'è questa sera. 338 141 1001, fateci sapere dove state ballando con Radio Studio Più.

0: Ciao ragazzi, ciao Alessandro e Silvietta Greenpoint, capito? Sempre presenti tutte le sere, eh? Amici, passate a farci un saluto. Noi siamo in Viale Ceccherini a Riccione, con tutta la postazione di Radio Studio Più. C'è anche il nostro editore che stranamente è molto costante e sempre molto presente tutti i giorni. Ma non è ancora stanco?
1: No, io devo promuovere due ragazzi molto bravi che faranno il Tomorrowland, li vedi qua?
0: Sì,
1: di questi, Navi e Milani.
0: Li conosco. No, ma fatti vedere dalle telecamere. Ma hai mandato questo stasera? Allora, non so se voi lo vedete.
1: No, dobbiamo metterlo davanti a una telecamera.
0: C'è la telecamera lì, guarda, c'è la telecamera lì, la vedi? C'è la telecamera lì. Ecco, fatti vedere lì. Che ti inquadriamo. Attenzione, abbiamo un mago magù qui direttamente in Viale Ceccherini, che questa sera invece di mangiare come fanno tutti normalmente la pizza o qualsiasi altro piatto buono, si è mangiato le carte. Se lui si mangia le carte, ma come mai? Ma e dopo con la digestione come si fa? Attenzione, aspetta, cos'è che non vedo. Ecco, addirittura. Voi, per chi sta ascoltando la radio e non può vederci, perché magari non è davanti alla TV, o se ne avete voglia, scaricate tranquillamente la nostra app, così potete vedere quello che sta succedendo qui in Viale Ceccherini. Ma per descrivere un attimo quello che sta accadendo, c'è un ragazzo che riesce a fare cose pazzesche con le sue mani, ma soprattutto si mangia le carte. Cioè, le mangia e poi, giusto? Se invece di mangiare la pizza o un bel primo di pesce, si è mangiato le carte. Quindi. Vabbè, andiamo avanti. 338-141-1001. Fateci sapere dove state passando le vostre vacanze, oppure dove state lavorando, cosa state facendo, insomma.

0: Allora, qui è bello perché oltre a arrivarci i messaggi su WhatsApp ci chiedono di fare saluti direttamente live. Dobbiamo salutare Piero e Massi di Torino, giusto? Che stanno ascoltando lo Studio Più in questo momento. Va bene, fatto. Poi chi c'è? Poi chi c'è? Manuel, aspetta che apro, aspetta che non ti vedo, aspetta. Ciao ragazzi, un saluto da Manuele e Tatiana da Piobico, Perugia, Pesaro Urbino.
1: Sotto il Monte Nerone.
0: Ah sì, e dov'è?
1: Ah, vicino a Qualagna.
0: Ah, Agli. A due passi di? Da?
1: A due passi da?
0: Da?
1: Beh, dal Passo del Furlo.
0: Ah, è giusto.
1: Sombrone, prendi la strada che va verso. Eh sì, c'è il tartufo lì.
0: È famoso per il tartufo,
1: è
0: vero?
1: Piobico è famoso perché ci sono quelli come te.
0: I funghi?
1: No. Adesso loro, quelli di Piobico, hanno capito.
0: I maiali!
1: No.
0: Vabbè, comunque salutiamo Manuele e Tatiana.

Ciao Bea! Dove sei Bea? Ma non vai in vacanza Bea, ma vieni a Riccione Bea, non sei di Pesaro se non sbaglio. Non sei lontana da noi, sei a due passi. Anzi, come diceva un mio amico, sei un pelo di... No, com'è che si diceva? Sei un... era così? Sei uno schioppo dallo schiappo, come... Comunque noi siamo in Viale Ceccarini a Riccione, siamo proprio in centro, nel cuore della movida italiana.

È la prima volta che mi metto comodo seduto mentre faccio il programma. È la prima volta in tutta la mia vita che mi siedo. E devo dire che non mi dispiace questa cosa, non mi dispiace. Anzi, si sta anche belli comodi. Coordinate 338-141-1001. Se volete interagire con noi, fateci sapere dove state ballando con Radio Studio Più, oppure dove siete diretti, cosa state facendo. Oppure se volete semplicemente salutare qualcuno, noi siamo qui.

0: Devi mantenere una certa altezza. Adesso che mi sono seduto mi rendo conto che sono basso. Lo so. Noi ci fermiamo un attimo, ma c'è anche il cambio di guardia. Se tra poco ci sarà Ricky Valza DJ.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time
2: on Studio Pew.
1: Your dance station.
3: Studio Pew Dance.

0: Ceccarini nel cuore di Riccione.
1: Musica, ospiti e tutta l'energia di Radio Studio Più.
0: Cosa aspetti?
1: Passa a trovarci.
2: At 30 minutes of every hour.
3: Al minuto 30 di ogni ora.
0: On Studio Più.
3: Party time.
4: Party time.
3: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
2: The party starts now.
5: Cambio della console. Live da questo momento fino alle 11:30, perché stasera facciamo così, anzi no, fino a mezzanotte, però non ci fermiamo più, dopo vi dovete dare il cambio in diretta, capito? Vi dovete cambiare in diretta, il costume. Chi c'è in console? Fino alle 11:30 c'è Ricky Valza DJ e Mosso Calamari. Alzate il volume della radio.

0: tutti i capezzolini piccini picciotti,
1: ciao Rodi, ma cosa ci fai di domenica sera?
0: Che sei? Lo so, hai ragione. È che siamo live in Viale Ceccherini, capito? Quindi cambia qualcosa. È una settimana e qualcosina che siamo qui, Fino a martedì. Noi saremo qui fino a martedì, quindi è la settimana del Summer Jazz Festival di Riccione e quindi noi ci stiamo divertendo proprio da questa postazione. Diciamo che non stiamo lavorando, questa è una vacanza, ragazzi. È una vacanza. E intanto c'è Ricky Walzer, DJ. Se vi trovate vicino a Riccione, noi siamo in... noi siamo in... capito? Siamo là. Venitaci a trovare Viale Ceccherini, Riccione.

La sensazione che ho ultimamente è quella di trasmettere dal deserto del Sahara. E invece no, siamo a Radio Studio Più, in Viale Ceccherini.

Apri Ronny, apri, perché non c'è fede, quindi mi tocca dire apri Ronny. Buonasera Ronny, ieri sera in vostra splendida compagnia, ora sulle vie di ritorno, in attesa di ritornare per le vacanze tra un paio di settimane. Un saluto da Luca ed Elisa di San Giovanni Lupatoto. Lupatoto o Lupatoto? Lupa, ma scusa, dov'è San Giovanni? Ricky, Ricky, vieni qui, Ricky. Non mi senti, le cuffie. 338 141 1001, le nostre coordinate per interagire con noi. Questo è il Party Time di Ricky Valza. Hai capito? Dove siete adesso? Dove state andando? Italiani, buone vacanze!

Se vedete uno che balla con una polo bianca in TV, vi state chiedendo: ma chi è questo? Sono io, capito? Seduto, che sto ballando, e non ho gli occhiali da sole, ma sono occhiali da vista e sono scuri perché mi devo proteggere dalle luci blu, capito? Dalle lucette blu. Italiani, 338-141-1001, ci state ascoltando anche da Ibiza e Formentera, quindi salutiamo anche chi ci ascolta in Spagna, perché abbiamo le frequenze anche lì.

Volevo salutare anche chi ci ascolta da Sirolo, perché io mercoledì mi fermo per una settimana e vado proprio lì. Capito? Vado nelle Marche.

Ricky Balza ride perché vede che ho questa cavessa sempre in movimento, ma io adoro questo sound, quindi non riesco a restare fermo. Anzi, se ce la fate, non c'è fede, però amici, clacson, ce la fate a mandare il clacson? Clacson, per chi sta ascoltando in questo momento Radio Studio Più. Momento Giuliaci, fateci sapere come sono le vostre temperature.

0: Dobbiamo ringraziare il nostro main sponsor Grana Padano, che ci permette ogni volta di fare cose di questo tipo. Insomma, ecco, intanto c'è Claudio Tozzo che tra uno spritz e l'altro si sta gustando un pezzettino piccolo di Grana Padano, capito? Ma ce ne abbiamo tanti comunque. E vabbè, è il nostro Grana Padano, il formaggio conosciuto in tutto il mondo non solo per il gusto, ma anche perché c'è Radio Studio Più che ogni giorno parla e mangia solo Grana Padano. Parla con Grana Padano e mangia con Grana Padano. Poi grazie anche al Summer Jazz Festival che già è ospitato qui, quindi siamo in Viale Ceccherini per entrambi i due signori, Grana Padano e il Festival del Jazz, capito? Sei contento? Quando sei qui che non ti sei ancora fermato di essere sorridente.
1: Ho visto il pezzettino di formaggio e mi è venuto in mente, indovina chi mi è venuto in mente? Topo Gigio.
0: Meno male.
1: Topo Gigio.
0: Stasera abbiamo, devo dire la verità, abbiamo mangiato benissimo e era un pezzo che non mangiavo bene così. E abbiamo anche bevuto un buon vino.
1: Ma dai, noi abbiamo bevuto un buon vino, ho bevuto un buon cocktail, ma quando mai sta settimana?
0: Praticamente il nostro amico DJ Tiga, gli abbiamo detto guarda che siamo a Riccione, non al Vinitaly, lui è convinto di essere vicino a Verona.
1: Io ti volevo fare una proposta.
0: Sì.
1: Tu hai presente Una notte da leoni?
0: Sì.
1: Ma se noi ci facessimo un tatuaggio in ricordo di questa fantastica settimana?
0: Guarda, io non ho tatuaggi da nessuna parte, potrebbe essere anche la prima volta, chissà.
1: Ok, anche Ricky. Quindi
0: anche Ricky. Non hai tatuaggi, Ricky? Neanche tu?
1: Ce lo facciamo insieme.
0: Claudio, hai tatuaggi? Neanche lui.
1: Allora ce lo facciamo insieme a Claudio.
0: Sì.
1: Quattro tatuaggi.
0: La notte di Riccione facciamo. La notte di Riccione, che invece fa la notte da leoni, noi facciamo la notte da,
1: ok.
0: 338-141-1001, fateci sapere dove state ballando con Studio Più, dimmi.
1: Potrebbero scriversi e dire quale potrebbe essere il simbolo da tatuarsi.
0: Dateci un'idea.
1: Potrebbe essere un'idea.
0: Sì, visto che non ho ancora un tatuaggio, magari se mi date un'idea, un consiglio, ma soprattutto dove devo metterlo.
1: Ecco,
0: il tatuaggio, okay, io parlo del tatuaggio.
1: Sono preoccupato se la dici così.
0: Ricky Valza DJ.

0: Azur ci consiglia di farci il logo di Radio Studio Più sul braccio, capito? Cioè, potrebbe essere un'idea, però tu lo sai che il logo è importante, è come scriversi il nome di una donna, hai capito? Dopo rimane lì, sempre lì.
1: Infatti se te fai ti fai un tatuaggio in ricordo di una donna, è furbizia scrivere amore, no?
0: Amore.
1: Cioè, va bene anche per la prossima.
0: Sì, esatto. Hai capito, Tiga, le sa tutte. Ricky Balza DJ 338 141 1001. Noi siamo in Viale Ceccherini a Riccione.
2: Ragazzi, però questo l'ha detta giusta, Azzurra ha detto che dovete tatuarvi sul braccio Radio Studio Più, così quando andate a RTL cioè sono cazzi vostri.
0: Dobbiamo...
1: No, Claudio, questa è cattiveria.
0: No, anche perché se andiamo in un'altra radio non ci possiamo togliere la camicia.
2: Carità, se andate a RTL mi fa piacere, perché no, è una radio bellissima.
0: No, ho capito, però non mi posso togliere la camicia. Ho capito, ma non mi posso togliere la camicia. Non mi posso... Dopo si vede il e non mi posso togliere la camicia. È quello il problema.
2: Fai studio e poi lasci il più molto lungo.
0: Ah, ok. Potrebbe essere più. Vabbè, ragazzi, è così, è la live di Riccione. Noi siamo praticamente, non stiamo facendo un programma, stiamo in vacanza. È un po' come diceva prima Tiga, una notte, no, più che una notte, una settimana da Leoni. Se avete voglia di passare da queste parti, noi siamo nel centro della Movida in Viale Ceccherini a Riccione, capito?

Se vi state chiedendo, siamo a Ibiza, a Formentera, siamo all'Ushuaia, siamo al Coachella, siamo al Tomorrowland, no, siamo a Riccione in Viale Ceccherini e c'è Ricky Valza che ci sta facendo saltare come dei matti. Anzi, alzate il volume della radio, altrimenti godete

0: qui a Riccione. Ciao Pietro.
1: Ciao a tutti, buonasera. Ciao Ronny.
0: Ciao.
1: Un piacere passare a trovarvi. Tu dici sempre passa per un saluto, io ho preso l'occasione.
0: Bravo. Mosso calamari però, perché sei qui è un'altra cosa, qui siamo dal vivo, eh. E abbiamo anche la compagna amorosa, sposa, moglie, cugina, chi è?
1: Siamo sposa, si chiama Mabris, viene dal Venezuela.
0: Oh, ma fatti vedere un po' a tutta Italia. Ciao, ciao. Quindi quando vi fermate? Quando vi fermate qui?
1: Siamo da oggi fino a martedì, poi verremo altri weekend nelle settimane prossime.
0: Anche noi martedì stop, la torta di riso è finita, cioè si torna a casa, però ritorneremo il 22 con la live da Piazzale Roma, dove c'è un evento molto molto molto bello, capito?
1: Sì, infatti pensiamo di tornare proprio dal 20 al 22 per il vostro evento.
0: Vuoi salutare qualcuno, visto che sei qua, lo fai dal vivo direttamente da Studio Più?
1: Io sono comunque un ascoltatore soprattutto del DTM, quindi saluto Alex Castellini, Graziano Fanelli e il patron della radio qua a fianco, Claudio Tozzo, che io ascolto indirettamente dai tempi delle dirette del Genux.
0: Quindi stiamo parlando del 1954, no?
1: No, beh, io non sono così vecchio, dai.
0: Vabbè ragazzi, niente, allora buon proseguimento con questa super vacanza a Riccione, divertitevi. È un po' freschina la situazione perché non è neanche caldo, quindi va bene così. E tornate presto a trovarci.
1: È stato un piacere, vi ringrazio.
0: Ciao ragazzi, ciao.
1: Ciao.

0: Ciao, comprati Arapà. Allora, volevo salutare Fabio da Senigallia che ha scritto: buonasera a tutti, voi siete sempre i migliori. No, siete voi che siete i veri protagonisti di questa radio, capito? Perché grazie a voi noi possiamo fare certe cose, soprattutto live da Riccione in Viale Ceccarini.
1: Hai capito? Parla di meno che c'è della bella musica.
0: Hai ragione, hai ragione. Vado via subito. Non si può dire più niente qui, eh.

ma soprattutto fateci sapere dove state passando le vacanze, perché noi siamo molto curiosi. Ricky Valza DJ. Questa sera è così, come anche le altre sere, insomma, abbiamo avuto due party time di grande spessore, secondo me, di musica di gran classe, come dice la nostra voce di solito. Tiga e Ricky Valza, che saranno qui fino a martedì sera, e quindi sarà così tutta la puntata di Club Connection, un party time dietro l'altro, capito?

Buonasera a tutti quelli che stanno passando davanti alle telecamere di Radio Studio Più. Se volete rivedere la nostra diretta, basta scaricare la nostra app.

0: È arrivata la mezzanotte, però vogliamo chiudere in bellezza.
1: Fabio da Senigallia.
0: Cioè, sì, l'avevo già salutato, Fabio da Senigallia. Salutiamo Fabio da Senigallia.
1: Fabio da Senigallia.
2: Buonasera.
0: Salutiamo.
2: Sì, salve.
0: Dove sei stata?
2: È qui il punto vendita.
0: Dove eri?
2: Io ero al Pre-Pitchin Summer Jazz.
0: Dove eri?
2: Ero a presentare.
0: Dove eri?
2: Ma in piazzale.
0: No, doveri.
2: E dov'ero?
0: I doveri sono importanti nella vita. Perché? No, doveri.
2: No, si sente che è tardi, è arrivata l'ora.
0: Aspetta, che non ho perso la freccia, arriva la freccia. Dov'è la freccia?
2: Antonio di Parma.
0: Eccola la freccia, ecco. Vai. Antonio di Parma, apri Antonio di Parma, Ronnie, abbassa.
3: Sono Antonio di Parma.
0: Ciao Antonio.
3: Voglio augurare la buonanotte.
0: Lo sappiamo che sei.
3: Tutta Radio Studio Più, tutto il gruppo del Club Connection.
0: Sì.
3: E un abbraccio, veramente fortissimo. Un saluto a te, a Claudio Tozzo, a Ricky Balza, a Tiga e a tutti quanti voi. Ciao D'Antonio.
0: Ciao Antonio, buonanotte a tutti. Noi ci risentiamo domani alla stessa ora, sempre qui su Radio Studio Più con Club Connection.
4: Party is here. Party time. On Studio Più.
5: Your dance station.
0: Beh, che dire, è stata una serata molto divertente, ci siamo...
2: Luce Caliente.
0: Sì.
2: Comunque, posso fare un saluto?
0: Assolutamente no.
2: Vabbè, sì, basta, allora vado
0: no,
2: via. Volevo fare un grande saluto ad Antonio di Palma. Di Palma, sapete dove è Palma?
0: Parma è...
2: Sì.
0: Ma io non ho...
1: sotto Cologno.
0: Però posso dire una cosa.
2: È Palma.
0: Visto che voi siete gli esperti di turno,
2: dimmi.
0: Mi dovete togliere una curiosità. Perché... Se tu vivi a Parma devi per forza dire su Antonio di Parma. Perché? Cosa c'è a Parma che è l'R?
2: Perché c'è Antonio.
0: Perché c'è Antonio.
2: L'unico c'è, inimitabile.
1: Perché c'è il prosciutto.
0: Ah, quindi è fuori di dire mi dai una fetta di prosciutto. Viene l'R così? Certo. Non lo sapevo. Vabbè, noi abbiamo finito. Ci risentiamo domani. Dopo tante cazzate che abbiamo detto in diretta su Studio Più, domani c'è un'altra puntata di Club Connection dalle 22. Ciao a tutti, buonanotte. Fate i bravi, eh.
5: La nostra community. Seguici su Instagram Club Connection Radio Studio Più. Lì troverai un link. Cliccaci sopra e in meno di un secondo ti ritroverai dentro la nostra chat. Noi abbiamo finito. Ci risentiamo nella prossima puntata. Da Sofì è tutto.
6: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Spot. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast. E puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole. Radio Studio Più.

0: ready? Daniel's fan, come on and mix.
1: Cicco Corvace e Daniel's Jack presentano
2: Masterchef.
1: Masterchef 90, l'enciclopedia della dance.
3: Eccoci! Eccoci pronti per cominciare con un altro Masterchef 90. Anche questa volta staremo insieme più o meno un'oretta e lo faremo all'insegna del sound più ricercato e super mixato. Anzi no, com'è che volevi che dovessi dirla sta cosa?
4: Va bene, dai.
3: Avevi usato un termine.
5: Vabbè, proposto da Dance Jack. Partiamo subito col primo, che è quello di Two in a Room, due in una stanza. Che fanno?
6: E si chiama, non a caso, Wiggle It.

0: tutti i ricordi di Dennis Jack che ieri del diavolo l'hai messo qualche anno fa a San Giovanni Rotondo, dopo l'inizio di una data 90, eravamo alle spalle della chiesa del Santissimo.
1: Ierba del diavolo.
0: Natura che si sono evoluti e sono diventati molto cristiani con I Will Pray del 98. Noi facciamo una preghetta.
2: Spiega, I Will Pray, che significa? Se uno non conosce l'inglese,
0: pregherò.
3: Pregherò per te.
0: Dopo i Datura è arrivato il momento di ascoltare New Yorican Soul, come ho detto, molto American style. Quando ho questi momenti di pronuncia precisa mi eccito da solo.
2: Tanto sono pochissimi.
0: Cover di Runaway della Sal Soul Orchestra, cantata nel 77 da Loletta Holloway. Invece in questa versione di Little Louis Vega e Kenny Dope Gonzalez c'è la voce della cantante portoricana muy hermosa che è passata da canosa, no, che si chiama India. E quindi ascoltiamo i New Yorican Soul Runaway nella Alman Van Elden Remix senza re.

0: Future, oppure Club 69, che è meglio Future Anti-Mix. Cher, che tra l'altro è iniziato negli anni 60 facendo un sacco di canzonacce belle per alcuni, nel senso che cantava country, musica leggera, poi mi è passata la dance, e tra l'altro molti pensavano che negli anni 80, quando mi è passata la dance, in realtà ci fosse un retaggio di operazioni di cambio di sesso suo. No, non è così, cioè Cher non era Cero o Cerino, ma in realtà la figlia mi è diventato un figlio, cioè lei ha partorito una che mi è diventato uno, che si chiamava Castity, solo che poi da Castity, lei ha fatto Castity, so che da Castity mi è diventato maschio lei, chiamandosi
1: cazzo.
0: Qualche master cecchiano potrebbe pensare che tutto quello che sto dicendo è assolutamente inventato da me, che non sono attendibile, che è un'altra ceccata sulle stronzate di Cecco Dennis Jack, e invece no, si chiama cazzo.
2: Cazzo.
0: Arrivano in Ecstatic, roba molto italiana, featuring Long Leg con Move Me Up dal 60, no, dal 96.

0: Laguna con Spilla from Rio dal 97, prodotto dall'italianissimo Cristiano Spilla, che poi è di origine tedesca. Potrebbe, perché Spilla mi dà di Svizzera, Germania. Di origine?
1: Veneto.
0: E basta? Avrà fatto un viaggio a Berlino, quindi lo chiamo Spillo, Cristiano Spillo, perché non si merita di avere questa roba che foneticamente mi dà mi rimanda al tedesco, capito? Vabbè. Cristiano Spiller, e cioè Laguna con Spiller from Rio. Adesso arrivano i Black and White Brothers con Worldwide Party dal 2000, la roba finalmente un po' maranza, un po' tamarra. Mi fai Worldwide Party che non me la ricordo? It's a world, world, world, world.

0: Era Felix, mi fai Felix quando è contento?
1: No, dai, che c'è? Felix nel senso di felice.
0: Era Felix con It Will Make Me Crazy dal 92, vero nome Francis Wright, che ha pensato benissimo di chiamarsi Felix. Ed è arrivato il momento di una delle cose più belle del nostro appuntamentone, cioè il Remix Today, che è quella cosa di un certo spessore che ho inventato io, no? Ascoltiamo la versione remix interpretata di recente da Drenchill featuring Indiana, Freed From Desire.
2: Master Check 90.

0: Qui from Desire e ha raggiunto 30 milioni di visualizzazioni su YouTube.
1: La Madonna.
0: Free from Desire, Drench il filtro in Indiana. È giunto il momento di prenderci una promo pausa e torneremo fra non molto con le solite robe carine che il nostro Dennis Jack, quando è poco narcotizzato, gancio, sentite il gancio, quando è poco narcotizzato mette di solito le robe belle, come in questo caso che in realtà è proprio il titolo del pezzo, Narcotic di Liquido. Madonna com'è, eh? Ti piace queste? Faceva schifo? Grazie.
2: Masterchef 90. Masterchef! Con Cecco Corbasce e Daniels Jack. Come back
3: soon! Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out perché Studio Più stessa

0330 999 1000. Masterchef 90 con Cecco Corvasce e Daniel.

0: And I touched your face, narcotic mindful lace, Mary Jane. Era Liquido, Liquido, come ti piace?
1: Liquido,
0: Liquido, Liquido con Narcotic dal 99. E a questo punto, oh, arriva finalmente uno dei miei preferiti, il famoso svedesone, tutto vestito di latex, di solito blu cobalto o giallo fluo. Arriva Dr. Alban con Lucas Talking dal 94, vero nome Alban Uzoman, Paua, Vapa, Wanzoman, Zaman. Vabbè, mixala, DJ Jack, mixala. And I touched your collagen.

0: the Volume dei Mars. È questa qua?
1: È vero, è molto copiata.
0: Quindi Mars con pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom
1: messa in dubbio in questa puntata. È arrivato il momento degli Africa Bambaataa con Pupunani, che non è, ricordo esattamente, il pezzo più famoso, più bello di Africa Bambaataa. Pensa che il frontman è uno di quelli a cui è stata accreditata l'invenzione del rap.

0: Era DJ Dado con Revenge da 96, vero nome Flavio Daddato. Secondo me è napoletano, prova un po' a vedere se Dado è napoletano.
1: Milano.
0: E di, appunto.
1: E da po-
0: cosa fai per andare a Milano? Passi da Napoli se pigli il Freccia. Cioè, per pigliare il Freccia, vai da Salerno. Vabbè, non c'è attinenza fra Napoli e Milano. Vabbè. DJ Dado con Revenge.
2: È arrivato il momento del capitano lento ma violento.
0: Gigi D'Agostino con bla bla bla, vero nome Luigino Celestino D'Agostino.

0: Germania, erano gli Snap con Welcome to Tomorrow, are you ready?
1: Madonna che me l'ho detto, Tomorrow. Sono veramente, quando ho questi momenti con la rovigliata, mi piace veramente un sacco.
0: Mandiamo il momento del grandissimo mashup di Dance Jack. Cosa faccio? Disannuncio dopo, come al solito, ma soprattutto vi informo che anche questa volta vi daremo un sacco di omaggi. Per esempio, il portacellulare che ho trovato nel mio magazzino del Papete 2008.
1: No, l'ho già regalato.
0: Lo regaliamo il ciondolo, no, il portacellulare del Papete che ho già usato e mangiucchiato, che ho anche già dato un regalo, ma mi riprendo per regalarvelo se doveste. A quelli che dovessero indovinare le 1, 2, 3, 4, 5 tracce mashupate da Dance Jack, e quindi è arrivato il momento del mashup by Daniels Jack.
2: Master Jack 90 presents the mega mashup of the week. Wow.

0: In questo mashup di Dennis Jack abbiamo ascoltato W con Dancing with an Angel, Parahahahae con Animal Action, Systematic con Love is the Answer, finalmente un pezzo decente per 5 che mi hai mashupato, Sylvia Kuhlman con All Around the World e poi Hocus Pocus. Era il mashup bellissimo di Dennis Jack, dove nuove frontiere della musica sono state analizzate con la sapienza dei LED del nostro DJ.
1: Basta, il jingle, basta, basta! Master Jack.
0: È andata anche questa bella puntata, abbiamo ascoltato un sacco di cose belle, tutte quante contornate dalla mia stupenda voce. Come al solito, non fosse per me, cosa faremmo?
2: Avremo più tempo per...
0: Vabbè, grazie a tutti, l'appuntamento è per la prossima. Volevo salutare l'Italia che ci ascolta, ma anche, che ne so, Formentera, Ibiza, Mykonos,
1: ciao!
0: Grazie a tutti, l'appuntamento è per la prossima. La prossima, grazie.
3: Masterchef 90 con Cecco Corbasce e Daniel Jack. We will be back.
4: Radio Studio Più è sempre con te. A Brescia sui 92.7 e 93 MHz. Questa è

Solo 10 minuti alla fine di questo episodio di oggi. Un saluto e un abbraccio anche a tutta l'Italia, Radio Studio Più, domenica notte, mezzanotte, quasi luna ormai. Un abbraccio a Dami, presidente, a tutta la famiglia di Radio Studio Più. Only 10 minutes left to the end of this radio show on this Thursday, 30 of July. Muchos besos a la familia.